fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

Je suis le fils d'une société fondamentalement...

0: Tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: prepara i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
3: dirette,
1: laboratori,
2: performance.
3: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento. Adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi, che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Cosa sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.
9: One, two, three, four.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri,
2: dirette,
1: laboratori,
3: performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: situazione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Vabbè, si può. Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia, capito?
3: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/streaming

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai stato valutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

your angels don't distract.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house!
0: C'è ancora uno?
1: You NPC in the house!
2: Certain point, we can actually see the top of this tree swaying under the backwash of the UFO.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho, ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Puntata numero 6. La medicalizzazione del disagio. BES, sostegno e dintorni. Salve, sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base e oggi continuiamo a ragionare sui processi che attraversano la scuola in profondità. Oggi lo facciamo con Sebastiano Ortu. Ciao Sebastiano, grazie.
1: Ciao Serena.
0: E Sebastiano Ortu fa parte del collettivo antipsichiatrico Artò di Pisa, ma soprattutto sono molti anni che sta analizzando il fenomeno, diciamo così, del disagio nell'ambito della scuola. E con te mi piacerebbe, insomma, parlare di quello che hai messo a fuoco in tutti questi anni di riflessione, perché tu parli appunto di medicalizzazione del disagio. Io mi sto riferendo, intanto potremmo iniziare dal dilagare negli ultimi anni delle certificazioni per DSA. E mi chiedevo e ti chiedo cosa consiste questo fenomeno e soprattutto perché secondo te si è innescato questo processo di disturbi specifici dell'apprendimento che ormai sono una costante in tutte le classi italiane.

sì, magari fosse medicalizzazione, diciamo così, del disagio, una medicalizzazione tout court che attraversa e colpisce gli studenti e le studentesse italiane sotto tutti gli aspetti. Nello specifico poi prende diversi nomi a seconda dei settori in cui è poi stata classificata l'appartenenza a bisogni educativi speciali cosiddetti. Quello per quanto riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento è una crescita esponenziale che forse è la più ampia di tutti gli altri settori. Disturbi specifici dell'apprendimento, per chi non lo sa, è la dislessia, la discalculia e altri tipi, insomma, di questi disturbi che all'interno delle scuole dal 2010, quando c'è stata una legge che ha riconosciuto la presenza all'interno delle scuole e l'intervento nelle scuole per chi ha appunto disturbi specifici dell'apprendimento, ha avuto un'impennata che è arrivata, secondo le ultime statistiche del MIUR, quelle che perlomeno avevo sotto mano io, che risalgono al 2021, al 5,5-6%. Ciò significa che all'interno delle nostre scuole, su 100 studenti e studentesse, quasi 6 hanno una diagnosi da disturbo specifico dell'apprendimento.

0: E queste diagnosi vengono fatte, no, da psicologi, da psichiatri, e è lì una radice che spiega il dilagare di queste diagnosi?
1: Sì, certo, si tratta di diagnosi che arrivano da centri che possono essere

0: centri pubblici o accreditati, privati accreditati. Da qualche anno è possibile avere queste diagnosi anche appunto dai privati accreditati. Sono diagnosi che ora io, diciamo, sì, faccio parte di un collettivo antipsichiatrico, sono anche insegnante e tanto di quello che riscontro, lo vedo anche dalla mia esperienza giornaliera, anche di lavoro, tante di queste diagnosi non riflettono un vero e proprio disturbo. Lo dico perché nella mia esperienza giornaliera mi è capitato tante, troppe volte di avere a che fare con persone, con ragazzi e ragazze che pur avendo diagnosi di dislessia non presentano alcuno dei sintomi, quindi per esempio la difficoltà di lettura e anzi si prestano bene a momenti in cui si legge tranquillamente in classe e in cui danno il proprio meglio senza alcun tipo proprio di difficoltà sotto questo aspetto, ma anche perché questa strana non coincidenza fra diagnosi e effettiva presenza di disturbo è messa sotto attenzione da diversi anche psichiatri importanti che su questa cosa hanno scritto saggi e pubblicazioni e fanno pubblicamente denunce su una appunto medicalizzazione un po' a tappeto che ha motivi che sono tra i più disparati, un po' per il fatto che comunque c'è un mercato dietro la somministrazione di test dietro il rilascio delle diagnosi. Dall'altro una richiesta che spesso arriva dalle famiglie stesse, un altro dal fatto che sono gli stessi insegnanti che, abdicando un po' a quello che è il loro ruolo, demandano alle categorie che sono, diciamo, mediche, quello che sono disturbi che hanno a che fare solamente con motivazioni pedagogiche e didattiche, che dovrebbero essere affrontati con strumenti che sono totalmente diversi da
1: Certo,
0: quelli delle diagnosi e che pertengono molto a quello che è il nostro lavoro di insegnanti.
1: sì, e certamente su questo, no? Le condizioni di lavoro che peggiorano continuamente di anno in anno favoriscono, no? Poi questi processi di cercare appigli altrove, perché è sempre più difficile, no? Le condizioni in cui si lavora. Chissà, poi pensavo, Sebastiano, questo 5-6%, se si facesse a tappeto, no? Su tutta la popolazione scolastica, probabilmente crescerebbe in modo impressionante, tanto per dire, appunto,
0: Ah,
1: no?
0: su questo guarda, ci superano perché diagnosi o comunque come dire, analisi a tappeto è quello che succede quasi quotidianamente. Io vivo in una città che è Pisa, dove c'è uno dei centri più grandi che fanno questo tipo di rilevazioni, dove si entra nelle scuole, che si chiama Stella Maris. La Stella Maris entra nelle scuole facendo proprio diagnosi a tappeto a partire dalla seconda primaria per cercare appunto di raggiungere e di diagnosticare il maggior numero di ragazzi e ragazze possibile prima che sia, secondo il loro punto di vista, troppo tardi. E quindi è come gettare una rete sperando di prendere che coinvolge tutti i nostri
1: Certo.
0: studenti. E cercando di non lasciare dietro nessuno e per dare a tutti la diagnosi giusta.

0: scusami, c'è anche, no, dietro tutto questo aspetto, no, dei PDP e quindi della personalizzazione / individualizzazione dei percorsi formativi, c'è una grandissima, no, retorica, perché poi noi sappiamo che questi PDP sono fortemente standardizzati, no? E anche cadono poi in una scuola che è sempre più standardizzata e che punta invece, no, a dividere il gruppo classe e a portare ognuno a compiere il proprio percorso come un atomo nella sua corsa per la vita, nella sua lotta per la vita. Cioè, questi sono strumenti, io credo, che molto importanti e decisivi nel processo di controriforma della scuola. Cosa ne pensi tu, Sebastiano?
1: Sì, un po'. C'è stato verso la fine degli anni 90, primi 2000, una grande riflessione, ecco, sul fatto che la scuola doveva essere attento comunque non solo ai processi di crescita collettiva, al gruppo classe, ma anche all'individuo, diciamo così, al soggetto, che è una parola che a me piace di più, e quindi a cercare di capire, a venire incontro alle difficoltà, ai momenti di alti e bassi, e non giudicare sempre, perché poi facciamo questo in classe, no? Tramite il voto, a livello così troppo standardizzato. C'è stata una grossa riflessione che alla fine, a quanto pare, si è risolta con un ricorso. Si richiedeva un impegno in più, ma di tipo veramente didattico, che perteneva molto a quello che era il nostro lavoro di insegnanti. A un certo punto c'è stata una deviazione. Quello che era la richiesta di un'attenzione più mirata alle particolarità dei nostri allievi e delle nostre allieve si è trasformata in una classificazione. Ogni allievo è stato inserito, tramite ricorso appunto alla medicalizzazione, a quelle che sono le categorie un po' del DSM, del manuale diagnostico psichiatrico della tassonomia delle malattie mentali. E da quel momento non ci si è capito più niente. È un percorso che, secondo il mio punto di vista, se poteva essere positivo, perché era un allargamento di quelli che erano gli obiettivi della scuola e dello stare a scuola, e che avrebbe veramente ampliato e reso maggiormente efficiente il nostro lavoro, è diventato a un certo punto una delega, cui noi insegnanti abbiamo veramente lasciato ad altri il lavoro che dovevamo fare noi.

0: ci siamo allontanati proprio dalla pedagogia.
1: Sì. Dalla relazione, perché dalla, poi era quello,
0: sì, certo, dalla relazione.
1: Di relazione più profondo che potevamo instaurare con i nostri allievi.
0: Certo. Ascolta, ora passando a cose magari meno così di riflessione, ma più concrete e materiali, volevo chiederti un pochino sulla situazione del sostegno, no? Perché il sostegno è stato pesantemente attaccato anche nei numeri, nei tagli. Vorrei chiederti qualcosa a questo proposito e anche se ci potevi parlare dei lavoratori e le lavoratrici delle cooperative che hanno, no, un ruolo importante dentro le nostre scuole proprio per quello che riguarda il lavoro sul sostegno, e sono spesso sono invisibili, no? Hanno appunto condizioni contrattuali pessime, non possono partecipare agli organismi democratici della scuola. E quindi ti chiedevo due cose, sia sul sostegno, sui tagli progressivi negli anni e dall'altra appunto su questi colleghi, queste colleghe delle cooperative.
1: Ma il discorso sul sostegno, anche qui si può partire da quelle che sono le statistiche, in questo caso sulla disabilità. Basti dire che dalla fine degli anni 90 ad oggi il numero degli studenti e studentesse con disabilità è praticamente raddoppiato. Siamo passati da circa 170.000 a un attuale 310.000 allievi con disabilità. Si tratta di statistiche, fra l'altro, che anno dopo anno aumentano in maniera esponenziale e sono ancora più ampie se si tiene conto della diminuzione che nello stesso periodo ha riguardato il numero complessivo degli alunni che frequentano le scuole italiane, che vale circa il 6%. E che cosa succede? In realtà aumentano anche gli insegnanti di sostegno, ma non aumentano tanto quanto aumenta, per il fenomeno della medicalizzazione della scuola, quanto aumenta il numero degli allievi con disabilità, e questo crea delle disfunzioni, perlomeno a livello proprio professionale. Non ci sono abbastanza persone che sono in classe. Spesso, secondo un calcolo sbagliato, vengono un po' sopperiti dalla presenza di assistenti specialistici all'autonomia e alla comunicazione, che sono appunto quelle persone che dicevi tu, Serena, colleghi veri e propri che sono in classe e spesso lavorano insieme agli insegnanti di sostegno e che però hanno tutto un altro inquadramento, dipendono dalle cooperative, sono in una situazione di precarietà assoluta e spesso quando non c'è l'allievo vengono rimandati a casa e non ricevono la paga della giornata. Vengono messi, non lavorano durante l'estate, vivono quindi una situazione veramente non invidiabile sotto questo punto di vista, anche se mettono in ballo delle capacità importantissime nel lavoro scolastico di tutti i giorni. Nello specifico c'è stato questo, durante quest'anno scolastico, un tentativo, io parlo da Pisa e qua in Toscana, un fenomeno che ha riguardato, per quanto ne so e per la lotta che abbiamo portato avanti, fra Pisa e Livorno, un taglio lineare dei fondi che la regione e poi la provincia aveva messo a disposizione proprio per gli assistenti specialistici per l'autonomia e la comunicazione. Un taglio veramente ampio, qua a Pisa si parla di 1,5 milioni di euro, che a ottobre è stato comunicato alle scuole che in pratica il servizio di assistenza specialistica sarebbe finito a gennaio.

0: qui anche per andare al che fare. Qua a Pisa c'è stata una mobilitazione ampia che ha visto le scuole nelle loro massime rappresentanze, a partire dai collegi dei docenti, agli insegnanti di sostegno, a naturalmente agli assistenti specialistici che saranno colpiti in prima persona e dalle stesse famiglie, che si sono riuniti in comitati e hanno veramente portato avanti una battaglia che è durata fino a qualche mese fa. È durata fino a qualche mese fa perché l'abbiamo spuntata alla fine. La Regione Toscana ha rimesso in ballo la cifra che era stata tagliata e almeno fino a giugno, alla fine dell'anno scolastico, il servizio di assistenza specialistica è stato garantito. Come gruppo qua a Pisa, a cui anch'io appartengo, siamo sempre mobilitati, perché a ottobre, stando così le cose, a settembre, quando riapriranno le scuole, si riproporrà ancora una volta lo stesso problema e probabilmente dovremo un'altra volta far riaccendere in qualche modo la mobilitazione. Ed è incredibile che tagliare un diritto sia al lavoro per gli assistenti specialistici, ma un diritto allo studio, perché se manca l'assistente specialistico, come è successo a volte, lo studente deve stare a casa, perché si tratta soprattutto degli studenti con gravità che non hanno un punto di riferimento fondamentale e che spesso poi succede che l'assistente specialistico è da solo, non c'è l'insegnante di sostegno e quindi non può veramente frequentare per tutte le ore la scuola.
1: Certo, e mi sembra, no, che questa sia una chiave, no, per le lotte su questo terreno, no? L'alleanza tra i lavoratori e le famiglie, no? Le scuole e le varie tipologie di lavoratori. E appunto, tu parlavi di collegi docenti, di insegnanti di sostegno, dei colleghi delle cooperative, poi delle famiglie, no? Che questa sia, poi alla fine incarna, no? Chi dovrebbe occuparsi e preoccuparsi, no? Della scuola pubblica italiana. E chiaramente queste famiglie hanno, no, delle preoccupazioni maggiori, hanno dei bisogni, no? Maggiori, che tra l'altro per legge sarebbero garantiti e che garantiti non sono mai. Quindi potremmo, no, dare questa indicazione anche su questo bel risultato che avete avuto a Pisa. Ogni tanto qualcosa si riesce a spuntare.

0: Sì, l'indicazione non può essere che questa. Mettere insieme le persone che subiscono sulla loro pelle la mancanza e il taglio di diritti e portare avanti fino a quando ce n'è bisogno le vertenze, le mobilitazioni, in tutti i sensi. Noi siamo andati alla regione, abbiamo fatto sentire la nostra voce qua a Pisa, alla Società della Salute, che è l'ente che proprio gestisce i soldi che arrivano dalla provincia per quanto riguarda l'assistenza sociale in generale, e fino alla fare riunioni con i genitori. Abbiamo elaborato un vademecum su come si chiedono le ore in maniera ineccepibile all'interno dei gruppi dei lavori operativi nel momento in cui si stila un PEI, quindi un lavoro, diciamo, di mobilitazione, di lotta, ma anche un lavoro culturale, perché spesso c'erano tante di queste persone con cui siamo venuti a contatto tra i lavoratori, fra i genitori, che non conoscevano i loro diritti, e nel momento in cui invece sono stati messi al corrente, proprio sono state i primi che si sono
1: quello sì. Che fa la politica è quello che fanno le lotte, no? Quindi sì. Appunto accrescere tutti insieme collettivamente la consapevolezza, no? e la coscienza e di rompere, no? Appunto l'individualismo. Va bene, allora ti ringrazio Sebastiano, ringraziamo Sebastiano Ortu per tutte queste informazioni, per tutto il lavoro che hai fatto e che continui a fare. Grazie Sebastiano e a risentirci.
0: Grazie a te Serena, arrivederci, a presto.

Avete ascoltato La medicalizzazione del disagio, BES, sostegno e dintorni. Sesta puntata del podcast Dietro alla lavagna.

0: 9:04 del 17 giugno del 2026. Iniziamo una nuova puntata dell'info di Radio Blackout e lo facciamo con la nostra sigla.
1: L'informazione di Radio Blackout.

In leggero ritardo nella tabella di marcia, ma come ogni mattina qui sulle libere frequenze di Radio Blackout inizia una nuova puntata informativa. Prima di iniziare vi ricordiamo i numeri attraverso i quali potete interagire con noi: il 346 667 3263 con il quale potete scriverci tramite WhatsApp, Telegram e anche Signal, e lo 011 249 566. L'invito è a interagire con noi sia per commentare le dirette e le notizie che daremo questa mattina, ma anche per segnalarci la possibilità di presenze sgradite in quella della città di Torino. Quindi segnalateci posti di blocco, presenze di controllori alle fermate degli autobus e qualsiasi altra segnalazione possa essere utile per evitare sgradite visite o sgraditi fermi. Ovviamente, come tutte le mattine, non possiamo che dedicare questa trasmissione a rivolgere il nostro saluto non solo a chi ci ascolta tramite le frequenze FM o tramite lo streaming del sito radioblackout.org, ma soprattutto a chi ci sta ascoltando da un centro di detenzione penale o amministrativo, o chiunque sia privato in questo momento della libertà in tutte quelle perverse forme che lo Stato riesce ad imporre. E anche se siamo quasi sicuri che non ci possono ascoltare, ovviamente un pensiero va ai compagni e alle compagne arrestate ieri con l'operazione repressiva che si è tenuta a livello nazionale, di cui durante la puntata vi parleremo in modo un po' più approfondito. Vi vogliamo tutte libere e liberi.

0: girl, she got that bum.
1: E anche oggi, giornata ricca di contributi, avremo modo di sentire un audio che ci hanno mandato ieri sera le compagne e compagni da Roma, dal presidio davanti alla questura, e a seguire con Raccolti Resistenti, in realtà, del Saluzzese, per parlare della nuova stagione agricola che inizia e delle diciamo mobilitazioni che stanno mettendo in campo contro il bracciantato e lo sfruttamento dell'agroindustria. Avremo poi presenti in studio due compagne con cui parleremo della questione Colombia, il ballottaggio che si terrà la prossima domenica 21 giugno, e appunto che cosa hanno fatto i due candidati in queste settimane che le hanno separati dal primo turno. In seguito, con una compagna dal Salento, la presentazione del campeggio che si terrà il 26, il 27 e il 28 giugno a nome Luoghi, Corpi, Frontiere, 3 giorni contro la mercificazione dei territori. E per finire, Palestine Action, la sentenza che ha riconfermato il bando per associazione terroristica dell'organizzazione, con un compagno del Movimento di Solidarietà.
2: E nella mattinata proveremo anche a darvi degli aggiornamenti sull'operazione repressiva di ieri che ha colpito compagni e compagne di Area Anarchica, con l'accusa di associazione eversiva, cioè associazione terroristica con finalità eversiva. E se anzi durante la mattinata ci fossero aggiornamenti da chi ci sta ascoltando, ovviamente l'invito è a condividerli, e li condivideremo anche noi qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Step into the bar. Prima di andare ad una veloce lettura delle prime pagine, prendiamo un po' di fiato e vi facciamo ascoltare She Got the Bomb di Billy Lil Dove.

0: E nelle prime pagine di oggi, mercoledì 17 giugno, una notizia che viene riportata da quasi tutte le testate giornalistiche riguarda il ruolo di Trump al G7 di Evian e il colloquio avvenuto con Zelensky e questo rinnovato, possiamo dire, visto che non è la prima volta che Trump si fa promotore di un possibile accordo tra Putin e Zelensky per mettere fine al conflitto russo-ucraino, che viene titolato da tutte le pagine. Insomma, vi leggerei da Il Corriere alla Repubblica: Trump con l'Europa contro Putin, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo. È La Stampa invece: al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare. Queste sono le titolazioni di Corriere, Repubblica e La Stampa. L'unica che differisce un po' è quella del Manifesto, che riporta la notizia con un ruolo, come dire, meno centrale di Trump, che viene relegato appunto a un ruolo da annaspatore al G7, dove appunto tenta, al netto di tutte le contraddizioni, di avere questo ruolo di mediazione, ma che è un ruolo che già nel tempo è stato visto più volte ed ovviamente è stato abbastanza infruttuoso, e ovviamente rimette la possibilità di mediare al conflitto russo-ucraino alla risoluzione del conflitto con l'Iran, di cui appunto si celebra il possibile accordo proprio in questi giorni. E infatti è proprio il Manifesto, di cui vi leggiamo alcune delle prime righe della prima pagina: i mediatori fanno filtrare i primi dettagli del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti e la conferma che Teheran ha ottenuto la sua vittoria. Da Hormuz agli asset, i punti dell'accordo sono abbastanza vaghi da poter mettere ai due paesi di intestarsi la vittoria in una guerra senza senso, ma a leggere tra le pieghe della voluta opacità è l'Iran che ne esce rafforzato. Il vulnus resta il Libano, dove ancora ieri sono piovute le bombe israeliane e la loro eco. Tel Aviv non intende ritirarsi né chiudere un fronte che per gli iraniani è parte integrante dell'accordo.
1: Sì, e durante la mattinata informativa avremo modo di leggervi qualche articolo per approfondire sia, diciamo, il fronte ucraino che quello del rinnovato accordo, e soprattutto darvi qualche notizia sulla questione libanese.
0: Continuo brevemente per passare appunto a questo ruolo di mediazione sul fronte europeo. Non si tratta più del Trump onnipotente di inizio mandato. Infatti Trump riceve Zelensky, invece di insultarlo ringrazia e loda ogni leader presente e anche qualcuno di assente. Quindi cambio di passo dell'approccio di Trump, ma ovviamente vedremo poi come si sostanzierà l'intervento e queste presunte pressioni che verranno fatte alla Russia. Passiamo alle notizie locali, anche perché l'altra notizia ricorrente nelle varie prime pagine dei quotidiani mainstream riguarda la morte del cardinale Ruini, che sulla quale possiamo soprassedere, anche perché viene citato come colui che ha sconfitto il comunismo, quindi più che degna di nota, non è tanto degna di nota, mettiamola così. E sempre sulla prima pagina del Manifesto, interessante, poi leggeremo anche l'articolo in modo un po' più approfondito, e la decisione della GIP di Firenze di sequestrare 7 sezioni del carcere di Sollicciano. Infatti titola il Manifesto: Sollicciano, quando il degrado è troppo. Carcere sequestrato e detenuti, che dovrebbero essere circa 250, che dovrebbero essere trasferiti. Passiamo velocemente alla invece locale. Abbiamo comprato questa mattina La Stampa proprio per evitare che siate voi a doverla comprare o cercare nei vari bar. Una delle prime notizie che vi leggiamo, che riguarda il Piemonte, è legata al report della Banca d'Italia che, se non riconosce una recessione, sicuramente in Piemonte riconosce una stagnazione dell'economia. L'unico settore invece che è trainante appunto per l'economia del Piemonte si riconferma essere l'aerospazio. Infatti, leader nei brevetti, l'aerospazio traina l'industria che innova, così titola La Stampa, pagina 41. Infatti, dietro il peso della filiera ci sono oltre 460 imprese, più del 12% del valore aggiunto nazionale del comparto. È una capacità brevettuale che va oltre il 17% delle invenzioni aerospaziali italiane. Quindi diciamo che in Piemonte si riconosce una concentrazione importante di quella che è tutta l'industria aerospaziale italiana, un'intensità che conferma il ruolo dell'aerospazio come settore capace non solo di produrre tecnologia ma anche di trasferire conoscenze verso altri ambiti industriali. Diciamo che è un articolo abbastanza ripetitivo, infatti le varie percentuali, ossia quella del 17% dei brevetti, viene tipo ribadita quasi tre volte, così come anche le 460 unità locali attive nell'aerospazio qui nel territorio piemontese.

0: E sempre dalla stampa pagina 42 a firma di Giulia Ricci riprendiamo la notizia dell'arrivo in Val di Susa delle opere, dei soldi per le opere compensative. Leggiamo TAV e opere compensative, Salvini promette 15 milioni ma ne mancano ancora 39. Salvini lo aveva ammesso un mese fa, ve ne avevamo parlato anche da questi microfoni, senza tanti giri di parole siamo in torto. Il riferimento era al grave ritardo sui finanziamenti per le opere compensative della Torino-Lione. Così ieri l'annuncio, a breve arriveranno 15 milioni, ma ne mancano ancora 39. Si tratta di opere compensative, quindi diciamo le opere che dovrebbero rimediare al danno fatto dal passaggio del treno, dalla costruzione, dalla cantierizzazione e poi dal passaggio del treno ad alta velocità in Val di Susa. Si tratta di biblioteche, scuole, strade e sviluppo del verde, ma anche contributi per l'adeguamento degli immobili pubblici destinati al personale impegnato nei cantieri. Questo passaggio ci sembrava interessante da sottolineare perché appunto gli immobili pubblici destinati al personale impegnato nei cantieri sono le case popolari che in questi anni sono state lasciate all'abbandono e mai sistemate, non ci sono mai stati investimenti pubblici per la loro sistemazione e poi per la successiva assegnazione, e ora i soldi del TAV arrivano a consegnare queste, a sistemare queste case e a consegnarle sia agli operai TELT che al, poi alle forze dell'ordine che verranno impiegate nei cantieri. Questo appunto è un circolo di denaro che poi rientra, esce dallo Stato e rientra nelle tasche di TELT, che ricordiamo è l'investitore principale dell'opera.
1: Non si fa più menzione in nessun giornale dell'inchiesta, sempre legata alle grandi opere che leggevamo sempre la settimana scorsa e che non ha scosso più di tanto gli asset governativi, ma soprattutto la poltrona di Salvini. Il riferimento è all'indagine della Procura di Roma sulle corruzioni avvenute tra funzionari della addetti appunto alla costruzione del ponte sullo stretto e giudici del Consiglio di Stato.

Continuiamo dalla cronaca di Torino della Stampa, riprendiamo la notizia del corteo per rami risarcire i ministeri a firma di Legato e Stamin, 8 condannati tra i giovani antagonisti per il così chiamato assalto alle forze dell'ordine del gennaio 2025, pene dai 10 ai 16 mesi, sanzione da 17.000 euro. Per tutti loro la procura, il PM Paolo Scafi aveva chiesto condanne tra i 20 mesi e i 3 anni di reclusione, le pene inflitte ieri per danneggiamento aggravato e resistenza vanno dai 10 ai 16 mesi di carcere, solo a 5 imputati è stata concessa la sospensione condizionale. Ecco, appunto, esprimiamo solidarietà alle persone che sono state condannate ieri, appunto giovani e giovanissimi, a cui appunto viene anche richiesto il versamento di una provvisionale pari rispettivamente a 2.900 e 14.000 euro.

Ultima nota dal locale, il giornale La Stampa riporta di momenti di paura, ovviamente la velatura della lettura di questa notizia è estremamente ironica, in quella di circoscrizione 5 dove una Carmela Ventra, consigliera di circoscrizione, con voce tremante riceve, si lamenta di una scritta dopo appunto aver promosso una passeggiata di quartiere insieme per la sicurezza e stop al degrado, allo spaccio e alle spaccate, dove appunto si segnala il disappunto nei confronti dei fasci, quindi scritta fascio sei solo spazzatura, indaga la Digos, e ovviamente Torino Bellissima prende spazio su giornali e social. Reclamato intervento del comune per la rimozione delle scritte, e ovviamente trapela la minaccia della ricostruzione del misfatto attraverso le telecamere di sorveglianza.

Passiamo al nazionale. Sollicciano sotto sequestro, la GIP chiude metà del carcere, un'inedita decisione, la prima nella storia, quella del Tribunale di Firenze, dove vengono sequestrate sette arie del carcere e ovviamente viene disposto il trasferimento di circa 250 detenuti. Il sequestro avviene dopo le numerose segnalazioni effettuate ai magistrati di sorveglianza sulle condizioni all'interno del carcere, deficit strutturali e anche appunto sono stati riscontrati non solo problemi alla struttura, ma anche appunto problemi di salubrità degli spazi. Ci sono stati dei sopralluoghi da parte dell'ASL e altri appunto soggetti preposti. Sono 13 in totale le sezioni principali del carcere, quindi quasi metà del carcere è stato, più di metà del carcere è stato sequestrato. Tutto riguarda il sequestro, riguarda sezioni del reparto maschile. Ovviamente Nordio si premura a promettere una ristrutturazione che è quella che il carcere di Sollicciano dovrebbe vedere da tempo, ma ovviamente diciamo che nonostante le segnalazioni, diciamo che non esiste carcere che possa essere considerato, diciamo, salubre per la tutela della salute e la sicurezza.

0: E come vi dicevamo questa mattina e come chi ci ascolta saprà, ieri un'operazione che ha coinvolto tutta Italia, a partire da Roma ma anche Napoli, la Val di Susa, Forlì, Milano, e compagni arrestati, alcuni che sono stati fermati in questura per ore. Insomma, ieri abbiamo seguito gli aggiornamenti e di ieri sera l'audio che vi stiamo per mandare in onda di una compagna di Roma davanti alla questura, appunto, che stava seguendo un po' la situazione ieri delle persone fermate, e vi invitiamo, come detto in apertura, a mandarci aggiornamenti nel caso in cui li aveste, li rilanciamo molto volentieri, vi mandiamo l'audio e poi vi leggiamo anche qualche cosina.
1: Ciao, vi parliamo da Roma, qui c'è un gruppo di persone che si è riunito sotto alla questura per un presidio in solidarietà con le persone arrestate, le persone portate in questura non si sa bene a che titolo. Al momento le persone coinvolte sembrano essere 5 persone in stato di arresto, 2 persone domiciliari, 2 persone che forse saranno processate per direttissima, 3 persone sono state invece perquisite e rilasciate, e altre persone le abbiamo viste portare via e non sappiamo a che titolo le stiamo trattenendo, se per un'identificazione o per cos'altro. E al momento la situazione non è chiara, non è chiaro se si tratti di un'operazione, se si tratta di 2 operazioni disgiunte che si sono coordinate, comunque hanno riguardato Roma, Napoli, Milano, Mattie in Val di Susa e Forlì. Ci sono state delle perquisizioni di abitazioni e non sappiamo bene, appunto, da quelle ancora la situazione è in via di definizione, e sappiamo che sono entrati anche alla Vampa, un'occupazione a Napoli, e hanno fatto un giro, sembra che non abbiano nemmeno davvero perquisito la casa e sono andati via. E sappiamo che un compagno si trova o si troverà alle Vallette, una delle persone in arresto, e al momento non è chiara la situazione con il Bencivenga, nel senso che sembra che la porta sia stata murata, ma questa mattina sono entrati con a quanto riportano, insomma, delle fonti vicine, sembra che siano entrati con un'ordinanza, insomma, per una perquisizione, ma non di sgombero, quindi non è chiaro se abbiano effettivamente apposto i sigilli o meno. La situazione al Bencivenga è stata a tratti tesa, a tratti meno, non sono mancate le solite cagate, e tra cui mangano all'impugnata del

0: lavoreggiando sul niente, quindi vedremo che succede in questa circostanza. Intanto tutta la solidarietà da Roma al compagno arrestato e ci aggiorniamo andando.
1: Ricordiamo che l'operazione di ieri ha riguardato appunto compagni in tutta la penisola. Il reato contestato è quello di associazione con finalità di terrorismo, in particolare l'articolo 270 bis.
2: Poi si è aggiunto nella giornata, a seguito delle perquisizioni, l'arresto di altri due compagni, questa volta con l'accusa che inizialmente non era stata preventivata dai pubblici ministeri in collaborazione con Ross e Digos, comunque è la procura di Roma, per 2,70 quinquies, ossia il nuovo reato previsto dal decreto sicurezza cosiddetto di terrorismo della parola, e quindi per il possesso di opuscoli, volantini o comunque materiale di propaganda o di autoformazione, sempre appunto con finalità di terrorismo. Ad oggi quello che sappiamo è che quindi 7 compagne e compagni sono in arresto, quindi in custodia cautelare in carcere, mentre 2 sono ai domiciliari con braccialetto elettronico, e nella giornata di ieri altre 2 persone, dopo una lunga perquisizione e un lungo interrogatorio, invece sono state rilasciate a piede libero. Leggendo, provando a riportare un po' quello che leggiamo attraverso il rovescio, che prova a fare un po' una disamina di questa operazione, parlando di appunto un'indagine che ruota attorno ad alcuni sabotaggi delle linee ferroviarie e in particolare a quello che è avvenuto lo scorso 14 febbraio sulla tratta Roma-Firenze contro le Olimpiadi di guerra di Cortina 2026, una diciamo azione, come riporta sempre il rovescio, che puntava sicuramente a segnalare quelle che sono le complicità dello Stato di quella iniziativa, sia nella devastazione dei territori più che di Olimpiadi. Infatti si doveva parlare di devastazione del territorio e di messa a profitto e di speculazione, e soprattutto appunto anche il tappeto rosso che era stato steso a le truppe dell'ICE che avevano scortato il vicepresidente degli Stati Uniti. All'interno dell'articolo che è pubblicato sul rovescio viene sottolineato il ruolo della Direzione Nazionale Antimafia, che nel 2015 è diventata non solo antimafia ma anche antiterrorismo, e quindi come gli anarchici o comunque i compagni e le compagne vengono associate attraverso questo processo di mostrificazione assoluta a appunto la mafia, e dotando appunto gli organi inquirenti di strumenti sempre più pervasivi per il controllo della quotidianità e della vita di chi decide di lottare. Interessante sottolineare come in un articolo dove viene ricostruita in modo minuzioso, oltre che la vita dei compagni, ma anche appunto quelle che sono le accuse, si parla di pedinamenti che sono stati effettuati con strumenti altamente tecnologici, di cui non è al momento meglio specificato di cosa si tratta, sebbene sui cieli di Mattie 2 giorni fa, prima dell'operazione dei ROS, sono stati visti volare dei droni, e soprattutto si parla in modo molto minuzioso degli strumenti informatici e quindi delle chiavette criptate per il salvataggio di dati, e anche di chiavette Tails, quindi sistemi operativi criptati che venivano utilizzati per lo scambio di informazioni, nonché appunto vengono citati anche i server di autistici eccetera, che vengono appunto inclusi all'interno appunto della strumentazione utilizzata da questa presunta associazione terroristica. Come ricordava la compagna, non solo l'operazione Bialystok, ma un po' qui a Torino si è già visto nel 2019.

0: 9 come un'operazione sempre per 270 bis con annesso sgombero dello spazio, ossia l'asilo occupato fosse poi caduta totalmente nel vuoto e che poi appunto a stento i reati specifici imputati sono stati riconosciuti nei vari gradi di giudizio. E in ogni caso la montatura è enorme ed è l'ennesima, diciamo, pretesto che viene portato avanti dalle procure per smorzare le lotte e soprattutto per avere un continuativo e pervasivo controllo sulle vite di compagne e compagno, comunque di chi decide di lottare.
1: Vi ricordiamo che attualmente ci sono diverse persone detenute, tre si trovano a Regina Coeli a Roma, una nel carcere femminile di Rebibbia, sempre a Roma, un'altra persona si trova detenuta a Forlì e un'altra nella casa circondariale Lo Russo e Cotugno qui di Torino. Per scrivere loro vi invitiamo a leggere da Brughiere sull'operazione repressiva per 270 bis condotta martedì 16 giugno in diverse città e vi trovate gli indirizzi a cui scrivere per esprimere solidarietà e vicinanza ai compagni e alle compagne. Sono indirizzi che chiaramente nei prossimi giorni potrebbero cambiare, vi invitiamo a rimanere informati e informate e soprattutto vogliamo tutte e tutti liberi.
0: E soprattutto se sono innocenti siamo solidali, se sono colpevoli lo saremo ancora di più.

0: Ed eccoci con la prima diretta della giornata. Siamo in compagnia di Eleonora, Valeria e Lele del collettivo Raccolti Resistenti. Ci colleghiamo con il Saluzzese, uno dei più grandi distretti frutticoli d'Europa, dai campi di mele, pesche e kiwi di questo territorio. Ogni anno partono prodotti destinati ai mercati di tutto il mondo. Dietro questa filiera, come sappiamo, si intrecciano questioni che riguardano lavoro, abitare e sfruttamento. Ogni estate, infatti, nella piana del Saluzzese arrivano oltre 10.000 lavoratori e lavoratrici stagionali e così come abbiamo letto dalle pagine social di Raccolti Resistenti, anche molte piccole aziende agricole si trovano schiacciate dai meccanismi della grande distribuzione organizzata. In questo contesto si inserisce l'esperienza di Raccolti Resistenti, quindi chiederei a voi, insomma, di raccontarci chi siete e cosa fate nel territorio.
1: Sì, allora, ciao ragazzi, noi siamo un collettivo che è nato da poco e ci muoviamo sui passi di quello che è stato l'eredità del Comitato Antirazzista Saluzzo, che ha operato praticamente dal 2009 fino a pochi anni fa. Nasciamo un po' per rispondere alle varie esigenze dei migranti braccianti che, oltre a essere esposti a un'instabilità abitativa, sono esposti anche prettamente a un lavoro sfruttato, quando non si tratta di nero, si tratta di lavoro grigio, e insieme a questa problematica oggi siamo qua in diretta anche per raccontarvi un pochino del processo di gentrificazione che sta vivendo Saluzzo, nello specifico il Parco Gullino, che è la sede, insomma il primo approdo dove i braccianti si insediano a Saluzzo in cerca di un luogo da abitare. Non utilizzerei la parola vivere perché è un luogo che utilizzano prettamente solo per dormire, riescono a raccattare qualche cartone di fortuna, delle coperte in Caritas facendo code lunghissime, e questo processo è da ripetere ogni giorno perché per tutte le politiche di decoro del comune di Saluzzo, ogni mattina mentre loro sono a lavoro o mentre sono in cerca di lavoro parlando con gli agricoli, passano una fantastica camionetta della spazzatura a raccattare tutti quelli che sono i cartoni, quelli che loro reputano immondizia, e le coperte invece vengono considerate come materiale ritrovato, quindi lo portano in deposito della polizia locale di Saluzzo. Questo vuol dire che se tu sei fortunato, esci da lavoro a un'ora decente, magari, forse, con pochissime probabilità riesci anche a recuperartelo, altrimenti devi rifare quella fila eterna sia per le docce che per recuperarti la coperta che avevi preso il giorno prima ma che ti è stata portata via. Un po' in questo contesto che ci muoviamo ci sono tantissime altre tematiche che vorremmo toccare come gruppo che nasce in periferia per rispondere a un'emergenza che va avanti dal 2009, adesso non la si vuole più chiamare emergenza perché invece di essere 1.000 sono solo più 100 quelli a dormire al parco. In questo momento, fra la scorsa settimana e questi ultimi giorni, abbiamo già contato una trentina di persone che passano le notti all'addiaccio e che sono costrette continuamente a subire vessazioni da parte del comune, e qui mi riferisco specificatamente al processo di gentrificazione del parco. Il comune ha ben deciso di utilizzare questo parco, che non è mai stato considerato, e dico mai perché io vivo lì davanti da tutta la vita e sin da quando sono bambina questo parco non è mai esistito né per la comunità saluzzese, tantomeno per il comune. Quest'anno hanno deciso di indire un programma di eventi di durata su tutta l'estate che si chiama Wonder Park, hanno montato dei gonfiabili e oltre questo la programmazione prevede anche dei riflettori accesi tutta la notte, sia sulla passeggiata dal lato dove loro dormono ormai da anni, e degli altri faretti su questi gazebi che ci sono attorno ai gonfiabili per i bambini. Tra l'altro carissimi, sicuramente non a un prezzo pop, accessibile a quelli del quartiere, che è un quartiere prevalentemente multiculturale, Questi faretti sono puntati tutta la notte e sono di un'intensità bestiale, cioè sono proprio da festival. Ora, a me la cosa che triggera di più è il fatto che mi sembra che abbiano deciso di utilizzare degli strumenti per spettacolarizzare il fatto che lì ci dorme della gente. E se questo non era il loro intento, comunque stanno cercando di disperderli. A questo punto mi chiedo, dove vogliono che vadano? Cioè, le persone, anche se si disperdono, non scompaiono in un buco nero, non spariscono nel nulla. Quindi il nostro dialogo col comune insomma è un po' incentrato su questa cosa. Non so se si può definire dialogo, comunque stiamo cercando in qualche modo di far emergere queste problematiche e chiedergli anche delle spiegazioni in merito a questo atteggiamento insomma, che consideriamo tutti, non solo come raccolti ma anche come società civile, un'azione per emarginarli ancora di più, costringerli a disperdersi, sperando che qualche bunom decida di accoglierli magari nella loro curma o non so, in qualche angolo di Saluzzo, ma meno evidente del Parco Gullino, che comunque è davanti all'Hotel Griselda, un hotel super figo, super caro, che va un po' a rovinare quello che è il decoro della borghesia saluzzese.
0: Sì, abbiamo visto appunto che state cercando invece proprio nel Parco Gullino di organizzare delle merende, dei momenti di incontro le domeniche. Insomma, volevamo chiedervi se quella è anche un'occasione di ritrovo con i lavoratori e le lavoratrici che stanno nel parco, se in qualche modo appunto questo spazio è uno spazio attraversato che sta creando anche informazione tra la popolazione.
2: E se posso, io volevo anche chiedervi quali difficoltà state riscontrando nel promuovere questi momenti di incontro e di confronto con i lavoratori e le lavoratrici delle campagne saluzzesi, anche alla luce di quello che è una sorta di progetto di dispersione, come dire, del bracciantato che orbita e che ha vissuto quel parco nel tempo e che nel passato ha preso forma attraverso la dispersione nei vari piccoli comuni e nelle varie frazioni attorno a Saluzzo, anche attraverso il progetto dei container, quello che è stato portato avanti nel tempo attraverso anche la collaborazione sia con la Caritas che con i sindacati confederali. Quindi, da un lato, la continuità in questo progetto di dispersione e di invisibilizzazione anche dello sfruttamento nelle campagne saluzzesi e non solo, e dall'altro come state provando ad affrontare appunto questo tentativo di dispersione che comunque andando avanti da anni non è più un tentativo ma anche una realtà, visto che molte persone che lavorano nelle campagne sono disperse sia nei container sia anche talvolta nelle case che vengono date in affitto dai padroni.
3: Allora sì, io parto con la questione delle domeniche, che sono appunto un appuntamento fisso dalle 6 fino a che c'è la possibilità. Non si può andare troppo oltre perché ovviamente i ragazzi la mattina dopo si devono svegliare molto presto. Quindi noi cerchiamo sempre di lasciare il parco attorno alle 11-10, appunto per lasciare possibilità di dormire e occupare tutto lo spazio che vogliono del Parco Gullino. Sono appuntamenti fissi che per ora sono stati abbastanza informali, quindi noi ci siamo sempre incontrati, chiacchierato tra di noi e chiacchierato con chi ha voglia e possibilità di raccontare un po' la situazione. Da questa domenica cominceremo a fare delle cene anche con le persone che abitano lì, quindi con una cucina collettiva, proprio per creare un momento di scambio con chi il parco lo vive tutti i giorni. Abbiamo pensato sulle domeniche anche perché la Caritas quel giorno non ha le cucine aperte, quindi loro rimangono bloccati in quella serata sul trovare cibo e potersi appunto alimentare in maniera autonoma, e crediamo che quello sia un momento conviviale dove si possono creare dei contatti un pochino più reali. La questione è che le persone continuano ad arrivare, non tutte sono disposte a mettersi in gioco per il momento perché le condizioni sono precarie, non sanno bene a quali rischi incorrono e appunto poi la situazione è questa. Il presidio della domenica è fisso, passano diverse persone famiglie, ci sono un sacco di bambini anche, quindi intorno alle 6 si riescono a intercettare anche diverse realtà, e appunto l'idea è quella di creare un dialogo con chi è al parco, sia a dormire, sia come un luogo di ritrovo, di persone che magari hanno delle abitazioni ma vengono lì, si ritrovano, parlano con le persone che sono arrivate, migranti stessi. E quindi ecco, un pochino l'idea è quella di creare queste giornate, queste serate di condivisione, per poi piano piano cominciare a creare un dialogo più sentito con chi il tema lo vive quotidianamente.
4: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, il parco Gullino, come diceva Valeria, è diventato un luogo di incontro, non soltanto per chi è costretto purtroppo a bivaccare lì, ma anche per chi vive oramai nel saluzzese, quindi magari anche con le famiglie, anche famiglia, e chi è nelle situazioni, diciamo così, abitative, usando un eufemismo, che fanno parte dell'accoglienza diffusa. Quindi comunque è un luogo di ritrovo, come lo è stato nel passato, spazi magari più strutturati dove si sono state praticate delle esperienze di autogestione molto forti, che erano Guantanamo, il Foro Boario e la stazione ferroviaria all'inizio delle nostre vicende saluzzesi. Quindi è importante essere lì anche per questo motivo, perché quello è un crocevia di relazioni tra i lavoratori delle campagne. La logica dei progetti di cosiddetta accoglienza messi in atto dal comune, dai soggetti istituzionali che fanno parte di quella che viene chiamata la rete dell'accoglienza, appunto, che fa riferimento alla prefettura di Cuneo, ha dietro questa facciata di cosiddetta accoglienza, ha in realtà un chiaro intento di marginalizzazione e di contenimento dei migranti, quindi dividendoli nei vari luoghi dell'accoglienza, che sono prevalentemente dei container vicini ai luoghi di lavoro, quindi per fornire mano a tutto vantaggio dei padroni, lo scopo è quello di dividere i lavoratori sostanzialmente, no? Sul territorio, che è comunque un territorio abbastanza ampio, quindi il fatto di avere un luogo di domenica, quando non si lavora, di incontro è importante proprio per questo, perché permette di intercettare le due facce della stessa medaglia: da un lato i problemi di tipo abitativo e le condizioni di vita all'interno delle cosiddette accoglienze diffuse, e dall'altro di intercettare anche il malcontento legato alle condizioni di lavoro e di sfruttamento cui sono costretti i lavoratori delle campagne saluzzesi.
0: Ecco, allora su questo noi vi ringraziamo, vi chiediamo da ultimo se avete qualche iniziativa da rilanciare.
1: Ragazzi, scusate ma non vi abbiamo sentite, che qua siamo in montagna e a volte la linea è un po' precaria.
0: Sì, vi chiedevamo se avete da ultimo in chiusura qualche iniziativa da rilanciare per le prossime settimane.
1: Sì, volevamo far sapere che il 12 luglio abbiamo pianificato una giornata al Parco Gullino, un po' per mettere in luce quello che sta succedendo, fare una chiamata anche alla società civile di presentarsi, non aver paura di quel pezzo d'Africa che oramai viviamo dal 2009, quindi non so, per poter in qualche modo perlomeno riuscire anche a creare uno spazio condivisibile, rompere anche un pochino lo schema del parco come luogo dove si può solo dormire o portare i bambini a giocare a questo Wonder Park sui gonfiabili. Lo faremo con voi, con le ragazze di Arraga e di Black In, che si sono rese disponibili a venire a fare una diretta in radio. Speriamo di riuscire a portare della musica figa, degli artisti suoneranno afrobeat, ma speriamo ci rispondano altri artisti per fare qualcosa di ancora più figo. E poi volevamo informarvi sul fatto che a fine mese uscirà la nostra rivista, che fa un po' ridere ma si chiama Racconti Resistenti, ci piaceva l'assonanza e non abbiamo avuto idee migliori, dove presenteremo un pochino uno storico di quello che è stato il collettivo antirazzista, per dare un po' un'idea del fatto che anche a Saluzzo si può fare lotta e che non bisogna sempre scegliere le lotte più condivise o che bisogna allontanarsi dai propri posti, e che forse è anche importante riuscire a rimanere radicati nei propri luoghi per poter portare un cambiamento laddove ce n'è un sacco di bisogno, non che in città non ce ne sia. E poi presenteremo qualcosina sull'agroeconomia, insieme a dei compagni della Valpellice, e poi vi terremo un pochino aggiornati su quello che succede sul saluzzese, tramite la rivista, che se siamo abbastanza tecnologici riusciamo a mettere anche online.
2: Semmai ne possiamo fare un'audiolettura qui su Radio Blackout.
0: Sì, assolutamente, invitiamo a seguirvi sulla vostra pagina Instagram raccolti.resistenti e ci vediamo il 12 luglio al Parco Gullino. Vi ringraziamo moltissimo.
1: Grazie
0: e a presto. Grazie. Ciao, ciao.
2: Ciao raga, grazie.

0: Stiamo preparando una diretta, questa volta non telefonica, ma direttamente qui dagli studi dove ospitiamo Paola Ospina del Comitato Cittadino Voci Migranti. E anche Laura, altra voce dalla Colombia, ma radicata qui a Torino da qualche anno. Ci prepariamo un po' e iniziamo con questa diretta. Siamo veramente contenti e contente di ospitarle direttamente qua e non in differita. Quindi anche grazie mille per aver fatto lo sforzo di venire qui fino a Radio Blackout. Se volete, questo microfono è vostro e potete anche salutare.
1: Buongiorno.

0: E con grande piacere qui in studio con le compagne che ci parleranno del ballottaggio che si terrà la prossima domenica 21 di giugno in Colombia. Si sfideranno i due candidati Iván Cepeda e De la Espreia. Lasciamo direttamente la parola a loro, che hanno tradotto qualche audio che viene dalla Colombia e che commenteranno qui in diretta con noi.
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo in tempi di campagna, una campagna molto importante per il momento attuale della Colombia.
2: Mi sa che abbiamo qualche problema tecnico e il microfono 3 non sta andando in onda, quindi proviamo a risolvere.

0: Scusate, piccolo problema tecnico, ma probabilmente delle mie cuffie. Ti rilascio la parola, Lau, scusa.
1: Ok, eccoci. Sono delle lezioni molto importanti perché si stanno dibattendo due programmi molto polarizzati, uno della sinistra progressista di Ivan Cepeda e l'altro dell'avvocato imprenditore Abelardo della Spriegia. Ci siamo interrogate con Nicolas, editor della rivista Contracorriente. Pau, non so se vuoi dirci qualcosa su questa rivista.
2: Nicolas Roa è, diciamo che è un ex compagno della politica di sinistra, è conosciuto per me, è rivista Contracorriente. In Colombia sta facendo un lavoro importantissimo per promuovere la comunicazione opposta al modello economico che conosciamo già. Allora, importantissima la voce di Nicolas Roa e la rivista Contracorriente, e grazie per il spazio.
1: Grazie mille. Allora, alcuni dei temi che abbiamo affrontato con Nicolas riguardano principalmente la partecipazione cittadina in questo secondo ballottaggio, in cui circa un 40% di persone si sono astenute di votare, e abbiamo chiesto a Nicolas quale fosse il progetto da parte di entrambe le campagne per coinvolgere più persone al voto. Vi mettiamo l'audio in sottofondo mentre lo commentiamo e lo traduciamo in diretta.
3: Hola, cordial saludo. Bueno, sobre la primera pregunta, creo que lo más importante es que no solamente.
1: La cosa più importante è che non si stanno scontrando soltanto due forme di partecipazione cittadina, ma due criteri, due di valori e due culture diverse nella campagna, appellandosi a forme di persuasione razionale ed emotiva che si basano su inquadramenti completamente differenti. È qua che si può vedere la disputa per chi può aumentare la partecipazione. La campagna di Abelardo si è appoggiata molto nei social, in particolare attraverso sfruttare l'algoritmo di piattaforme specifiche. È una strategia di segmentazione e microanalisi che cerca comunque in qualche modo di rispondere ad alcuni bisogni della gente.
3: In rete sociali, in particolare, hai una strategia che si appoggia nell'algoritmo di
1: qua, infatti, commenta come comunque la campagna di Abelardo si è appoggiata immensamente in piattaforme come TikTok, in influencer, seguendo comunque c'è la trama di alcuni personaggi politici che conosciamo come Netanyahu e Trump. È una campagna che contraddice molto se stessa, e ha parlato della riduzione dello Stato, proposta che comunque ha ritirato dopo, ha proposte ultra neoliberiste, sempre comunque sulla trama di Trump, mentre l'accompagna con una narrazione fortemente appoggiata sulla Chiesa, all'imprenditoria, al fanatismo religioso, è un discorso violento verso la sinistra, e questo in parte facilitato dal fatto che si appoggia ai negazionisti del conflitto armato, che non riconoscono l'esistenza di questo fenomeno storico, ma lo definiscono solo dentro il terrorismo, che è un'altra narrazione che conosciamo bene. Questo è nel caso colombiano, è parte di una ereditarietà culturale di anni di bipartidismo in cui si sono scambiati il potere per anni soltanto tra il partito conservatore e il partito liberale, e questa dinamica adesso arriva all'estremo con strategie sofisticate che vengono prese comunque dal modello di Israele e gli Stati Uniti. Il modello invece di Cepeda, appartenente a una sinistra storica, lui è figlio di un membro del UPE, partito che è stato massacrato negli anni Ottanta dalla repressione dello Stato, ed era composto da ex membri de las guerrillas del Partito Comunista, e insieme alla sua formula vicepresidenziale Aida Quilque, appartenente al movimento indigena e ad alcuni dei movimenti sociali più consolidati. È importante, dice Nicolas, sottolineare che non è un progetto a breve termine elettorale, ma è un progetto che si inquadra in un soggetto politico che dopo 15 anni ha finalmente trovato un'alleanza con il movimento sociale, che è lo stesso che ha promosso le mobilitazioni studentesche del 2011, del 2018, che ha promosso i movimenti agrari del 2013, lo sciopero studentesco di nuovo del 18, e gli scioperi del 2020 e del 2021. Quindi non è soltanto una campagna, ma una mobilitazione che cerca comunque nuove strategie per coinvolgere la popolazione.
3: democrático alternativo, a diferencia de Petro, que salió del polo democrático, que fue en su momento la gran confluencia izquierda que hubo en Colombia para buscar, digamos,
1: adesso,
3: un camino.
1: Pau, se vuoi dirci qualcos'altro, commentare un po' questo intervento di Nicolás, aggiungere qualcosa rispetto a diversi programmi dei due candidati. Anche se vuoi presentarti, scusami, non ti abbiamo...
2: Tranquilla, tranquilla. Niente. Paola Ospina, io faccio parte del Comitato Cittadino per le Voci Migranti, sono una colombiana che abita qua in Italia e siamo in questo spazio perché siamo veramente preoccupati per la situazione del nostro paese. Oggi a me soprattutto mi interessa, io mi scuso un po' perché il mio italiano non è perfetto, ma cercherò di essere lo più chiara possibile. A me mi sembra importante aggiungere a tutto quello che ha raccontato Nicolás un po' capire chi sono questi due personaggi che stanno facendo oggi questa lotta nel nostro paese, e mi sembra soprattutto importante parlare di Abelardo de la Spriella, che per chi non lo sa è un colombiano ma è anche cittadino italiano, ma è anche cittadino de Stati Uniti de Norte America, no? Stati Uniti oggi è sotto il controllo di Trump, chi ha finanziato apertamente e pubblicamente il genocidio in Gaza, no? E mi sembra importante dirvi che legalmente in Colombia oggi si sta parlando del tema di quando una persona firma la cittadinanza in Stati Uniti de Norte America deve firmare una cosa che si chiama, aiutatemi con questo perché non so come si dice in italiano, giuramento di lealtà. Il sì, giuramento di lealtà, immagino, esatto, e dove la persona deve firmare che difende a morte, facendo guerra, facendo tutto, la sovranità degli Stati Uniti del Nord America. Allora, le importanti giuristi colombiani oggi si stanno mettendo a parlare di in che senso un presidente può difendere la sovranità degli Stati Uniti del Nord America allo stesso tempo di difendere una cosa che nella Costituzione e l'articolo 188 del nostro paese dice che è fondamentale difendere anche la sovranità del nostro paese. Se noi ci confrontiamo su questi due punti, vediamo che non è un fatto coerente fare questa cosa. Allora, i grandi giuristi di Colombia stanno oggi parlando e chiarendo questa cosa, perché si esiste il dubbio sulla legalità della candidatura presidenziale di Abelardo de la Spriella oggi, no? È una cosa importante che mi sembra anche sottolineare, e Abelardo de la Spriella è un personaggio che non conosce il nostro paese e ha fatto una famiglia, ha fatto tutto il suo progetto di vita in Florencia, Italia. È da 6 mesi che è tornato a Colombia per iniziare a fare la candidatura presidenziale. Per l'altra parte stiamo parlando di Iván Cepeda, una persona che se lui ha 50 anni, ha fatto 40 anni della sua vita politica nel nostro paese, è uno dei grandi politici in Colombia, tutto il suo percorso ha stato facendo l'opposizione del partito di sinistra, ma è un politico proprio esempiare nel nostro contesto colombiano. Allora a me mi sembrava molto importante un po' sottolineare chi sono questi due personaggi, no? Ma io volevo iniziare solo con questo.
1: Tra l'altro aggiungo soltanto, infatti, per enfatizzare questo che hai appena detto, che tra l'altro proprio ieri Abelardo comunque ha ribadito il suo supporto agli Stati Uniti e sul fatto che lui è dichiaratamente registrato come repubblicano nel governo degli Stati Uniti, e che uno dei suoi punti principali che ha fatto comunque il suo seguito è stato promuovere campagne di paura rispetto alla possibilità di cambiare la Costituzione, che è un progetto che attribuiscono alla sinistra, che non è mai stato dichiarato, quando il governo stesso e la proposta stessa di Abelardo ha delle proposte che vorrebbero dire cambiare la Costituzione, come il porto legale d'armi e la pena di morte nei carceri. Quindi comunque questo sottolinea quanto sia un governo populista basato su una contraddizione, quindi su nessun presupposto e nessuna conoscenza o anche comunque effettiva progettualità amministrativa e politica, prendendo in considerazione il territorio. Infatti a questo punto abbiamo chiesto a Nico quale fosse, diciamo, la distribuzione territoriale, l'affluenza del voto, e se ci fosse, diciamo, qualcosa da commentare rispetto a come vediamo distribuita la presenza di supporto nei territori.
3: La distribuzione territoriale también es un tema muy importante. Para contestar la segunda pregunta, si puede ver
1: la distribuzione territoriale è un argomento molto importante.
3: Un auge, digamos, del
1: Possiamo vedere come c'è un maggiore supporto dalla sinistra e dalle proposte del patto nelle periferie del paese, come nella costa Caribe, regione storicamente dimenticata dal centralismo statale in Colombia, e regione che ha un'ampia coscienza sociale sulle problematiche del paese, in quanto è stata fortemente privata da servizi basilari pubblici e di salute a causa del conflitto armato. E dall'altra parte abbiamo il suroccidente del paese, come Nariño, Cauca, Valle del Cauca, regioni marginali che sono anche sempre state sede di forti scontri tra guerriglia e paramilitarismo, ingerenza comunque dell'esercito. In ugual modo le regioni della costa pacifica, del Chocó, dove la sinistra ha avuto un grande supporto, e questa è una mobilitazione che si è manifestata a partire dai territori, non solo dalla città. Sono lotte che si sono date a partire dalla terra e per la terra, anche in questa regione molto colpite dal conflitto, dove di conseguenza c'è anche una forte circolazione di economie del narcotraffico, della mineria illegale, e quindi sono territori in cui la popolazione comunque comprende che una nuova incursione militare può causare nuove catastrofi e riportare ondate di violenza a territori che comunque in questi 4 anni hanno anche lavorato per la redistribuzione delle terre, il riconoscimento della verità, il riconoscimento delle vittime e via dicendo. Quindi in questo senso sono regioni che supportano le politiche della pace negoziata senza ovviamente che nelle proposte di Cepeda ci sia una proposta di abbandonare la sovranità e il monopolio da parte dello Stato. Infatti comunque rimane un governo comunque progressista e non da nessun estremo comunque. Invece Abelardo vince più nelle regioni andine, questo risponde al centralismo di cui si parlava prima, dove c'è molta più popolazione nella regione di Antioquia e Santander, storicamente regioni conservatrici, e dove c'è anche molta presenza della Chiesa. Infatti comunque a Santander ci sono alcune regioni dove il sindaco del paese viene proprio eletto dalla Chiesa, e sono regioni dove appunto c'è molto più supporto alla sinistra. Tuttavia comunque sono le regioni periferiche che hanno portato anche più supporto alla campagna di Cepeda, dove tra l'altro c'è molta più presenza diciamo anche delle popolazioni indigene, da cui abbiamo anche la rappresentante nella formula di vice, Aida Kilque. Pao, ci vuoi dire qualcosa di Aida?
2: Certamente. Volevo solo aggiungere che sì, bene, è vero che tutte le periferie, tra virgolette, del nostro paese hanno votato principalmente per Iván Cepeda. Anche in Bogotà, la capitale del paese, c'è stato una fortissima un supporto a Iván Cepeda. Questo è anche perché Bogotà è una città che riassume un po' la realtà violenta e della povertà del nostro paese. E volevo parlare anche di Aida Kilque, no? Che è un personaggio che non so cosa ne pensi Lau, però credo che sempre è un po' sotto tutto questo protagonismo dei presidenti, e come ben stavi parlando tu, lei viene di una lotta importantissima e storica del Cauca, che è una zona di permanente conflitto armato e dove le zone indigene ma anche la popolazione nera è stata vittima soprattutto del paramilitarismo in Colombia. Aida fa parte del CRIC, che è il Consejo Regional Indígena del Cauca, questo non lo traduco, che basicamente è un'organizzazione indigena che ha lottato principalmente per la difesa della terra per i contadini indigeni, popolazione nera ma anche mestici, non so come si dice, basicamente tra 1970 e l'anno 1990 hanno recuperato circa 700.000 terrenos, tierras per i contadini in Colombia, no? Allora diciamo che io credo che è strategico questa elezione di Iván Cepeda, no? C'è una zona di Colombia che storicamente tutti i governi hanno o dimenticato o hanno bloccato proprio la sua parola. Allora io scelgo alla lideressa di questo gruppo organizzato indigena, no? E poi dentro di Colombia c'è tanta ignoranza, tanto colonialismo, tanto razzismo, dove si dice ovviamente che Aida non è una persona preparata, che non ha un titolo, che non ha un dottorato, che è sempre questo pensiero accademico che noi crediamo che le dà importanza alla gente, ma Aida per noi diciamo è una figura importantissima oggi nella realtà colombiana. E niente, volevo aggiungere questo, l'importanza di Aida Quilcaide e la popolazione indigena oggi nella, nella presidenziale.
1: Sì, 100% vero, anche questo comunque la, la proposta di, Audia, di Aida con tutte le polemiche che ha cercato di fare la, la destra per smeritare la sua posizione nel appellarsi alla sua non scolarizzazione accademica fa parte anche comunque di una ricerca di riconoscimento di quelli che sono i saperi ancestrali dei popoli indigeni e quindi di cercare di decentralizzare comunque anche lo, lo statuto di queste conoscenze che invece comunque hanno reso legittimi governi e figure come ad esempio Ivan Duque, che poi si è svelato essere un presidente estremamente inetto con dei titoli falsi, però che aveva un prontuario accademico in apparenza perfetto, e poi abbiamo scoperto invece che non era soltanto anche lui parte comunque dell'apparato delle mafie, ma oltretutto veramente inetto a fare qualunque cosa che non fosse le dirette TV. Un ultimo argomento sul quale potrebbe essere interessante commentare, ce lo presenta Nicolás nell'ultimo dei suoi interventi, nel quale ci riporta diciamo una dimensione amministrativa di queste campagne, nel senso che ci tiene a sottolineare che Colombia è un paese che è sempre stato molto colpito dai trattati di liberi commerci, cioè non colpito ma partecipe nei trattati di liberi commercio, ne ha firmati vari con gli Stati Uniti, ci ha portato comunque una perdita nella sovranità alimentare, in materia di proprietà intellettuale, di commercializzazione di farmaci, e negli ultimi 30 anni comunque è stato dipendente di imprese vincolate alla borsa, Wall Street e ad altri diciamo grandi poteri comunque che regolano il mercato globale. E, in queste condizioni strutturali c'è una disputa che si dà, che è stata comunque affrontata nel governo di Petro, che è stato in primis il primo negli ultimi, cioè nella storia probabilmente di Colombia, a cercare di fermare i trattati di libero commercio con gli Stati Uniti, più o meno, a negoziare, esatto. Ha cercato di e quindi questi risultati si sono visti, nel senso che si è ridotta la disuguaglianza, che invece negli ultimi anni è sempre stata un fattore determinante, e mentre ora quello che succederebbe con Abelardo è che se si torna comunque a una dinamica di libero commercio si tornerà a dipendere di mercati internazionali e di investimenti stranieri, e quindi in verità il programma di Abelardo non propone niente che non sia stato già proposto nelle ultime tre decade, negli ultimi 30 anni del governo, e su questo c'è da comunque dire che il governo de Cepeda non si esprime magari in maniera estremamente radicale, appunto comunque un governo che ha delle proposte moderate in materia economica, non ha l'intenzione di deprivatizzare alcune aziende che sono state comunque privatizzate, però continua comunque su quella che era stata la proposta di Petro di lavorare su il salario minimo, sulla riduzione della precarietà, l'educazione pubblica e la decentralizzazione delle risorse che si spostino dal centro del paese nella regione andina alle altre regioni più periferiche come l'Orinoquia, l'Amazonia, il Caribe e l'Atlantico. Pau, cosa possiamo commentare, aggiungere a questo tema?
2: Allora, a me mi sembra molto importante parlare dei trattati di libero commercio, soprattutto perché Ivan Cepeda non è che fa una proposta chiara sulla riformulazione o renegoziazione dei trattati di libero commercio, letteralmente non lo fa e non è scritto. Però invece lui propone una riforma agraria nel nostro paese, un paese che è l'80% del nostro paese è campo e animali, no? Un paese al che dopo del 1990, dopo di firmare il trattato di libero commercio con Stati Uniti e Nord America, un paese che produceva il mais, il riso, il cotone, Stati Uniti e Nord America 35 anni fa sta vendendo a noi il mais, lo che ha impoverito assolutamente a tutti i contadini del nostro paese. Allora che oggi Ivan Cepeda, tutto il suo diciamo la sua proposta si basa in una riforma agraria, per me è un avanzo veramente importante. Mi preoccupa un po' il fatto che lui non parla concretamente della renegoziazione dei trattati di libero commercio, e comunque mi sembra a me che un po' ambizioso nel contesto nel che stiamo, no? Perché mi approfitto e mi metto un po' per il tema. Noi non siamo un paese diviso, noi siamo parte di un paese che oggi fa parte di un continente latinoamericano che, indudablemente, senza dubbi, sta derecizzandosi, mettendosi un po' per la destra. Stiamo parlando che Cile appena ha vinto CAST, Bukele in El Salvador già sono anni che sta avanzando con una dittatura impressionante, Milei in Argentina, Trump negli Stati Uniti e Nord America, Novoa in Ecuador. Allora, non sono pochi i governi che si stanno mettendo per la destra. Allora, lasciare oggi a Abelardo de la Espriella, che nella testa di Latinoamerica, proprio Colombia al nord, con Venezuela persa perché l'abbiamo perso, vinca, è proprio pericoloso per noi. Allora, questa è una preoccupazione non solo dei colombiani, non solo nostre, sino io credo che deve essere una preoccupazione latinoamericana, ma soprattutto collettiva. E analizzando il contesto internazionale di quello che succede oggi nel nostro pianeta, e analizzando quello che sta succedendo nel sud globale, io credo che è una preoccupazione collettiva delle persone che veniamo del sud globale. E io volevo chiudere con questo, basicamente. Non so se avete dubbi o...
4: Sì, intanto vi ringraziamo moltissimo per questo prezioso contributo, assolutamente completo. Se voi volete aggiungere qualcosa, abbiamo ancora qualche minuto. Grazie per essere anche venute qui in studio, è sempre bello condividere questo spazio e appunto arricchirlo con contributi in diretta.
2: Allora, los resultados, las encuestas, come si dice?
4: I risultati dei sondaggi?
2: I risultati dei sondaggi, a oggi, io voglio essere molto realista, diciamo che non ci danno una risposta favorevole per la nostra posizione, soprattutto perché questi sondaggi sono pagati per il sionismo, purtroppo la destra, no? E io comunque sono molto ottimista, sto lavorando su questa campagna come tante persone, però voglio dirvi una cosa, comunque se Iván Cepeda non vince, noi dobbiamo essere molto molto molto orgogliosi come colombiani del candidato che oggi ci stiamo presentando nel nostro paese. Iván Cepeda è una persona che ha mostrato integrità come persona, come politico, e dobbiamo essere anche molto orgogliosi del il lavoro e la campagna politica che sta facendo il nostro popolo oggi per la strada, nel campo, le collettivi indigeni stanno andando proprio al centro della città a mobilizzarsi, e non sono pochi i voti che la sinistra sta trovando in questo periodo. Allora, comunque, se non arriva Iván Cepeda come presidente, noi dobbiamo stare orgogliosi, perché l'avanzata di sinistra nel nostro continente comunque sta lavorando e sta andando avanti.
4: E allora noi vi ringraziamo, Paola e Laura, vi lasciamo con un pezzo musicale e nel frattempo prepariamo la prossima diretta.
5: Noi vi ringraziamo per l'invito e lo spazio, vi salutiamo con una canzone di Edson Velandia e Adriana Liscano, duo colombiano di attivisti, musicisti e difensori dei diritti umani, che mischiano il folklore e il rock per diffondere storie della Colombia e parti della Colombia. Questa canzone racconta le elezioni che hanno portato alla presidenza Gustavo Petro, Juvenal e il candidato.
6: Una leyenda electoral.

0: il diavolo non se vio mai. Juvenal le la.
1: Ritorniamo in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout, ringraziamo nuovamente Lau e Paola e cambiamo argomento, ci spostiamo con la prossima diretta in Salento.
2: Siamo in chiamata con una compagna dal Salento per la presentazione del campeggio che si terrà il 26, il 27 e il 28 giugno a titolo Luoghi, Corpi, Frontiere, 3 giorni contro la mercificazione dei

0: Da dubbi, angosce, perplessità, per quanto è nelle nostre possibilità, naturalmente. Quindi il programma si tratta di 3 giorni abbastanza intensi, che però saranno intervallati da pause, perché è naturale, è giusto anche che ci si connetta con la stagione estiva, con la modalità un po' campeggio, e quindi non abbiamo voglia di surriscaldarci, insomma, con assemblee fiume. Tuttavia, gli argomenti sono tanti e abbiamo cercato di inanellarli, insomma, secondo un ordine di senso che speriamo porti dei frutti, insomma, nel senso che ci sia fluidità, possibilità di discussione. Cominciamo il venerdì con la presentazione del campeggio. Ci teniamo molto a presentare, insomma, questo campeggio, soprattutto nelle sue modalità operative, che saranno tutte quante incardinate sull'autogestione. Quindi ci si organizzerà fra i presenti per gestire al meglio la 3 giorni. Gli interventi si susseguiranno più o meno, insomma, sulle parole che descrivono questo campeggio, appunto luoghi, corpi e frontiere. Quindi si discuterà appunto di frontiera all'interno del Mediterraneo, perché questo, diciamo, lo spazio geografico che ci siamo più o meno immaginate. Quindi si parlerà della città di Taranto come avamposto militare, come avamposto anche dello smistamento delle migrazioni. Si parlerà ancora di migrazioni attraverso l'esperienza di alcuni compagni, insomma, di un collettivo polacco, che racconteranno la loro esperienza di attraversamento della frontiera Polonia-Bielorussia. Ancora, ecco, vado a braccio, si parlerà di guerra attraverso la presentazione della rivista di Statista, antimilitarista, di Spare. Ci saranno ancora le presentazioni dalla Sicilia, che ci parlerà di terra, di territorio, di lotte contadine, attraverso anche la redazione del Movente. Continueremo a parlare di terra attraverso la tematica del lavoro sulla terra. Abbiamo pensato questa tematica di, diciamo, spalmarla non solo su una direttrice geografica, ma anche su una direttrice storica. Quindi si andrà un po' indietro nel tempo per parlare di occupazioni contadine durante i primi anni della Repubblica in questo paese, l'Italia. Si spazierà parlando di frontiere anche sulle Alpi che dividono oppure uniscono l'attuale regione francese dalla regione italiana. Lì andiamo nel Medioevo, ce ne parlerà un compagno delle edizioni Tabor. Insomma, sono andata, insomma, un po' così random, diciamo così, per dare un'idea generale delle tematiche che verranno discusse. Naturalmente, per chi fosse interessata al programma più sistematizzato, troverà tutto quanto sul blog che ho prima citato.
1: Esatto, invitiamo ad andare su NoBlogs, Luoghi, Corpi, Frontiere per trovare il programma completo che, come dicevi tu, appunto ci raccontavi, è molto fitto, ma avendolo letto brevemente ci saranno anche momenti di diversione, insomma, anche di scoperta del territorio. E non so se hai voglia di raccontarci anche un po' com'è nata l'idea di questo campeggio. Se siete una rete
0: Ok.
1: già che, insomma, in qualche modo già si organizzava, visto che mi sembra sia la prima edizione, giusto?
0: Questa sì è la prima edizione, non sappiamo il futuro cosa porterà, intanto questa è la prima edizione e siamo vicinissime, quindi diciamo che ce l'abbiamo fatta questa volta. E come è nato? È nato tutto come nasce spesso, come nascono spesso le cose, a chiacchiere, a chiacchiere. E questo, il Salento, dove io vivo, insomma, è un territorio molto attraversato da persone che lo abitano stabilmente, da persone che ci ritornano perché hanno qui una parte, insomma, delle loro radici, diciamo così, da persone che lo attraversano per i più svariati motivi. Quindi è un luogo molto denso di passaggi. E in questi passaggi, che sono spesso dei passaggi, diciamo, connotati dalla stagionalità, ci siamo incontrate e quindi abbiamo ragionato su che cos'è questo territorio. come i passaggi, cioè quindi gli attraversamenti che vive incidono sulla sua trasformazione.

0: persone. E ci siamo fatte queste domande a partire dall'osservazione di un fenomeno che ormai qui è macroscopico, che è quello della mercificazione turistica. Quindi abbiamo provato a pensare se si potesse intessere un discorso serio, un discorso sistematizzato su questo fenomeno, su questa condizione, insomma, che viviamo. E niente, ci siamo rese conto immediatamente che il discorso non poteva fermarsi ad un'analisi, diciamo, proprio di mercato, ad un'analisi che analizzasse semplicemente il fenomeno come un fatto di mercato, quindi con tutte le sue con tutto il suo portato a pioggia sulla vita del contemporaneo. Ci siamo rese conto che il fenomeno turistico andava analizzato anche andando molto indietro nel tempo, e quindi era importante parlare di emigrazione, di spopolamento, di mercificazione del territorio e dei corpi all'interno del territorio, attraverso, cioè come portato ultimo, come risultato di specifiche politiche economiche e sociali. Naturalmente, andando nel passato, ci siamo accorti che insomma erano state gettate le basi di un presente che è molto molto complesso, e quindi la complessità di quello che noi vediamo si è materializzata, diciamo così, semplificandola, in quel programma che troverete su quel blog. Naturalmente non abbiamo minimamente la pretesa nell'ambizione dell'esaustività. Questi interventi sono sempre, cioè, ci auguriamo, per la verità, che siano degli stimoli a che si possano riprodurre e poi anche moltiplicare le analisi critiche su questi ed altri temi. Quindi, insomma, noi consideriamo questi 3 giorni come un inizio, come un là, ecco, come uno stimolo, forse anche come una provocazione, perché possa continuare ad allargarsi e magari anche migliorare la nostra presenza nei luoghi, e quindi anche la nostra lotta nei luoghi che abitiamo, che attraversiamo.
1: E allora io ti ringrazio moltissimo, ricordo che siamo in collegamento con una compagna dal Salento che ci ha presentato il campeggio che si terrà il 26, il 27 e il 28 giugno, Luoghi, Corpi, Frontiere. Invitiamo tutte e tutti a partecipare e anche a prendere parte in generale alle iniziative che ci saranno quest'estate, tanti campeggi di lotta, di riflessione in giro per l'Italia. Sicuramente avremo modo, dalle libere frequenze di Radio Blackout, di presentarvene anche altri. Sentiamo anche noi forte la necessità di fermarci, ragionare, parlarci, insomma, in un mondo che cambia di continuo, cioè, ce n'è proprio tanto bisogno. Grazie mille ancora.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.

In ascolto di DJ Snake con Disco Maghreb, ci prepariamo alla prossima diretta con la quale approfondiremo, è l'ultima diretta di oggi, approfondiremo la sentenza della Corte d'Appello che ha colpito gli attivisti e le attiviste di Palestine Action, ribaltando totalmente quella che era stata la pronuncia dei tribunali di prima istanza. Ci mettiamo in contatto con un compagno e approfondiremo, continueremo con l'approfondimento di oggi.

0: Sono le 10:45 di questo mercoledì 17 giugno, siamo in collegamento con un compagno del movimento di solidarietà Palestine Action per parlare appunto della sentenza della Corte di Appello che ha ribaltato la sentenza fatta dall'Alta Corte, una notizia di 2 giorni fa, che ha rimesso al bando Palestine Action come organizzazione terroristica. La decisione ha appunto annullato il precedente verdetto e ai sensi del Terrorism Act del 2000 ha appunto confermato Palestine Action come organizzazione proibita. Questo significa che esprimere sostegno al gruppo continua a costituire un reato di terrorismo nel Regno Unito, punibile con pene fino a 14 anni di carcere, che le migliaia di procedimenti penali già avviati potranno proseguire. Per ricostruire un po' questa vicenda che si sviluppa su più piani, appunto dalla questione del bando come organizzazione terroristica ai processi per le azioni contro Elbit Systems e Ralph Bryce Norton e quindi le successive sentenze di appello, chiediamo al compagno che è in collegamento con noi di ricostruire un po' le principali tappe giudiziarie e perché questi casi rappresentano un precedente importante.
1: Ciao, buongiorno. Innanzitutto grazie per l'invito sulla trasmissione. Sì, come dicevi giusto adesso, è un caso complesso che ha più piani, quindi magari partiamo dall'inizio, da dove è iniziata un po' questa vicenda, con appunto Palestine Action, che prima di essere messa al bando come organizzazione terroristica era un gruppo, cioè è un gruppo di azione diretta che, diciamo, di fronte al genocidio a Gaza e alla complicità di fatto dello Stato britannico, che insomma appoggia ditte quali la Elbit Systems, come in sostanza il governo di Netanyahu, hanno insomma fatto tutta una serie di azioni dirette di sabotaggio, di ostruzione e quant'altro, e in particolare ad agosto del 2024 ci fu questa azione in cui 6 persone entrarono dentro la fabbrica della Elbit Systems, una fabbrica che si trovava in Inghilterra a Filton, vicino a Bristol, e praticamente fece un atto di sabotaggio in cui smantellarono una partita di droni prodotti proprio dalla Elbit, che erano diretti proprio a Gaza, che quindi sarebbero stati utilizzati direttamente per il massacro dei palestinesi, dei Gazawi. Queste 6 persone furono arrestate, ma oltre a loro anche altre 18 persone furono arrestate e tenute in carcere in condizioni durissime per mesi, alcuni di loro per 18 mesi prima ancora che ci fosse il processo. Poi, diciamo, il primo, ecco, quindi la prima tappa giudiziaria fu a febbraio dell'anno scorso, in cui queste 6 persone che erano entrate nella Elbit furono, insomma, andarono a processo con accuse di entrata con scasso, di danneggiamento, tutto quanto. Non c'era in realtà un'accusa collegata al terrorismo, perché al tempo comunque Palestine Action non era ancora stata messa al bando come organizzazione terroristica, però insomma un fatto importante è che queste 6 persone presentarono, diciamo, furono messe a processo davanti a una giuria, perché in Inghilterra c'è una giuria, diciamo il sistema giudiziario inglese prevede sia un giudice o comunque dei giudici che una giuria popolare fatta di cittadini, cittadine che non sono quindi figure esperte, ma persone che sono chiamate a dare il loro giudizio rispetto a quello che gli viene presentato. Alla fine in realtà il verdetto della giuria fu abbastanza insomma limitato, nel senso che su alcune cose, in particolare sul danneggiamento, non arrivarono a un verdetto chiaro, quindi il processo è stato rimandato. Nel frattempo, a giugno del 2025 ci fu invece l'altra azione, che fu quella di queste 5 persone che sono entrate in una base di aviazione della RAF, della Royal Air Force Britannica, e hanno praticamente dipinto due jet, 2 cacciabombardieri con della vernice rossa, quindi un'ulteriore azione di sabotaggio, se vogliamo, sempre rivendicata da Palestine Action, che però in questo caso, diciamo, sommandosi alle precedenti azioni, portò il mese successivo alla messa al bando di Palestine Action. Quindi da quel momento siamo entrati in questa nuova fase in cui praticamente chiunque rivendicasse un'appartenenza a Palestine Action o anche semplicemente esprimesse supporto per Palestine Action può essere, come dicevi tu prima, può essere denunciato per terrorismo e quindi potenzialmente subire una condanna molto pesante fino a 14 anni. Arriviamo quindi a quest'anno proprio negli ultimi giorni c'è stata diciamo una svolta, perché inizialmente a febbraio di quest'anno la messa al bando fu congelata dalla High Court, dalla Corte Alta, una delle corti più importanti, però non la più importante, congelò la messa al bando di Palestine Action e quindi tutti si tirò un respiro di sollievo che finalmente magari diciamo dopo che centinaia di persone sono state arrestate, tutto quanto, finalmente magari la peggiore delle ipotesi, che quindi queste condanne, questi processi per terrorismo andassero avanti, magari quella non si sarebbe concretizzata. Invece la notizia degli ultimi giorni del 15 giugno è che in realtà la messa al bando è stata confermata. E questa notizia in realtà arriva 3 giorni dopo che le persone arrestate per essersi intromesse nella Elbit sono in realtà state condannate appunto per terrorismo. Insomma, è stato trovato nel loro caso un collegamento terrorista, perché alla fine le accuse non erano proprio di terrorismo, erano di danneggiamenti, comunque reati penali, però non, nel capo d'accusa, nel capo di imputazione non c'era terrorismo. Questa è una cosa che ha inserito il giudice alla luce di tutta la vicenda politica che c'è stata dietro. Quindi ecco, è una situazione che è estremamente delicata, molto politicizzata in questo momento, perché ovviamente la messa al bando è stata voluta dal governo. Ed è significativo questa messa al bando perché è la prima volta nella storia d'Inghilterra che un gruppo di azione diretta è stata messa al bando come organizzazione terroristica. Quindi questo è, in un paese come il Regno Unito, dove i precedenti legali sono importantissimi per come viene fatta la giustizia, è un precedente molto molto grave.
0: Ecco, esatto, secondo me è importante ricordare ai nostri microfoni che appunto la giurisprudenza del Regno Unito funziona in maniera diversa, no, rispetto a qui, e che quindi appunto proprio il precedente poi fa scuola, no? Quindi sulle sentenze che vengono emesse poi i giudici nel futuro potranno esprimersi, anzi dovranno esprimersi, diciamo, in maniera conforme al precedente creato, giusto?
1: Sì, esattamente, esattamente. Non essendoci una Costituzione scritta, alla fine i precedenti legali sono quelli che contano alla fine.
0: Sì, e ricordiamo appunto che nei soli 6 mesi successivi al bando sono stati effettuati quasi 2.800 arresti legati a Palestine Action, e appunto più di tutti i sospetti di terrorismo fermati nel decennio precedente, con un aumento su base annua di oltre il 1000% di arresti per reati di terrorismo, e molte delle persone che sono state arrestate reggevano cartelli con su scritto "mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action". E quindi appunto volevamo chiederti anche della campagna Lift the Ban, di come appunto negli scorsi mesi si sono mobilitate tantissime persone a sostegno di Palestine Action, e di come appunto questo processo, diciamo questa sentenza, fa sì che queste persone potenzialmente possano essere processate proprio per terrorismo.
1: Sì, ecco, il caso di questa campagna Lift the Ban, Defend Our Jews, in realtà ha una storia parallela a tutta quella di Palestine Action, in un certo senso antecedente a Palestine Action, e che vale la pena comunque ripercorrerla, perché Defend Our Jews, difendiamo le nostre giurie, è un'organizzazione che è stata fondata qualche anno fa in risposta alla deriva autoritaria che c'era in generale in Inghilterra contro i movimenti di protesta. Quindi dicevo prima che in Inghilterra appunto ci sono queste giurie popolari nell'ultima stagione di lotta prima dell'inizio del genocidio, quando c'erano le azioni molto spettacolari di azioni dirette non violente da parte di Extinction Rebellion, Just Stop Oil, i blocchi stradali, gente che si incollava alle porte dei grandi uffici delle multinazionali, insomma tutte quelle azioni che poi sono state represse molto duramente. Spesso le giurie che venivano convocate per questi processi non erano messe nelle condizioni per dare un giudizio informato, cioè nel senso i giudici intimavano sia agli avvocati che poi alla giuria che c'erano certe cose che si potevano dire e altre cose che non si potevano dire. I casi più eclatanti erano che in alcuni processi, per esempio, la parola cioè la frase cambiamento climatico non poteva, era stato espressamente vietato agli avvocati della difesa di pronunciare queste parole. E quindi di conseguenza le giurie non avevano gli elementi per poter esprimere un giudizio, quando in realtà, secondo la giurisdizione inglese, britannica, le giurie hanno il diritto assoluto di esprimere un giudizio secondo le loro coscienze. Questo è, diciamo, il grande contrappeso alla magistratura che è prevista dall'ordinamento britannico. Quindi con la messa al bando di Palestine Action, con tutta questa situazione che si è acuita, Defend Our Juries ci ha visto lungo e ha visto che, insomma, questa svolta era un ulteriore tassello nella deriva autoritaria del Regno Unito, e quindi hanno cominciato a tenere queste azioni. Ora, Defend Our Juries sono un gruppo che, diciamo, proprio nel loro DNA hanno la lotta non violenta quasi gandhiana, no? Quindi tutte le loro proteste sono fatte di cartelloni, sono fatte di messaggi che sono estremamente esplicativi, ma in cui diciamo, la postura che si adotta durante queste proteste è una di passività. Io sono lì con questo cartellone e non devo esprimere nient'altro che quello che c'è scritto su questo cartellone. In questo caso i cartelloni dicevano: mi oppongo al genocidio, supporto Palestine Action, che di per sé, come dicevamo prima, è reato passibile per terrorismo. E quindi queste azioni sono state una cosa veramente molto eclatante negli ultimi mesi. Tant'è che appunto centinaia di persone sono state arrestate, centinaia di persone si sono trovate puntualmente, tante di loro anche recidive, nel senso che dopo essere state arrestate una volta, magari la settimana dopo tornavano ancora in piazza, di nuovo con lo stesso cartellone, e si facevano arrestare nuovamente. Tante di queste persone sono persone che non sono, diciamo, le persone che uno ha in mente quando pensa magari a degli attivisti, delle persone politicizzate, tanti anziani, tante anziane, tante persone con, diciamo, tante persone anche dal mondo del clero, per dire, tanti pastori protestanti sono stati arrestati durante questa cosa qua. E quindi sono riusciti a coinvolgere un settore molto ampio della popolazione che magari fino ad allora non si era tanto mobilitato sulla questione della Palestina, ma che ha visto in questa situazione un rischio gravissimo per la democrazia, per la società britannica a tutto tondo, e che quindi si sono, diciamo, messi in gioco in questa maniera per rimarcare l'assurdità della messa al bando di Palestine Action. È un po' facendo questa scommessa che intasando il sistema giudiziario, intasando le pulizie, magari facendo leva sulla frustrazione anche dei poliziotti stessi, che nel senso, al di là degli ordini, magari di dietro c'è ancora un essere umano capace di fare ragionamenti critici, magari dice: ma che cosa sto facendo?
2: La speranza è
1: Però
2: l'ultima a morire.
1: la speranza è l'ultima a morire. Però ecco, nel Regno Unito c'è molto questo mito che la polizia agisce per consenso, che quindi c'è una specie di dialogo, no, che è possibile avere con la polizia, anche se ovviamente poi nei fatti questa cosa è sempre. Non è mai vera praticamente, no? Quindi, però comunque c'è questa credenza, no? Che comunque se tu riesci a fare un ragionamento fatto bene, anche il poliziotto ti verrà dietro, prima o poi metterà giù il manganello, però vabbè.
2: Ma infatti è molto interessante come proprio nel contesto britannico, che è anche un po' una cosa che si è vista più di recente negli Stati Uniti, anche appunto con tutto il movimento contro l'ICE, si sia riuscito a creare un po' un connubio tra appunto delle pratiche non violente e invece delle pratiche legate all'azione diretta, come si sia creato questo collante della solidarietà da parte appunto di componenti che si riconoscono nella non violenza e anche appunto magari riconoscono la possibilità di interloquire con la polizia, e invece tutta una serie di pratiche che invece riconoscono nel sabotaggio, nell'azione diretta, una pratica necessaria e utile da mettere in campo proprio per colpire gli interessi delle aziende.
1: Sì, assolutamente, sì, è stato un connubio molto, molto forte quanto inaspettato, appunto perché comunque sono sensibilità molto, molto distanti tra di loro, però di fronte alla gravità del genocidio e alla al silenzio complice del governo, comunque questa cosa ha fatto molto da collante. E poi comunque vabbè, c'è da dire che comunque nella storia del Regno Unito c'è una, insomma, l'azione diretta è stata molto molto importante. Proprio nell'ultima sentenza, quella che ha rinnovato la messa al bando di Palestine Action, la giudice che ha emesso la sentenza ha fatto un paragone con le suffragette, col movimento di donne che si battevano per ottenere il diritto al voto, dicendo non c'è nessun paragone possibile, immaginabile, fra un gruppo di Palestine Action che vanno in giro a sabotare le fabbriche e un gruppo nobile che si batteva per i diritti come suffragette. Peccato che le suffragette in realtà mettevano le bombe, hanno fatto delle azioni molto molto molto dure.
2: Memoria selettiva da parte del giudice.
1: Molto molto selettiva, però ormai le suffragette sono entrate nel canone, no, dell'identità nazionale, sono viste come delle eroine, tant'è che spesso comunque la realtà dei fatti viene dimenticata, cioè che le suffragette comunque hanno fatto quello che hanno fatto nella clandestinità, l'hanno fatto con delle azioni molto forti, l'hanno fatto con dei metodi che secondo l'attuale legislazione britannica sarebbero considerati terroristici, però loro non sono delle terroriste, loro sono persone che sono universalmente riconosciute come delle donne che si battevano per dei diritti fondamentali.
0: Non so se tu hai altro da aggiungere, altrimenti ti ringraziamo e ti salutiamo.
1: Ma aggiungo solo, ecco, appunto, adesso sono state queste sentenze, la storia non finisce qui, perché intanto tante persone devono ancora andare a processo, quindi i processi andranno avanti ancora per diversi mesi. Rispetto alla messa al bando di Palestine Action, il gruppo Palestine Action, in particolare Huda Amori, che è, diciamo, la portavoce del gruppo, ha dato una risposta molto, molto decisa, dicendo che andranno a loro volta in appello, cercheranno di portare questo caso fino alla Corte Suprema, che è la corte più importante nel Regno Unito, e se serve fino anche alla Corte di diritti umani europei, perché comunque, insomma, al di là delle considerazioni politiche che può fare il governo di turno, i fatti sono che comunque loro si battevano contro la guerra, non facevano azioni terroristiche, non sono attentati, non erano azioni che andavano neanche a mirare, no, di far male a delle persone, né tantomeno a intimidire, erano delle azioni molto, molto mirate. Quindi la storia non si chiude qui. Io vi ringrazio per questo spazio, per parlare di questa cosa. Ovviamente potete seguire Defend Our Juries, in particolare, che si sta muovendo tantissimo, e Palestine Action sui social.
0: Sì, lo faremo assolutamente.
2: Noi infatti ti ringraziamo, e proprio in vista di questi prossimi step giuridici e magari anche per approfondire un po' meglio come è stato possibile questo collante, questo connubio, qual è stato appunto, quali sono stati i fattori che hanno inciso sulla possibilità di conciliare pratiche che si riconoscono nella non violenza e invece pratiche che riconoscono l'azione diretta, magari ci aggiorniamo e possiamo anche appunto approfondire un po' di più questi argomenti, magari per trarre spunto, visto che comunque, diciamo, la svolta repressiva, come abbiamo detto un po' a inizio puntata, è appunto la catalogazione come terrorista è sempre più di ampia diffusione, non solo nel Regno Unito ma anche qua in Italia e in tutto il mondo.
0: Grazie mille e a risentirci allora.
2: Ciao.
0: Buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, buona giornata.

0: E sulle note di Elly Cottino, Antifa Anthem, insieme ad Assalti Frontali e a Erra Tempesta, l'info del mercoledì vi saluta e si conclude qua. Gli appuntamenti ve li vorremmo tanto leggere da gancio, ma in questo periodo c'è qualche problemino con il server, quindi non riusciamo ad aprire la pagina e vi invitiamo a farlo da voi.
1: La mia lotta è la mia eredità.
2: Siamo tutti antifa.
1: Siamo tutti antifa.
3: Vi ricordiamo che l'info la trovate sulle libere frequenze di Radio Blackout tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 del mattino. E noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata.
0: E questa ve la facciamo riascoltare da capo perché è uscita qualche giorno fa.
3: Nuovo album di Elly Cottino, Matriarchia.
0: Ascoltatevelo.

0: l'obiettivo e cioè, anche quando torna l'obiettivo, non è solo andando. È, uno, è condiviso, sì.
1: È condiviso.
2: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

0: Buongiorno Combs, ho un piccolo inizio in francese perché non parliamo ancora in italiano e volevamo mandare un saluto a Marjan Satrapi, ovunque tu sia ora, e iniziamo con Superanti.
1: Eccoci.
0: Di cosa parleremo oggi?
1: Allora Nina, credo di essere ancora un po' in botta dal bellissimo dibattito tenuto alla festa di Radio Blackout su disabilità e sessualità. E quindi oggi, rimanendo in tema sessualità ma anche disabilità, la nostra puntata sarà dedicata a 50 sfumature di abilismo.
0: Mi sembra perfetto. E tra l'altro era la primissima cosa che volevo chiederti. Com'è andato questo festival? È stato da paura. Ho sentito solo cose bellissime.
1: Sì, bene, io non l'ho vissuto ovviamente tutto, però i pezzetti che ho visto sono stati molto carini, devo dire.
0: Beh, viverlo raga, tutto...
1: siamo l'umanità che deve colonizzare il mondo, siamo l'unica umanità, noi compagni, che si merita di rimanere viva in questo pianeta che noi stessi umani abbiamo distrutto.
0: Mi piace, iniziamo questa puntata all'insegna della modestia.

0: ancora no.
1: Ci sembrava il giusto pezzo, visto che siamo partite con una presa bene, un'idea di insomma, ricordavamo il Blackout Fest che c'è appena stato questo weekend, ti è partito un po' un momento Melissa P probabilmente durante il dibattito Le Indomabili di venerdì con Tiger Marco, e stavo proprio pensando, non so, mentre parlavi, mentre mi raccontavi adesso che ascoltavamo i nostri cari 99, che l'abilismo forse non è un blocco, cioè vorremmo esplorare queste sfumature che lo abitano, perché più che un blocco a me ricorda un po' una piovra dai mille tentacoli.
2: Assolutamente sì.
1: È la stessa roba del capitalismo, no? Quel balordo.
2: È una Visnu infernale invece che divina.
1: Precisamente. Che poi anche la Visnu, dipende da come la vedi, perché è bella infernale, infernale anche nella sua divinità. Ma noi sicuramente non vogliamo divinare nessuno che ci faccia del male, soprattutto che ci stringa con i suoi tentacoli. Quindi proviamo magari, Sisa, ti faccio una proposta, proviamo magari ad elencarli e poi proviamo a fare un'intervista doppia,
2: sì.
1: Tipo qualche vecchio programma che conosciamo.
2: Perché siamo vecchi anche noi, riconosciamolo.
1: Secondo me dai pezzi che mettiamo è da...
2: È un attimo, Nina, è un attimo che diventeremo vittime anche di ageismo tra me.
1: Cazzo, è vero. Bella questa, secondo te esiste l'ageismo?
2: Certo che esiste l'ageismo.
1: Ecco.
2: È la discriminazione nei confronti delle persone anziane.
1: Quindi Combs, scriveteci al 346-667-3263 se anche voi siete stati colpiti da...
2: Giovani e meno giovani, scriveteci.
1: Esatto, diversamente giovani, a me piace come definizione.
2: Sì.
1: Però,
2: perché Nina comunque, pur invecchiando, rimaniamo sempre forever young. Poi figurati, due come noi che sono pure rinate dopo l'esperienza di coma, che trovate sul sito di Radio Blackout.
1: Ah, è vero, tra l'altro la nostra esperienza di coma è ancora sulla pagina di No Trip for Cats dei nostri carissimi Francesca e Careca.
2: Quindi le resistas saranno sempre giovani perché sono rinate, e non solo, io dico sempre che rinasciamo ogni giorno perché abbiamo un approccio alla vita anche di gratitudine, visto che noi l'abbiamo persa in una forma e quasi persa definitivamente, abbiamo rischiato.
1: Ah sì, una volta che ritorni alla vita è pazzesco. Tipo di prima ci ricordavamo di cose se vuoi semplici, ma tipo cazzo raga, riuscire ad andare in bagno da soli, quando lo rifai di nuovo è una bomba.
2: Vi racconto una cosa molto divertente rispetto ad andare in bagno da solo. Non è solo l'atto del defecare o del fare la minzione,
1: si
2: no?
1: Può dire cagare in radio.
2: Sì, comunque io una prima conquista è stata poter accedere autonomamente, fare quello che chiamano il passaggio, sedie a rotelle, water, senza supervisione. Allora vi racconto un episodio molto divertente. Durante il mio ricovero, in cui non ero ancora autorizzata a fare questi spostamenti da soli, a un certo punto mi hanno detto che io potevo fare i passaggi carrozzina letto, carrozzina water con supervisione. Io ho forzato un po' la cosa e ho preso la mia compagna di stanza che stava messa peggio di me e gli ho detto: mi supervisioni tu per favore? Lei: sì sì certo. E ogni tanto bisogna forzare sul confine, no?
1: Hai fatto benissimo, bisogna sempre forzare sul confine. Ma è un po' come la corte di Luigi XIV, no? Quando lo guardavano in 27 fare tutto quello che doveva fare, immagina la noia. Però è interessante forse andare sì, attraverso tutte queste esperienze. In realtà ci sono anche quelle divertenti, tipo non so se a voi piace bere, divertirvi, a noi sì. Per esempio io per il mio incidente ho perso tipo 3/4 di fegato, che poi si è ricostruito da solo, e cazzo, ho riguadagnato il fegato di un bambino di 5 anni, che non è stato male, una bella esperienza. Però per tornare alle nostre sfumature di abilismo,
2: Nina, secondo me per quello che ci è successo in sé, più per l'abilismo che per me è questa società in generale, sia io che te potremmo licenziarci da tutti i nostri lavori e metterci a venderlo il fegato, perché abbiamo fegato da vendere, io direi.
1: Questa mi piace. Allora mettiamo un pezzo di altri due che hanno spaccato in concerto ieri, tra l'altro credo fossero a Milano. Madonna che bomba, raga.

Hey Blakes, ci stanno informando che c'è un posto di blocco carabinieri in Corso Umbria davanti alla loro caserma. Via, via, via.

0: Kneecap, è bello chiamarsi gambizzare. Mi piacciono loro perché secondo me hanno fegato come l'abbiamo noi, il fegato viene sempre con un po' di incoscienza. E quindi per elencare un po' queste nostre possibili sfumature, ovviamente per combatterle, perché ricordiamo che cosa sia questo fottuto abilismo, il presupposto che il corpo e la mente abile siano lo standard normativo, relegando, escludendo e ghettizzando chi non lo soddisfa in una posizione di inferiorità o di alterità. Ne ho trovata una mentre di sfumatura di cui potremmo parlare, che secondo me si ricollega anche al tuo momento Melissa P con Tiger Mark durante il dibattito degli indomabili, che è questo inspiring porn, si chiama, è tipo l'eroismo, cioè quella roba,
1: sì,
0: celebrare le persone disabili come eroi.
1: Sì, l'inspiration porn. C'è un video molto bello di una tale Stella Young su YouTube che racconta questa cosa. Praticamente lei è una ragazza con disabilità, un adolescente con disabilità, che a un certo punto vince il premio della scuola per la migliore studentessa. E lei dice: ma io non facevo proprio niente di strano. Andavo a scuola, studiavo, avevo dei voti decenti, avevo un lavoretto nel tempo libero. L'ho rifiutato sto premio perché io non avevo veramente niente di eccezionale, però noi disabili siamo eccezionali di per sé, quindi se io faccio uno starnuto, non lo so, magari metto anche la mano davanti, eccezionale, sì.
0: No, hai ragione.
1: Sì, si chiama proprio inspiration porn, perché, miei cari, il problema è che noi passiamo anche per sfigati. Ma i normo idioti, come li chiamo io, sono talmente sfigati che hanno bisogno di una persona con disabilità come ispirazione per sentirsi più fighi, no?
0: No, ma è troppo vero. Ma tra l'altro è più o meno lo stesso errore che si fa con le bambine e con i bambini, no? Quando gli dici bravo, brava, quando cerchi di stimolarli complimentandoli a stecca, che è anche inutile, nel senso, non è che se io,
1: mentre invece
0: raccolgo una carta da terra, oddio che incredibile successo, beh, dovrebbe essere normale.
1: Invece io, Nina, quello che penso e che spero che presto riusciremo a portare in questa trasmissione è il nome di il motto di un'associazione che prima o poi vorrei invitare, però ovviamente la sua referente principale è una caregiver che, come diciamo sempre di qua, è sommersa da lavoro di cura, ed è la fondazione Tetra Bondi. Il suo motto è: ciascuno a modo suo, e io questo vorrei semplicemente, ognuno a modo suo. Vorrei avere la libertà di poter essere me stessa con i sostegni di cui ho bisogno all'interno di questa società, cioè non vorrei obbligare chi di voi ascoltatori porta gli occhiali a dire no, li devi togliere e devi comunque funzionare perfettamente nel mondo, perché avere gli occhiali significa non avere un corpo perfetto 100%, quindi se volete funzionare toglieteli e provate a fare tutto lo stesso, ecco.
0: Questo è vero, perché forse è soltanto un'interpretazione, un modo di interpretare la realtà. Nel senso che i limiti, volendo, li abbiamo tutti, non lo so, non sappiamo voi, ma si esce per strada e si vede un sacco di gente limitata. Però si cerca di starsi vicino,
1: ma
0: e di,
1: allora,
0: creare una società, un collettivo che sia
1: collaborativo. Posto che noi siamo anticapitalisti e non religiosi, secondo alcune ideologie religiose,
0: sì,
1: di onnipotente perfetto ce n'è comunque uno solo. Gli altri sono tutti come noi persone con disabilità, imperfetti, ognuno in un modo tutto suo.
0: E non siamo noi. Comunque sono contentissima che hai citato Valentina Perniciaro e i Tetra Bondi, perché tra l'altro vorremmo invitarli anche al festival, secondo me è alta felicità, per un magari per un dibattito insieme, perché venire 2-3 giorni in valle potrebbe essere divertente anche per loro, cioè più... vacanziero, e altrimenti la chiamiamo e la portiamo in trasmissione.
1: Allora,
0: noi.
1: Nina, come al solito, il problema è che Sirio fa
0: dei
1: viaggi.
0: Il figlio di Valentina.
1: Esattamente, che è il piccolo tetrabondo. Comunque, Valentina ha il ruolo terribile di caregiver. Perché terribile? Perché non si può, perché è proprio uno scaricabarile pazzesco che fa il nostro Stato sulla famiglia. Quel Dio patria famiglia significa: lavorate gratis per i vostri parenti. Chi di noi non ha un amico con un figlio, un nonno che si deve smazzare l'impossibile perché questo sistema non prevede supportare le persone più fragili, che comunque, ripeto, siamo tutti in almeno una fase della vita.
0: Ma infatti sì, io ho pensato tantissimo a questo e al fatto che questa causa purtroppo, cioè per fortuna purtroppo, troverà un sacco di adepti, perché in questa fase nostra storica, ma quanti di noi si devono comunque prendere cura o accollare situazioni di anziani, che alla fine è la stessa roba, cioè diventi caregiver, perdi appunto o di figli che hanno bisogno, o di persone con disabilità, ma ti smetti di vivere la relazione con la persona.
1: Cisti.
0: Ah sì, c'è un cisti, attenzione, c'è un controllo metro all'uscita di Porta Nuova. Controllo metro all'uscita di Porta Nuova. Comunque stavo iniziando con un nuovo pensiero, ma direi che è un'altra sfumatura di abilismo, quindi adesso ci ascoltiamo un pezzo dove avrò parlato dell'eroismo inspiring porn.

0: Ed eccoci tornati, Superanti, Radio Blackout, 105-250. E tra l'altro grazie per tutti i cisti che ci stanno arrivando, che cerchiamo di comunicare tra una nostra chiacchiera e l'altra. Se volete continuare a scriverci, sia per le cose di cui sbabbiamo noi, sia per informarci e viaggiare informati, scrivete sempre al 346-667-3263. E tornando a noi, cara Sisa mia, e parlando delle nostre 50 sfumature di abilismo, ogni tanto ci viene chiesto se bisogna proprio sempre parlarle tutte, no? Verbalizzarle tutte. Ci viene chiesto, ma dobbiamo proprio fare questo elenco. Avete ragione, è lungo e sappiamo bene che i tempi attentivi degli esseri umani contemporanei non sono più quelli di una volta, se poi lo sono mai stati alti. E, parleremo quindi solo di alcuni di loro, tipo potremmo fare sì una sorta di stile intervista, come dicevamo prima. Per esempio, la prima sfumatura che ci è venuta in mente è abilismo benevolo.
1: Allora, l'abilismo benevolo è inconsapevole anche da parte di chi lo fa, è mascherato da buone intenzioni, da pietismo o da una protezione paternalistica. Ti è mai capitato, Nina, che la gente non temporaneamente non disabile ti suggerisca di fare delle cose?
0: Che mi dica cosa fare?
1: Sì, perché da non disabile lo sanno meglio di te.
0: Devo dire che in primis mi è capitato come donna in quel fantastico fenomeno che si chiama mansplaining, ma sì, certo, quando ti vedono con una difficoltà, ma per esempio l'esempio classico è quello di quando ti ritrovi in carrozzina e sei al bar con gli amici e invece che chiedere a te che cavolo vuoi bere, lo chiedono alla persona di fianco a te, chiunque essa sia, che potrebbe anche essere uno che ti sta sul cazzo, però
1: chiaro, sì.
0: Invece che chiederlo a te lo chiedono come se non fossi in grado di pensare, cioè ti assicuro che anche se sono in carrozzina bevo, cioè so cosa scegliere che piaccia a me. A te è successo qualcosa di simile?
1: Sì, allora mi ricollego un attimo all'argomento del dibattito con Harpons.
0: Chiaro.
1: C'è stato un periodo della mia seconda vita in cui volevo comprarmi un sex toys e mi hanno detto che no, poi ci potevo andare
0: un
1: in
0: bel
1: fissa.
0: Dildo.
1: Potevo andarci in fissa, potevo usarlo troppo, quindi assolutamente me l'hanno sconsigliato.
0: Scusa?
1: Non volevano che mi comprassi un dildo o un sex toy perché poi ci potevo andare in fissa.
0: No, ho capito, ma nel senso, cioè, il fatto di masturbarsi, cioè, credo che ci sia un sacco di gente che si masturbi troppo. Ma non lo so,
1: ma non sono disabili.
0: Ah,
1: se sei disabile diventa patologico.
0: Cioè, se c'è un pippaiolo, sì, se sei un pippaiolo normodotato, ok, se invece sei una donna che vuole toccarsi più volte al giorno con una disabilità, no.
1: Esatto, sì, potrebbe succedere questo.
0: E poi tra l'altro non dicono che gli orgasmi regalino nuove connessioni tra le sinapsi. Quindi potrebbe quasi essere, non dico una cura, però
1: sì,
0: un qualcosa che ti fa stare bene.
1: No, sicuramente.
0: No, questo è allucinante, ma non l'avevo ancora sentita.
1: Sicuramente. Beh, comunque mi pare che nessuno sia mai morto da eccesso di masturbazione e invece da eccesso di discriminazione sotto nelle varie sfumature, direi parecchia, ecco.
0: Pensa te, ma è assurda questa roba. Cioè il fatto di, vabbè, poi ascoltatore, possiamo dirvi che la storia è finita bene perché tra amici te l'abbiamo regalato. Quindi alla fine non mi pare che tu sia andata in fissa, è proprio questa, però comunque la manifestazione dell'abilismo benevolo, di quando si sminuisce l'autonomia delle persone trattandole come eternamente bisognose di aiuto, oppure appunto come dicevamo prima celebrandole con stupore perché non lo so, hanno fatto una roba, un'azione quotidiana banalissima. E forse questo è un modo, cioè una delle manifestazioni più comuni. Dimmi.
1: hai detto una cosa molto interessante, hai detto persone con disabilità. Potremmo fare un passaggio anche sul linguaggio, ora o in un'altra puntata. Io adoro la dicitura persone con disabilità, è quello che viene chiamato il person language first, prima il fatto che sei una persona e poi che hai una caratteristica, certo, che è la disabilità, come per esempio nei movimenti quando facciamo degli spazio per piccoletti, li chiamiamo, spesso li chiamiamo anche spazio per persone piccole, no? Perché sono prima persone e poi sono persone piccole, quindi bambini, no? Si chiama proprio così questo nella letteratura degli ismi, è il person language first, prima di tutto la persona e poi con le sue caratteristiche, ma di chiunque per qualunque sua caratteristica magari connotata negativamente, chi è che la diterebbe solo con quella, no?
0: Sì, è giustissimo questo che dici. È il fatto di mettere, ma beh, perché bisognerebbe mettere prima il valore umano, il fattore umano, che a volte viene meno, perché forse si include una sorta di infantilizzazione, cioè il fatto di trattare gli adulti con disabilità come bambini, parlando loro con accondiscendenza, Dio quanto mi sta sul cazzo, sì, sostituendosi insomma nelle decisioni, come l'esempio che abbiamo fatto prima del bar e dell'ordine, e poi bassissime aspettative, perché sì, poi il fatto di stupirsi se una persona riesce a fare mezza cosa da sola,
1: esatto,
0: è proprio una bassa stima, mi verrebbe da dire stima, visto che parliamo di linguaggio.
1: Ci dicono che è brutto scherzare su qualcosa. Cosa abbiamo detto, ragazzi, di sbagliato? Fatemi, vediamo.
0: Ah, ok, ci è arrivato un messaggio. Scusa, non avevo visto. Ci chiedono: ma con un amico stretto è brutto scherzarci sulla disabilità se l'amico in questione è tranquillo?
1: Ma no, ma
0: secondo me.
1: Ma noi siamo le prime che tra di noi, esatto, se vogliamo mettervi un pezzo, per un momento sovrapponiamo due pezzi, vi diciamo: oh, scusate, siamo, abbiate pietà, siamo handicappate, siamo le prime a prenderci per il culo da sola. Certo che ci si può scherzare.
0: Assolutamente,
1: c'è,
0: sì. Fa,
1: c'è un mare tra lo scherzare insieme e il bullizzare qualcuno.
0: Esatto, ma poi non mi piace anche come l'hai scritta, nel senso, se l'amico in questione è tranquillo, è proprio è la stessa...
1: dipende come di vengono, nuovo il person first, no?
0: Esatto, dipende come vengono fatte le cose, no? Io credo si può ironizzare su tutto, anzi la satira e l'ironia alleggerisce delle volte proprio, chiaro, delle situazioni molto difficili, molto pesanti, quindi assolutamente sì. Dipende come, esatto, una cosa difficile secondo me da sgamare ogni tanto è se l'amica o l'amico in questione è davvero tranquillo e sereno. Sì, sempre lo stesso Comps ci scrive: no, perché succede spesso che altra gente, non conoscendo il nostro rapporto, mi critichi su come scherzo con lui. Capisco bene, nel senso che anche tra di noi a volte, non rendendosi conto del rapporto intimo che abbiamo e avendo delle disabilità che si visualizza in maniera diversa, ogni tanto non ci capiscono, però
1: infatti,
0: come sempre bisogna abbastanza sbattersi.
1: Sì, infatti di nuovo va ripuntualizzato.
0: I rapporti sono i tuoi.
1: Infatti di nuovo va ripuntualizzato che tra di noi va ripuntualizzato che tra di voi si può assolutamente fare, e che lo sapete voi cosa vi concedete a vicenda. Questo secondo me va detto, perché purtroppo questo non lo abbiamo ancora detto forte e chiaro, secondo me purtroppo quando si parla di disabilità abbiamo un lavoro costante e perenne da fare di educazione.
0: Esatto, educazione,
1: Sisa,
0: e linguaggio.
1: È anche una psicologa, quindi psicoeducazione su che cos'è la disabilità, su quale linguaggio usare, eccetera, è assolutamente da fare. Speriamo che duri poco, che finalmente queste cose passino, però intanto colonizziamo di antiabilismo questa società infame.
0: Non potevi dirlo meglio, Resista. Io sono la prima che pensa e che dice... non so, ma noi ne parliamo spesso dell'analfabetismo emotivo, quindi io ci sarei per questa psico educazione, quanto un minimo di educazione sentimentale. Se voi siete due amici carissimi che si conoscono da una vita e, come diceva Sisa, avete i vostri modi di giocare, scherzare, vivervi, certo non bisogna mai scadere nell'offesa o cadere in trappole relazionali, incastrarsi, però vivere l'amore nella libertà o le proprie amicizie nella libertà.
1: Dalla mia militanza anche antisessista e transfemminista dico sempre: va bene tutto se fatto con consenso. Ecco, questo è il punto vero, il consenso.
0: Ah, ti ho dato fuori la parola giusta. E il consenso te lo dà la persona, ecco, il consenso, però anche il continuo check, cioè il chiedersi, bisogna continuare a chiederlo, non pensare di averlo guadagnato alla prima battuta e poi sempre, da lì è per sempre, esatto. Quindi è il consenso, ma il consenso, la richiesta poi continua dello stare in relazione con l'altro e di come sta, sì, l'altro con te.
1: Perché poi comunque è come la vita, cambia secondo per secondo. Se tu adesso mi chiedi se io ho fame, posso dirti no, non tanto. Se me lo chiedi tra un'ora magari ti dico sì, cioè. Oh, non si capisce perché la persona con disabile è l'unico monolite tutto d'un blocco che non ha mai un cambiamento.
0: Esatto, deve sempre sentirsi e deve sempre
1: è un'identità, è un individuo, per chi riesce a considerare un individuo dato così fermo, granitico, manco tanto vivo sembrerebbe.
0: E invece noi direi che
1: sì, noi stiamo
0: graniti che non siamo.
1: No, e stiamo combattendo per la vita, perché purtroppo senza sostegni anche la vita è un po' preclusa, quindi assolutamente battagliare per questo.
0: E infatti è la sfumatura di cui parliamo subito dopo questa traccia.

0: Nina, ma tu hai capito perché se abbiamo una disabilità non ci individuano mai come zorre, ma come bimbe carine, coccolose, senza identità altra che la disabilità? Penso al caso di Bebe Pio, a me veramente mi è venuto il vomito, quando il Presidente della Repubblica, invece di stringere la mano con formalità a una campionessa che rappresenta
1: olimpionica.
0: Campionessa olimpionica che rappresenta i trionfi della nostra Italia così fascista e autoreferenziale, gli ha dato un boffetto sulla testa come se fosse il mio Yorkshire.
1: No, quello è stato di una bilista quel gesto. Poi, per carità, io lo so che il presidente Mattarella è di un'altra generazione, molto antica e molto lontana da noi, e che per fortuna generazione dopo generazione stiamo lavorando sul battere queste forme di, non so neanche come chiamarle, perché non è neanche abilismo, è proprio, sono forme antiche di come si trattano le donne più giovani, le donne con disabilità.
0: È che siccome noi siamo rinate e quindi in qualche modo siamo tornate indietro nel tempo, allora anche su questo noi ritorniamo indietro e li facciamo ritornare tutti i bambini, gli abilisti di oggi, per rieducarli in forma antiabilista, come se non avessero mai respirato altro che antiabilismo, ecco.
1: Questo sarebbe il sogno. Ma infatti, quando parliamo di educazione sentimentale, di andare a combattere l'analfabetismo emotivo, perché poi è proprio come l'analfabetismo, non so, per leggere e scrivere, abbiamo creato delle scuole che poi finalmente hanno più o meno diversi gradi e diverse sfumature, però arricchito le conoscenze e le capacità dei nostri concittadini e concittadine. Però torniamo a un'altra sfumatura, visto che è il tema di oggi. Mi piaceva, così, ci interessava parlare anche dell'abilismo stile. Cosa significa abilismo stile? Cioè, è una forma esplicita e diretta di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. In realtà si manifesta con comportamenti apertamente negativi, come insulti, bullismo, aggressioni. Ci sono anche forme di esclusione sociale volontarie. Per esempio, abbiamo parlato molto in ultima puntata di esclusione sociale volontaria, come smettere di frequentare un'amica o un amico perché affetto da disabilità, che porta più fatica nella gestione anche solo logistica del rapporto con la stessa. E anche l'abilismo stile si traduce anche con la creazione di barriere fisiche e comunicative. Sono appunto fondati sul pregiudizio che le persone disabili siano, non lo so, in qualche modo inferiori o non normative. A me fa spesso sorridere il paragone che fai tu, Sisa, dicendo che forse era molto più onesto e sincero con se stesso un Adolf Hitler che piuttosto le persone disabili le relegava ai campi di concentramento. Però è estrema questa battuta che tu fai, ma io la trovo abbastanza
0: ovviamente
1: calzante.
0: Ovviamente da parte mia è molto provocatoria.
1: Beh, certo,
0: però
1: certo.
0: Io odio il finto buonismo, meglio il vero cattivismo che il finto buonismo, se mi permette.
1: Chiamiamolo così, esatto. Che ci sta, voglio dire, ma secondo te sì, come, ecco, quando si incontra nella propria vita disabile o non disabile, l'abilismo stile, come ci possiamo difendere, come si potrebbe combattere, come lo vedi?
0: Beh, io veramente sono una zorra, quindi all'ostilità mi viene da rispondere con ostilità. Però se riesco invece a essere un pochettino più lungimirante, con un pippone che comunque per molti è ancora peggio, secondo me molti continuerebbero a essere più felici se io li mandassi a fanculo che non se io iniziassi a discettare di antiabilismo militante.
1: Ah, quindi tu inizi a spiegarli, inizi a fare quel percorso, quel processo che ci raccontavi prima di educazione, cioè, perché poi è difficile non sembrare dei paternalisti, no? Cioè, come lo fai? Come lo racconti?
0: Beh, io leggo molto su antiabilismo, quindi ogni tanto cito le cose che ho letto. E poi la cosa è... Vi segnalo un articolo molto carino che trovate su Google. Che certe, poi finisci per passare per quella pesante. L'articolo si chiama... Perché le persone discriminate sono pesanti? E se andate a leggere l'articolo, la tesi è che alla fine non è che sono pesanti, è che siamo noi che siamo noi, cioè voi temporaneamente non disabili, che siete troppo leggeri, perché non riuscite a farvi carico di quella situazione, e allora in qualche modo la skippate come se fosse un pezzo brutto. E noi non possiamo skippare le nostre vite non più normoabili, e quindi ve le sbattiamo in faccia, ecco.
1: Ah, questo mi piace, molto interessante. Beh, poi tra l'altro si rifà la traccia di prima dell'essere Zorra, no? Cioè, nel senso, bisogna sicuramente sbattergliela in faccia, bisogna forse anche cercare di capire come portare le persone con sé, perché io credo che siamo, lo sai che forse io sono troppo ingenua e troppo positivista, ma sono abbastanza convinta che ci sia un appiglio dentro ognuno di noi, che gli esseri umani non siano così stronzi o così stupidi per forza, ma se riesci a connettere, praticamente a farli provare quella cosa lì, loro lo impareranno. È la classica cosa, cioè prima di spezzarti il cuore d'amore, fino a che non ti capita la prima volta non sai di che cavolo si sta parlando, e magari sei anche superficiale nel consolare un amico o un amico quando stanno male per amore. Una volta che ti spezzano il cuore anche a te, avvedi che quella roba lì, impari a farla, impari a essere sensibile sull'argomento e a gestirla in modo diverso. Adesso sto strecciando un casino, sto facendo un esempio altro, ma che non vuol dire augurare abilità o disabilità alle persone, ma riuscire a trovare un trucco, un metodo, una metodologia per passare agli altri la possibilità di sentire, coltivare o affinare questo talento del sentire, co-sentire con gli altri, allora, la compassione, sentire compassione.
0: Sai cosa penso io? Che dobbiamo invitare tutti gli ascoltatori al coraggio, perché il problema di questa società è... Sunan Chan lo dice molto bene nel suo libro sulla società algofobica. Nella nostra società il dolore è un demonio che cerchiamo in tutti i modi di allontanare, mentre invece il dolore nella cultura classica filosofica è sempre stato una forma potentissima di trasformazione. Allora le persone temporaneamente non disabili possono essere spaventate dalla nostra sofferenza e tendere ad allontanarla, ma la sofferenza si affronta, sia la propria che quella degli altri, solo tuffandocisi dentro, aspettando di riuscire dall'altra parte, non evitandola.
1: Mi piace l'invito al coraggio,
0: anche perché appunto siamo la società del so tutto io, ce l'ho più lungo io, no, ce l'ho più lungo io. Ragà, fate vedere quanto siete coraggiosi e state immersi in questa valle di lacrime che tocca tutti prima o poi.
1: Anche perché onestamente io tutti questi lunghi non li vedo.

0: adesso di quella ambivalente.
1: Allora, l'abilismo ostile di cui abbiamo parlato prima è come il caro vecchio Adolf, molto trasparente nella sua discriminazione. Invece abbiamo una forma più insidiosa, se mi permettete il francesismo, più infame, è l'abilismo ambivalente.
2: Interessante, ma anche perché ci stava dopo questo pezzo che abbiamo messo di ipocrisia, no? Che proprio si intitola Ipocrisia. E però spieghiamo, perché prima siamo passati dall'abilismo ostile poi all'abilismo ambivalente. Cioè, mentre lo stile è una forma esplicita e diretta di discriminazione, l'ambivalente che cos'è? È tipo fondato sul pregiudizio che le persone disabili siano inferiori, però cerca di vendercelo bene.
1: Esatto, sì.
2: Cioè, qual è la... cosa intendi per l'ambivalente? Perché
1: non lo so.
2: Io ho degli esempi, cioè a me vengono in mente degli esempi, tipo... mi vengono in mente i pietisti,

0: sono confusi anche loro, gli abilisti ambivalenti, mi sa.
1: Minchia, pensa te, cioè, sì, sì, cioè, davvero c'è qualcuno che ti dice, non so, Lazzara, alzati e cammina?
0: A una certa, un pochino, sì.
1: Però questo come ti fa sentire? Cioè, invisibile?
0: Sì.
1: Perché io immagino che se tu potessi fare delle cose, le faresti fortissimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, no, ma mi fa incazzare perché dico, allora, non so, a una persona miope, ditegli, ok, togliti gli occhiali e guida. Non lo fareste mai, perché non ha nessun senso togliere gli occhiali con correzione per la miopia a una persona che sta guidando, perché è il suo compenso per fare quello che ha bisogno di fare, no? O idem a un sordo con l'impianto cocleare o qualunque cosa del genere, no?
1: Certo.
0: Allora, vogliamo, senti questa, visto che prima o poi parleremo di maternità, potremmo togliere i passeggini alle mamme.
1: E farti fare tutto da sola, togliamoli anche ai papà, però.
0: Sì, no,
1: che
0: chiaro,
1: poi se
0: no,
1: li palleggi in testa.
0: Esattamente, ai genitori. No, comunque questa cosa che tu devi usare un passeggino per portare, o te lo tieni in braccio o in casa, no, non avrebbe nessun senso. Però è incredibile come quando si tratta di disabilità le cose più improponibili diventano assolutamente plausibili, no?
1: Sì, esatto, sono
0: è un superpotere strano della disabilità.
1: Esatto, ma anche perché non dovremmo invece cercare di, non lo so, delle rappresentazioni differenti di noi, oppure, lo so, cercare di nominare questa assenza di scelta, no? Cioè progettare la società, i servizi o gli eventi senza considerare la diversità umana come parte integrante dell'esperienza collettiva, cioè celebrarla. Ma io forse sono troppo ingenuo, ma tipo celebrare l'unicità invece che denigrarci a vicenda per le diversità.
0: Momento intervista doppia.
1: Vai.
0: A proposito di questo, come pensi che ti abbia cambiato a te l'esperienza della disabilità?
1: Mi ha cambiato completamente. Nel senso, mi ha regalato una profondità e una capacità di vedere gli altri che probabilmente prima non avevo. Nel senso, in quanto compagna, militante al meglio che posso, cercavo, insomma, già nel mio passato abile, ho sempre cercato di vedere gli altri e, non lo so, sono sempre stata la bambina che all'elementare si sedeva di fianco al compagno o alla compagna più fragile per non farlo sentire escluso. Quindi è una...
0: Anche io, sarà per questo che siamo vere resistas?
1: Sì, sicuro sì, vabbè, tu sei mia sorella e siamo resistenti, quindi sicuro ci sta, però
0: anche,
1: tu dici...
0: Anche io ero...
1: Poi perché questa cosa capita?
0: Del compagno di classe con disabilità.
1: Vedi, infatti poi ti chiedi, ma perché infatti questa cosa capita? Cioè, noi forse che avevamo già un talento, comunque un'affinità sviluppata, ma perché poi è successo a noi e non magari a persone che avrebbero bisogno di lavorarci un po' di più? E forse perché così e solo così diventa un superpotere.
0: Giusto.
1: E allora possiamo andare in giro ad annoiarvi e a parlare di queste cose,
0: sì,
1: e a provare
0: sta.
1: A
0: mi hai dato un'idea,
1: una nuova ispirazione al mondo
0: per la prossima puntata, i superpoteri della disabilità.
1: Vi piace
0: come prossimo argomento, ascoltatore? I superpoteri della disabilità.
1: Ci piace un
0: sacco. Tipo quando l'anno che ho fatto Capodanno alle Hawaii, no? Quello secondo me era proprio un superpotere della disabilità.
1: Esatto, quello di stravolgere la realtà, il presente. Anche perché ci sono moltissime persone, purtroppo tanti compagni e compagne.
0: Forse resista, scusami se ti interrompo, però secondo me resista, forse la disabilità non tocca mai alle persone povere di fantasia.
1: Bella questa, sempre vai arroganza, però sì, può essere, ma forse tocca chi, non lo so, io temo che la vita sia casuale, faccia un po' quello che vuole.
0: No, ovviamente sì, però io da psicologa ti dico che la nostra neocorteccia ha come mandato biologico imprescindibile dare senso e significato, che non vuol dire che sia vero il senso e il significato che dai, però tendi a cercarlo.
1: Ah, sì, però
0: chiunque lo fa in qualunque cosa, ma banalmente arrivi a prendere il pullman e appena arrivi è appena passato, cazzo, sono il solito sfigato, comunque stai dando una lettura di significato, no?
1: Assolutamente vero,
0: funziona questo,
1: no,
0: cervello,
1: e poi, altrimenti impazziremmo, cioè a volte succede.

0: delle cose talmente grosse nella vita, talmente dolorose, che non puoi, non puoi non dargli un senso, cioè non puoi non trovargli un minimo di significato, anche se poi un significato difficile che ce l'abbia.
1: Guarda la resista che volevo fare. Mi cita quel matto indifendibile di Blasco.
0: Hai ragione, infatti volevo cambiare la frase perché mi stavo rendendo conto, no, mentre la stavo dicendo, dicevo cazzo, ma sarà il caldo, vabbè.
1: L'abbiamo citato come quel matto improponibile, no?
0: Vabbè, quel matto però piaceva anche un sacco ad Andrea Pazienza, che è un mio grande idolo, quindi l'ho citato come l'avrebbe citato Paz. Che tra le altre, giusto ieri erano 38 anni che non c'è più, quindi salutiamo anche Paz, ovunque sia.
1: Il mio paesano.
0: Già, certo, è vero. Volevo solo finire questa riflessione, che non so se è interessante, ma la profondità della vita, cioè imparare a vivere in un modo che sia più profondo, che sia più autentico e reale, potrebbe aiutare soprattutto, non so, vedo un sacco di persone molto più giovani di noi che si perdono, che si fanno mangiare dall'irrealtà. Quindi da forti depressioni, insomma, invece dare un senso differente alla vita e provare a investigarlo forse salva da quella solitudine estrema nella quale ci si ritrova, anche quando si hanno tutte le abilità e tutte le capacità. Chiaro. E ogni talento per vivere 10 vite da qui a oggi, cioè da qui al futuro, e invece magari ci si blocca, ci si ferma.
1: Connettiamoci, resista. Sì, connettiamoci. Chi è più in crisi sulla parte, diciamo, più affettiva, si connetta con chi è più in difficoltà sulla parte fisica. Compensiamoci a vicenda e
0: stiamoci vicini.
1: Esatto.
0: Stiamoci vicini. E infatti chiudiamo solo citando l'ultimo degli abilismi che volevamo così ricordarvi, che purtroppo c'entra anche col discorso delle depressioni, quindi delle disabilità psicologiche, le definirei, che è l'abilismo interiorizzato, che è l'assimilazione inconscia dei pregiudizi e della discriminazione sociale nei confronti delle persone con disabilità, cioè delle persone con disabilità, ripeto, che possono essere fisiche o psicologiche, e porta a sentirsi inadeguati, cioè a provare una vergogna talmente profonda per la propria condizione, e quindi a cercare costantemente di conformarsi a un ideale che si immagina sempre più lontano da se stessi, e quindi alla fine viene voglia di rifiutarsi, ci si rifiuta.
1: Sì, però il mandato della società è di sforzarsi, ma perché io devo sforzarmi quando potrei essere me stesso? Chi è che si sforza di essere alto se basso? Avete mai visto gente che sapendo per allungarsi perché essere alti è più vantaggioso che essere bassi? Ecco, io voglio che costruiamo tutti insieme un mondo in cui chiunque possa star bene così com'è
0: e vivere nel mondo così com'è, senza doversi, ma anzi sentendosi, secondo me, empowered, come cavolo si dice in italiano, tipo
1: potente,
0: grazie, che ignorante che sono. Potente, cioè sentirsi potenziato anche dagli altri invece che sentirsi sentirsi.
1: A proposito di potere, scusami, faccio un cameo psicologico, però per me è molto significativo. Per me, da quasi psicoterapeuta, il potere è uno dei temi di vita, che non è solo potere inteso come sono il re del mondo o la regina di sto cazzo. Ogni riferimento a capi del governo realmente esistito è puramente casuale.
0: Assolutamente.
1: Ma potere è anche potere di poter fare, no? Il potere di fare delle cose. Allora io sto lottando per riacquistare il potere di fare delle scelte e di avere agency sulla mia vita, anche con degli ausili, tra cui l'assistente personale.
0: Che poi avere agency significa avere potere, corretto?
1: Esatto, sì.
0: Quindi avere potere. Direi che abbiamo dato un sacco di suggestioni e ispirazioni ai nostri ascoltatori, anzi grazie infinite per essere stati con noi, perché ci siamo persi, era una puntata importante, sì, abbiamo parlato un sacco e abbiamo stesi.
1: Come al solito, se non ci dessero dei limiti ogni tanto dall'esterno, non so noi quando esattamente lasceremo questi microfoni, ma siccome non vogliamo fare come Trump con la Groenlandia, adesso vi salutiamo.
0: Direi proprio di sì. E ci si sente la prossima settimana, che in realtà sarà il 24 il santo stronzo di questa città, quindi dobbiamo vedere se ci saremo, e al massimo ci saremo fra due. Però vi si vuole bene e di nuovo stiamoci vicino. Ciao.
1: Ok, allora.

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbalzo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non c'hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Vai, prepara i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse.
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Che ora è? Qualcuno si chiederà. Beh, non sarà certo il vostro Eddie a darvi l'illusione di saperlo. Io posso solo dirvi che qui, a Radio Ketchup, gli orologi sono vuoti. Perché tutte le nostre ore premono davanti ai cancelli del Rainbow Tenda fin dalle prime luci dell'alba. Dio solo sa, insieme a quanti altri pazzi arrivati da ogni dove per assistere al magico concerto di stasera dei The Colla. Quindi che ora è? Beh, sentitelo da voi. Ecco che ora è. E il brano che apre il mio programma di oggi è dunque dedicato a tutti quelli che assieme a noi aspettano questo momento chissà da quanto tempo. Ladies and gentlemen, i fantastici, i favolosi, gli inimitabili, The Colla, invado via!

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di

0: lotta provenienti da diversi luoghi.
1: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
0: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
2: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
1: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
2: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
0: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
3: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Twenty Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: L'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Quei nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.
0: Il Borbone se la squaglia, abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.

Ai ai ai ai ai ai ai, si sono fatte le 16 di questo mercoledì 17 giugno, il termometro segna 34 e mezzo e voi siete all'ascolto di C'hai le storie. Incredibile. Colpo di scena qui al mixer blackoutiano. Ma dopo questi 3 giorni di festa, ricordarsi come si trasmette non è cosa da poco.

Dunque, dicevamo, c'è le storie, la trasmissione di Blackout che ve le manda a dire, ça va sans dire. Tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17. Storie reali, storie inventate, collettive individuali di fantasie realistiche, storie di ribellione, rivolte, di fuga. Storie a 10 euro al grammo. Borom bom bom bom bom bom bom bom bom. Classiconi senza tempo, come le libere frequenze di Radio Blackout.

siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Naturalmente questa è dedicata a tutte e tutti coloro che hanno partecipato al Blackout Fest 2026 per festeggiare insieme questi 34 anni di musica, eventi, concerti, risate, informazione di, sulle libere frequenze di 105.25. Sono stati 3 giorni di fuoco, è stato un piacere passarli insieme. Sotto i concerti, sotto il palco o sotto al bar. Grazie, grazie di tutto. Ricordiamo che questa radio si mantiene in vita solo grazie al vostro affetto. E al sostegno che ha portato alle iniziative. Ricordiamo che chiunque ha prestato la propria forza o il proprio ingegno l'ha fatto gratuitamente.
1: Canzonetta di Forlì Popoli. Canzonetta di Forlì Popoli. Forlì Popoli. Forlì Popoli. Il bevitore longevo che ha portato in crisantemi.
0: Non vi preoccupate perché continueranno anche gli eventi quest'estate e naturalmente per tutto il prossimo anno.
1: Belliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista. Ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita. Me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
2: Gli diceva suo fratello che...

0: di Marlboro.
1: Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore. Almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
2: Birra, forse si trattava di mirra.
1: No, e sono sicuro che era birra di Betlemme.
2: Mirra.

0: uno alla volta, cazzo.
1: La sua moglie, che è scomparsa, faceva le scintille.
0: Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille.
1: C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
2: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
1: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
2: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
0: come gli altri,
1: è morto.

0: pazzo, li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

Ecco, chi ci seppellirà a noi non si sa. Intanto, se qualcuno deve finirci proprio sotto un bel treno, sono le guardie di Mezza Italia che hanno arrestato i nostri compagni in quella in un'ennesima farsa. Giudiziari, sono finite dietro le sbarre diversi amici: Nico, Bibi, Michael, Arnau, Stefano, Giulio, Luna, Pietro, Toni e tutti gli indagati e le indagate perquisiti, disturbati nella notte dalla Digos di tutta Italia. In questo clima di guerra che parla di terrorismo, di cellule, di ritrovi mafiosi. Ma la lotta del dominio non si può arrestare. I veri terroristi che siete voi, che distruggete i territori con le vostre merdosissime olimpiadi, con i vostri merdosissimi mondiali. Siete voi che portate le guardie fasciste dell'AIS, che finanziate la guerra, che finanziate strumenti di guerra, tecnologie che vengono riproposte anche nella quotidianità, nelle nostre città, nel quotidiano. I veri terroristi siete voi che ci governate. Onore a chi resiste, solidarietà a tutte e tutti coloro rinchiuso nelle carceri di regime. E ancora una volta fuoco al 41 bis, fuoco al CPR, fuoco alle galere, fuoco a tutti i luoghi di internamento. Solidarietà anche a Sara e Stefano e gli altri compagni e compagne. A cui sono arrivate le condanne di primo grado del processo seguito alle manifestazioni in solidarietà a Rami contro gli omicidi di Stato effettuati dalla Polizia a Milano, omicidi che poi hanno continuato per tutto l'anno scorso. In cui l'arma dei carabinieri e della polizia si può permettere di uccidere soprattutto persone razzializzate, dopo che i pennivendoli della stampa hanno ben deciso di creare un clima di terrore all'interno dei quartieri.

Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo. È quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale di ordigni costruiti su

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: E allora, se volete scrivere per non lasciare sole sole i nostri compagni Nico Aurigemma, Arnau Vallet Casa de Val, Stefano Marri, Andrea Toniolo, sono rinchiusi nel carcere di Regina Coeli in via della Lungara 29 00 165, Roma. Michael Marino alla casa circondariale di Rebibbia femminile, via Bartolo Longo 92 00 156, Roma. Francesco Benedetti, carcere di Lorus e Cotugno in via Maria Adelaide Aglietta 35 10 151, Torino. Pietro Rosetti, casa circondariale di Forlì, via della Rocca 4 47 121, Forlì. Questi sono gli indirizzi, scrivete, mandate dei...
1: Una bimba canta la canzone antica della...
0: dei fax, in modo da far sentire la propria vicinanza, far sapere le guardie che i nostri compagni e le nostre compagne non sono sole, c'è un mondo fuori, solidale, pronto a sostenerle.
1: Presto affinerà le capacità.
0: Al di là delle cazzate che scrivono sulle cellule.
1: Sono andati i tempi d'una volta per Giunone.
0: Sull'organizzazione e altre stronzate varie.
1: Anche un po' di vocazione.
0: Forza ragazzi, siamo con voi.

tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bambino.

0: di questo mondo.
1: E allora, prima di dare gli appuntamenti di questa torrida estate della settimana torinese, passiamo ancora un po' di musica. Alla ricerca dei bei tempi andati, i tempi d'oro.

Duobucolico, Lato Oscuro della Costa e Amanda Lear su Cielo e Storie 105.2 e 50. E adesso invece andiamo un po' a vedere che passa in convento qui per le strade, il circondario di Torino in questa bollente estate 2026. Quindi apriamo la nostra agenda www.gancio.cisti.org e andiamo a sfogliare partendo da questo mercoledì 17 giugno. Come al solito gli appuntamenti fissi del mercoledì con l'apertura di Porfido, dove trovare libri in vendita e in prestito in via Tarino, zona Vanchiglia, dalle 16 alle 19.30, sempre per quel che riguarda libri, serigrafia e opuscoli, a Seriraio e a Distro, alla Federazione Anarchica Torinese, in corso Palermo 46, dalle 18 alle 20. Stasera invece, puntuale come la morte, la cena Bella Vita al Metzger's Hot con... con anche post serata vinilico, quindi porta il vinile che vorresti suonare, serata jukebox. Ricordati che è Bella Vita, quindi porta da bere e da mangiare, da condividere. Si parte dalle 18, si finisce quando hai digerito.

Passiamo a domani, giovedì 18 giugno, si parte con la Tendita Popolare, il mercatino dell'autoproduzione al CSOA Gabrio dalle 16.30 alle 21. Ricordati che non si accettano monete elettroniche, quindi porta i cash. Invece per quel che riguarda Asti, c'è l'apertura del centro di documentazione libertaria dalle 17 alle 20. Appuntamento interessante alla casa del quartiere di San Salvario da parte dell'associazione Franz Fanon con anche Mai Più Lager, no? E CPR, insomma, idoneità al trattamento nel CPR, il ruolo delle professioniste sanitarie all'interno appunto dei centri di permanenza e rimpatrio. Si parte dalle 17.15, casa del quartiere di San Salvario. Sempre giovedì, per finire la giornata in quel del Paso, aperitivo violento, ripigliati coglione, concertazzi pomeridiani, proiezioni, benefit, sale, prove. Via Passobuole 47, inutile dirlo. Andiamo avanti, sempre giovedì ce n'è una per tutti, l'università che vogliamo, serata benefit verso la 3 giorni di festival e dibattiti di ottobre 2026. Quindi serata DJ, si balla con Selecta, Pop e Fermescenze, insomma musica spazzatura allo campus Legionaudi. Va, andate a vedere, a sostenere un po' quello che fanno i collettivi universitari. Sempre giovedì, dopo l'aperitivo musicale nel freschissimo giardino del Paso, Torino Sud, si continua con la rassegna cinematografica La Donna Elettrica, per la rassegna Cinema Sabotaggio. Passiamo a venerdì 19 giugno.

sempre il campus Eugen Naudi, Refugee Week Torino. Non so cosa ci fa su gancio sta porcata, quindi la saltiamo direttamente. Poi speriamo che la tolgono. Robe finanziate dal comune non ci interessano.

0: A Genova invece il 19, il 20 e il 21 giugno, bla bla bla, due giorni di incontri, discussioni e laboratori su questioni di lingua e linguaggio negli ambiti anarchici.
1: Parla di quello che scrivo, Pulleros, we do the patto di sangue, my man she mellow, we still smoking.
0: Venerdì 19 giugno, cena Bella Vita in quel del Barocchio Squat, porta ciò che vorresti trovare, non ci sono clienti né camerieri né cuochi, si condivide tutto, strada del Barocchio, Grugliasco.
1: Fiamme nel commissariato, in le panchine baby.
0: Sempre venerdì 19, proiezione del documentario Gaza, Doctors Under Attack, distribuzione di Graffiti Attack, mostra fotografica dalla Palestina in piazza del mercato a Bussoleno dalle ore 8. Organizzato dalla rete Osare, operatori sanitari antirepressione e dalla cassa antirep delle Alpi Occidentali.

Arriviamo a sabato, l'apertura di Porfido, aperto il martedì, il mercoledì e il sabato dalle 16 alle 19.30 in via Tarino Vanchiglia. Sempre sabato dalle 21 ancora la presentazione e proiezione del documentario Gaza Doctors Under Attack, questa volta in piazza San Donato a Pinerolo. Buca stock, venanza di classe, luce clan rappresenta. We be the infamous like Nanerei, chi si lamenta. Invece alla casa Cassiopea, ciclo di letture condivise a tema tecnologia, domenica 22 dalle 14:30, appunto in via Campi 20, Magnano.

Passiamo a domenica 21 giugno, innesti il primo festival targato CSA Gabrio al Parco Mennea finché c'è luce. Graffiti, tu porta la presa bene, loro portano le bombolette, danza, show battle, open criber, DJ set, roller, insomma tutta la cultura di strada in questo festival, Piazza Marmolada, dalle ore 17.

0: il domenica 21 ancora al ai Giardini Reali, 40 anni di Phoenix con concerto del Carocchio e altre band punk dalle ore 17 in appunto ai Giardini Reali. La presentazione del documentario su Gaza arriva a Il Paso Occupato dalle 18, sempre domenica 21 giugno. Si conclude alla pizzata Bella Vita al Barocchio. Porto gli ingredienti che vorresti trovare. È tutto Bella Vita. Ricordo anche la incontro di mutuo aiuto trans lunedì 22 giugno dalle 18 al Gabrio, via Miglio 42.
1: God bless, il mio cuore si ferma. Still don't fucking with the cops, di merda. L'erno ferma, fighting with my spada infetta.
0: Per quel che riguarda Radio Blackout, invece mo tiriamo un attimo il fiato. Poi riprenderanno anche le piole qui nel grigissimo giardino di Via Cecchi. Say what? Ancora grazie a tutte e tutti coloro che ci sono passati a trovare.
2: Ehi, babbo, non dire che sfumiamo la tele.
3: Sei fatto duro.
2: Sei fatto come un copertone.
3: Ci facciamo?
2: Barbie, sono in paradura.
3: Ok.
2: Ok,
3: nessun problema, ragazzi.
2: Nessun problema. Barbie, sono in paradura.
3: Schiodiamoci.
2: C'hai della merda.
3: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
2: Oh, c'hai della merda, no?
3: Ma che viaggio ti fai?
2: Intrippato.
3: Brutta storia, ragazzi. Brutta storia.
2: C'ho delle storie, ragazzi. C'ho delle storie tese.
3: C'hai delle sbarbe a mano?
2: No, c'ho delle storie.
3: Fatti questo slego.
4: Uno, due, sei!

105.250 sulle 16.52 appena scoccate, al di là di del vetro si illuminano. Le voci e i volti dei DJ di Spot, la trasmissione dello Sport Popolare pronta a prendere le manopole del mixer. Dopo c'hai le storie, il contenitore di storie di Blackout, in onda dalle 15.30 alle 17 tutti i mercoledì.

the kids up on the table. Here you go, create another table. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. Ancora una volta un invito a scrivere a chi è finito inguaiato nelle maglie della legge, a tutti i compagni inquisiti per l'ennesima operazione giudiziaria. Bibi, se ci senti, un grandissimo abbraccio. Un abbraccione anche a Sara e Stefano, condannati per il corteo per rami. Un abbraccio anche a tutti i compagni che non hanno resistito a questo mondo. Che la terra vi si allievi, un abbraccio alle vostre famiglie, ai vostri amici e amiche, alle compagne e compagni. Non ci fermeranno mai. Finché c'è oppressione ci sarà ribellione.

Noi ci sentiamo invece mercoledì prossimo, non vi rimane che salutarvi con questo pezzone. Un abbraccio a tutte e tutti. Ciao.

0: interrompiamo il programma La Meledizione per una breve edizione straordinaria del TG3.
1: Sport. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Sport. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Sport. Sport.
4: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
5: Sport.
2: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
6: Sport.
7: Sport.
6: Sport.
7: Sport.
6: Spot.
7: Spot.
6: Spot.
7: Spot.
6: Spot.
8: Spot. Spot.
9: Spot.
8: Buonasera ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici di Radio Blackout. Benvenuti e benvenute a Spot, il programma di sport popolare di Radio Blackout.
9: Questa puntata mi sa, ahimè, diciamo, no, io non ce la faccio, dillo tu, DJ Zafferato Giallo, dillo tu.
10: Non so cosa devo dire.
9: Dillo, dai, dillo, non, dillo.
10: Sinceramente non lo so.
9: Dillo, lo so che lo sai, solo che non vuoi ammetterlo, non vuoi guardarlo che è l'ultima puntata della nostra stagione.
8: Ma, magari ce ne abbiamo una a luglio, ma che ne sai?
10: Ma che pessimista questo DJ Furia.
9: Ah, okay,
10: non è
9: detto. Allora
8: ma magari, una all'alta felicità, quella è l'ultima puntata.
9: Vi invitiamo tutti all'alta felicità, così a buffo.
8: Per sentire Spot, poi il resto potete non cagarlo.
9: Ok, se avete insulti da mandarci, complimenti e suggerimenti sulla prossima puntata, perché questa è preparatissima, al 346-667-3263. Potete seguirci sul 105.250, poi in streaming sui canali di Radio Blackout.
8: Siamo lieti stasera di avere DJ Furia, a cui non è stato dato il visto per arrivare dalla Valsusa. E ha dovuto superare il confine di nascosto.
9: Ma no, no, calma, c'è stato un grande lavoro di diplomazia, una triangolazione fra Israele, Iran, Trump, Libano, e negli accordi di pace fra Israele e Iran firmati da Trump c'è anche il passaggio di DJ Furia dalla Val di Susa a Torino, ecco, forse non lo sapevate.
8: È stato l'ennesima vittoria del capitalismo.
10: Accordi firmati a Chieti Scalo qualche giorno fa, la sede che è impazzita per questo evento mondano, però ce l'ha fatta. Vabbè, questo è Spot, questa è la Dinamo d'Ora, direi ci ascoltiamo un primo pezzo frizzante e ci rivediamo
9: frizzante.
10: Tra poco.
9: Frizzante.
8: Ci ha promesso frizzante.
10: Sempre se parte.
9: Chieti Scalo. Don't

0: Che pezzo, eh?
1: Che pezzo,
2: veramente cool. Frizzante.
0: Barattoli di cassoulet che volano, purtroppo non potete vederli. Questo era un pezzo che ci hanno richiesto in esclusiva qui su Spot.
3: Vi consigliamo la visione del video per i vostri momenti di filosofia.
0: Ma DJ Parella 2, che cos'è la cassoulet?
2: La cassoulet è,
3: da
2: quel che ne so io, è un barattolo di dimensioni ragguardevoli e sembianze preoccupanti, pieno di fagioli, salsiccia e non so cosa. Allora, ce l'ha regalato la Brick. Facciamo mente locale.
0: Chi è la Brick?
3: DJ Parella 2 è conosciuto anche col nome di Zanichelli.
2: La Brick è una squadra di rugby misto di Toulouse, che sta in Francia, verso i Pirenei. 10 ore di macchina da qui.
0: Verso i Pirenei più o meno, rimandato in geografia perché c'è ancora un bel pezzo, ma sì, dai, possiamo fartela passare.
2: In direzione dei Pirenei.
0: Come dire che Reggio Emilia è in direzione Alpi.
2: Esatto. È uguale.
3: Dipende da dove la prendi. Ai, prof, cioè, giallo zafferano scontento. Zafferano giallo scontento.
2: Per me è anche Novi Ligure, sta verso il mare, non proprio al mare,
3: anche
2: ma verso
3: i Pirenei.
2: Anche verso i Pirenei, la Liguria comunque.
0: E vabbè, quindi siamo di ritorno da ormai 3 settimane, ma sono state lunghe queste 3 settimane di ripresa da Tolosa, perché abbiamo fatto un viaggione verso i Pirenei e siamo andati a conoscere la realtà di Tolosa, di questa squadra di rugby misto come la Dinamo d'Ora.
2: E ci hanno regalato un barattolone di cassoulet vecchio di mesi, che prima o poi esploderà, ma non ha un aspetto per niente invitante, ma comunque grazie. Grazie, lo dobbiamo dire.
0: Non sappiamo se lo apriremo, vi faremo sapere. Per ora lo sta custodendo, penso, un nostro compagno, che però ha le
2: nostro
0: dita
2: man of the match.
3: Che dove abita? Così fai sapere.
2: È zona San Paolo, è a rischio deterrenza nucleare.
0: Abita verso i Pirenei.
2: Zona San Paolo, che rispetto a qui forse... No, non è verso i Pirenei, spiace.
3: Questa geografia contorta. E quindi cosa avete fatto? Chi è sta Brick? Cioè, io non capisco proprio.
2: Allora,
3: spiegateci un po'.
2: Siamo andati a trovare la Brick, una squadra di rugby popolare misto antifascista legato al quartiere Bourassol, se non ricordo male.
0: Direzione Pirenei, uscendo dalla città.
2: Esatto. La tangenziale, pigli Pirenei e arrivi a Bourassol.
3: Cioè, comunque, immaginatevi lo stupore della Dinamo, che pensava di essere sola al mondo nel suo giocare a rugby misto, quando trova un'altra squadra che gioca a rugby misto. Non so,
2: a 10 ore di macchina, sole.
3: La storia dell'ultimo
0: Infatti,
3: uomo sulla terra.
0: Facciamo un appello: se dovete giocare a rugby misto, fatelo un po' più vicino a Torino, per favore. Così possiamo,
2: un po' più lontano dai Pirenei, possibilmente.
0: Possiamo vederci più spesso.
3: Oppure fate più tunnel nelle Alpi per avvicinare, no? Queste cose.
2: È che l'Europa è tagliata. Siamo tagliati fuori dall'Europa. Questa è la verità.
3: La dura verità.
0: Ma abbiamo giocato a rugby misto e ci siamo, diciamo, impadroniti per un giorno di un campo che era dell'università, e appunto un campo, immaginatevi una zona universitaria di Tolosa, tutta pettinata nel vero senso della parola, perché il campo a me sembrava pettinato proprio a mano, e solo che c'era una recinzione, quindi abbiamo deciso di a fare una giornata di sport, così, di rugby a Tolosa. Abbiamo giocato, abbiamo fatto festa, abbiamo fatto un programma radio.
2: Che invidia Toulouse, che aveva ben 2 campi da rugby nell'università.
0: Sì, 2 campi da rugby bellissimi, che speriamo non diventino presto dei campi da padel, però veramente un contesto molto figo. E appunto, poi la base era questo posto che si chiama La Chapelle, che è un posto autogestito, direi, non si capisce bene la sua, diciamo, situazione, però
3: alla francese.
0: Però
2: allora è una storia che io non ho mai sentito. Praticamente un posto occupato storico della città di Toulouse. Se sentite dei ronzii, io sto sentendo dei ronzii, non so voi.
0: Sì, credo
2: è il Mossad che ci sta intercettando per controllare gli spostamenti di DJ Furia.
3: Finalmente ci dà.
2: Per favore,
0: appena lasciato Chieti Scalo,
2: è stato firmato un accordo. Per favore, lasciateci in pace. Comunque, stavo dicendo, La Chapelle, questa bellissima chiesa occupata con una vetrata bellissima di Giovanna d'Arco, tutta colorata. Che è un posto occupato storico della città di Toulouse, che ha questa storia che non ho mai sentito. Ditemi voi se trovate delle similitudini con qualcos'altro.
0: Raccontaci.
2: Hanno fatto degli accordi col sindaco per farsi riconoscere, per farsi riconoscere come...
0: Per farsi riconoscere tipo, ehi tu!
2: Esatto, no, riconoscere a livello legale, burocratico, diciamo. Per farsi riconoscere a livello burocratico, a un certo punto il sindaco ha deciso di levarsi da questo accordo con un pretesto. Il pretesto era che il 13 dicembre è stata organizzata una serata ACAB, a tema ACAB. Questa cosa è stata uno scandalo, articoli di giornale, indignazione, cazzi e mazzi, e il sindaco ha deciso di tirarsi indietro da questi accordi per riconoscere La Chapelle.
3: Il sindaco Le Rousseau.
2: Sì. Le Rousseau!
0: Le Rousseau!
2: Noi non abbiamo mai sentito una cosa del genere, speriamo che vada bene ai compagni e alle compagne della Chapelle.
0: Il sindaco Le Rousseau che gli ha proposto un contratto sociale, vediamo se accetteranno.
2: È tipo, io l'ho anche visto, è uguale allo Rousseau ma coi baffi.
3: E se andrà male speriamo che si faccia tanta festa come qua a Torino. Ma dopo queste storie verso i Pirenei, direi che mettiamo un bel pezzo musicale un po' per riprendere le nostre ugole.
0: Cosa ci racconta questo pezzo? Dici qualcosa, introducicelo. O vuoi fare una post-fazione?
2: Perché c'è l'artista ha un nome molto interessante, Carrera Blanca.
3: Adulto funzionale, vai DJ Zaffarello, ciao.
0: Che sound.

0: Mamma DJ Furia, ti ringrazio per questa perla.
1: Posso dirlo? Carrera Blanca mi ha fatto volare. È amica di Francisca Franca. Solo l'Eto può fermarla.
0: Eto che giocava nell'Inter. Ma quindi vabbè, cosa ci dici di questo pezzo?
2: Fate tutto voi, potete, cioè io smetto di parlare, scusate, potete continuare.
0: Cosa ci dici di Carrera Blanca? Come l'hai scoperto?
2: Ma una critica alla società contemporanea, alla funzione dell'adulto in quanto persona funzionale. Ma che ne so, zio, che ne so.
0: Va bene, va bene, va
2: cioè,
0: bene.
2: Cioè che io cerco tutto il tempo Carrera Blanca.
0: E allora l'algoritmo ti ha detto, ti potrebbe interessare Carrera Blanca.
2: Esatto.
1: Per me l'adulto funzionale è quello che riesce a pagare le bollette tra una ciucca e l'altra.
2: Esatto, comunque lo dice il testo.
1: Perfetto, perfetto.
0: Va bene, vi invitiamo allora ad apprezzare il testo di questa canzone di Carrera Blanca, adulto funzionale.
2: Ma cosa vuol dire vi invitiamo ad apprezzare il testo?
0: Nel senso che lo andrete a leggere e lo apprezzerete, esatto, o lo disprezzerete.
2: Vi invitiamo. E vi invitiamo anche a rispondere alla domanda, per interagire con noi, la domanda del giorno, che in quanto trasmissione di sport, in quanto cioè siamo durante il periodo del più grande evento sportivo della storia dell'umanità.
0: Sì, però se devi farlo così poco convinto, chiamiamo di nuovo il Mossad. Sì.
2: Basta, no, lasciatemi stare. Okay. No, mamma, non chiamare il Mossad.
1: Potrebbe arrivare in qualsiasi momento e portarti
2: Scusa,
1: via.
2: Vuoi chiudere le finestre, per favore? Che c'è qualcosa che svolazza.
0: Le finestre di Radio Blackout fermano il Mossad. Notizia su Torino Cronaca domani.
2: Esatto. No, e comunque, visto che siamo durante il grande tripudio di Infantino, i mondiali di calcio in tre stati, i più grandi mondiali di calcio della storia dell'umanità, noi vi facciamo una domanda sui mondiali di calcio. Quindi vi chiediamo chi vincerà i mondiali di calcio, però vi prego non dateci risposte banali come Messi, l'Argentina, queste cose qua. Vogliamo sapere chi secondo voi veramente vincerà i mondiali di calcio.
0: Messi da solo come risposta io l'accetto.
2: Anch'io l'accetto. Al di là del risultato, chi vincerà i mondiali di calcio? Potete scriverci al 3466673263. Mi sono impelagato in questi numeri, però lo sapete, dai.
0: Vuoi ripeterli?
2: 3466673263. Diteci chi vincerà i mondiali di calcio secondo voi.
1: Io francamente tifo per la Tunisia, che ha perso 5-1 la prima partita e hanno licenziato l'allenatore perché...
2: Ma davvero di già?
1: Sì, sì, siamo un paese di drama queen.
2: Okay.
1: E poi tifo ovviamente anche i nostri fratelli algerini che hanno perso 3-0 con l'Argentina credo ieri. E peraltro c'è un gossip interessante sulla nazionale algerina, che nell'hotel in cui dormiva la nazionale algerina è scoppiato l'allarme antincendio, sono usciti tutti tranne la nazionale algerina, poi non c'era un incendio, quindi poi sono rientrati e il giorno dopo lo staff dell'hotel ha chiesto agli algerini: ma perché non siete usciti? C'era l'allarme antincendio. E loro sono scoppiati tutti a ridere e fondamentalmente c'era la nazionale algerina che stava dentro l'hotel a stabaccare duro finché non hanno fatto scoppiare l'allarme antincendio, sono rimasti dentro a stabaccare.
2: Classico scherzo algerino.
1: sarà che negli Stati Uniti ti rompono il cazzo anche se fumi sul marciapiede, quindi che devi fare? Stai in hotel a stabaccare.
2: Io fan dell'Iraq comunque, cioè squadra...
0: L'Iraq è una bomba, lo diciamo.
2: L'Iraq è una bomba, una cannonata l'Iraq.
1: E anche l'Iran è molto bravo a giocare nello stretto.
0: Sì, chiude sempre gli spazi. Ma questa canzone che volevi ascoltare, giusto, DJ Parella 2?
1: No, ma è bella, quindi...
0: Vabbè, però allora...
1: Quindi la metterei comunque.
0: Sì, perché tra poco...
2: Seguiteci sul canale 1672 del Digitale Terrestre per vedere le indicazioni di DJ Zafferano Giallo a DJ Parella 2.
0: Perché tra poco...
2: Carabinieri che indicano cose.
1: Esatto. Lui lo sa che mi distraggo se indica da troppo lontano, quindi indica in maniera molto chiara.
0: E quindi ci ascoltiamo una canzone perché è già arrivato il momento di una delle nostre prime rubriche di oggi.
2: Il silenzio.
0: Ma ce la riascoltiamo.
2: Pull up!
1: A me piaceva dall'inizio.

0: Eccoci di nuovo in onda su Radio Blackout con la Dinamo d'Ora
1: 105.250 in ripresa da vari weekend di gozzovigli vari fra Roma, il festival di Radio Blackout e le pozze di Capri.
2: Allora, ricordiamo che questa trasmissione non la facciamo solo noi, ma anche gli ascoltatori trici e truci che mandano uno SMS al 346-667-3263. SMS, anche WhatsApp va bene. E abbiamo chiesto, abbiamo fatto una domanda, cioè chi vincerà i mondiali. Sono già arrivate delle risposte. Ci dicono, vince chi per primo riesce a farsi inquadrare il cartello Fuck Israel in diretta globale.
1: Questa mi sembra un'ottima vittoria.
2: Sono d'accordissimo. E poi ci scrivono anche, comunque Messi è una merda a livello umano e non ha mai dato solidarietà al popolo palestinese.
1: Affanculo.
2: C'è da riconoscerlo.
0: Mi sembra giustissimo. Sono dei bei messaggi, grazie che qualcuno ci ascolta, è sempre incredibile, io rimango sempre...
2: Hanno vinti Guardiola e Eric Cantona, che hanno espresso pubblicamente solidarietà al popolo palestinese.
0: Ma DJ Furia, è arrivato un grande momento. Momento?
1: Sento qualcosa in sottofondo? Forse mi sbaglio?
0: Senti
2: è il Mossad. Ah, non è il Mossad.
0: È il momento della rubrica più amata nell'etere pinerolese, i campioni del calcio.
3: Secondo noi!
1: E qui si parla di un altro 10, un 10 un po' più simpatico di Messi.
0: E dovremmo avere collegato il nostro DJ Bricche Radio, facci un segno se ci sei. Eccolo, ti sentiamo, provo ad alzarti, vai.
4: Ci sentiamo. Dalla bassa, diciamo dal pinerolese, per la precisione da Buriasco.
1: Ma dillo che in realtà sei a New Jersey a seguire i mondiali, dillo.
2: Da Buriasco in New Jersey.
0: Buriasco.
4: I mondiali di scala 40 qui a
1: Come stanno andando?
4: Tra l'altro ci sono 40 gradi qui nella base, non oso immaginare l'acquario di Radio Blackout a che temperatura si è arrivato.
0: Si sta da Dio.
2: Ma guarda, ci sono le cuffie che ci stanno sciogliendo le orecchie, non sappiamo se le ritroveremo quando le avremo tolte.
1: Guarda, da quando avvieremo la radio in 4D potete annusare il nostro sudore. Tipo presto. Ma senti, DJ Bricche Radio, secondo te chi vincerà i mondiali?
4: Ma guarda, secondo me siamo messi male, quindi ha buone possibilità l'Argentina. Detto questo, invece darò il mio favorito, perché ieri, l'altro giorno al bar, ho sentito un espertone, il classico espertone di Pinerolo, il quale ha detto che vincerà il Giappone.
1: Ah, una lettura interessante.
4: Chi l'avrebbe mai detto? Ma come in... scommetteteci un centesimo.
2: Come in Ollie e Benji. In Ollie e Benji il Giappone vince il mondiale.
1: Ma noi infatti guarda, stiamo in realtà...
4: L'ha detto alla fine di una lunga elucubrazione, insomma...
1: Che ti ha convinto.
4: Molte persone sono convinte a Pinerolo che il Giappone vincerà i mondiali.
1: Molte persone sono partite a scommettere dopo quella conversazione.
2: Ma io sogno il Partizan Pinerolo ai mondiali, prima o poi succederà... Non smettete di provarci.
1: Cioè, si è visto Infantino girare per la piazza centrale di Pinerolo, così si sospetta sorprese per la prossima edizione dei mondiali, che si dice si giocherà nelle tre valli pinerolesi, tra l'altro fra Val Germanasca, Val Chisone,
2: peraltro gli abbiamo detto che col calcio a 9 i miliardari possono pagare meno calciatori perché ne servono di meno per giocare,
1: ma gli sponsor sono gli stessi.
2: E Infantino piace un sacco,
4: sta sfondando il campionato pinerolese per questo motivo qua.
2: Esattamente.
4: Sapremo tenerlo a bada.
0: DJ Bricche Radio, di cosa ci parli
4: oggi? Ma questa
0: oggi?
4: Rubrica la vogliamo fare vogliamo continuare a ciarlare come se fosse l'ora del tè?
1: Ci troviamo dopo al bar in New Jersey.
0: Se vuoi puoi anche dirci quale valle pinerolese vincerà il mondiale, lo apprezziamo lo stesso. Qual è la tua preferita?
4: Sì, credo che la temperatura su Radio Blackout, la temperatura dell'acquario sia andata troppo in là, ragazzi, quindi
0: torniamo seri.
4: State attenti, areate il locale, riaprite la finestra, anche se c'è rumore. Comunque, veniamo alla nostra rubrica. La sigla è andata.
0: La sigla è andata, però se vuoi te la facciamo riascoltare per un attimo.
4: No, non tediamo. Eccola qua. I nostri radioascoltatori, ascoltatrici e ascoltatrici.
0: Non ti preoccupare, la sigla è andata.
4: Passiamo a parlare del personaggio della nostra rubrica, che si chiama Rino Dalla Negra. L'avete mai sentito parlare?
0: Oggi no.
4: Si è fatto un gran parlare in questi giorni delle squadre di Parigi, perché il Paris Saint-Germain ha vinto la Coppa dei Campioni e il Paris Football Club neopromosso ha comprato l'ex centravanti della nazionale italiana ed è arrivato a ridosso delle prime. Ma tutte e due queste realtà sono basate su cosa? Sulla proprietà di ricchi miliardari, cioè l'emir del Qatar, il Paris Saint-Germain, e la famiglia Arnaud, il Paris Football Club, che sono veramente due cose poco interessanti. E quindi noi volevamo parlare della terza squadra di Parigi, che si chiama il Red Star Paris, ed è una squadra, diciamo, che io definirei il San Paoli parigino, che ha una storia tra l'altro molto più corposa delle altre due. Le altre due squadre nacquero, una negli anni 70 e una negli anni 80, addirittura per un certo periodo sono state la stessa compagine. Invece il Red Star è stato fondato dal mitologico Jules Rimet a inizio secolo, quando ancora i presidenti della FIFA non erano dei papponi come quelli che ci sono in circolazione già da parecchi anni. E questa Red Star Parigi era una squadra della banlieue, precisamente di Saint-Ouen, ha sempre avuto dei connotati molto sbilanciati sull'antifascismo, al punto che dedicò lo stadio a un partigiano morto in guerra, Bauer, ucciso dai nazisti durante l'occupazione nazista di Parigi. E negli anni 90-2000 ha riscoperto, diciamo, questa vocazione, soprattutto la sua tifoseria, hanno sanpaolizzato la Red Star, che aveva già un po' questa vocazione, e hanno ribattezzato la loro curva, la curva degli Ultras, a Rino Dalla Negra, che è un giocatore partigiano morto, ucciso, fucilato dai nazisti nel 44, che ha giocato qualche partita come clandestino, tra l'altro in Serie A nella Red Star nel 43, e che ha avuto una storia molto interessante che vi avrei raccontato oggi. Cosa ne dite? O vi tedio?
2: Ma raccontaci, noi pendiamo sempre dalle tue labbra, cioè...

0: vicenda ha avuto molta risonanza, diciamo, perché rappresentano una, diciamo, una Francia plurale e antifascista. Il gruppo si chiamava il Groupe Manouchian, dal nome del, del capo, che era un, del formatore della banda, che era un armeno, un filosofo che era già uscito dal, aveva già fatto 2 anni di carcere, in un contesto in cui nel 1942 i nazisti avevano completamente abbattuto ogni forma di resistenza. Rimangono una 60ina di, noi li avremmo chiamati gappisti, perché facevano l'azione che durante la nostra resistenza venne fatta dai gap di Dante, di Nanni e Giovanni Pesce, cioè azioni a forte impatto estemporaneo che utilizzavano pochissimi uomini. E in effetti addirittura i Manouchian si resero, Rino della Negra pare sia stato protagonista di oltre 30 azioni nell'arco di pochissimi mesi, tutte nel 43. Questo perché la manodopera veniva obbligata, delle corvée di lavoro obbligatorie in Germania, e lui si rifiutò quella chiamata, ma paradossalmente accettò quella del Red Star, quindi andò a giocare in Serie A. Nel frattempo, come clandestino, andava a fare azioni assolutamente spettacolari, come quelle dei gappisti. Non lo so, venne ucciso a freddo in una strada del centro il secondo generale più importante dei nazisti, la sede del Partito Fascista Italiano venne completamente bruciata, un'altra caserma nazista venne completamente bruciata di notte. Cioè, le azioni dei gappisti, seppure erano poche unità, lasciavano un forte segno ed erano assolutamente spregiudicate e spericolate. Così, al termine di quest'anno 43, il nostro Rino della Negra, che aveva un certo tipo di percorso, nel senso che era diventato operaio a 14 anni, veniva dal borgo, diciamo, antifascista di Argenteuil, nella banlieue nord di Parigi, ha fatto questa scelta di rischiare di giocare, di assecondare la sua passione, giocando in Serie A addirittura 9 partite, nel mentre viveva sotto falso nome come partigiano del gappista nel Groupe Manouchian. E ahimè, nell'autunno del 43, durante la rapina a un portavalori, venne ferito e venne catturato. In realtà poi nei mesi seguenti vennero catturati tutti e a febbraio vennero fucilati tutti e 23. E la notizia ebbe molto risalto. I nazisti fecero un famoso manifesto per denunciare questi presunti briganti, un manifesto rosso che passò alla storia come la Fiche Rouge. Ne fecero 20.000 copie. Impressionò molto i parigini, perché non c'era neanche un nome francese. I nazisti pensavano di fare propaganda dalla loro parte, ma fecero una propaganda clamorosamente opposta. I francesi si sentirono clamorosamente in colpa nel leggere il nome di 23 persone che si erano fatte uccidere per liberare la Francia dai nazisti, e neanche uno era francese. Quindi, insomma, una storia che è molto interessante, che parla di internazionalismo, e ancora adesso la curva del Red Star Paris è una curva internazionalista, antirazzista, antimacista, è un posto, diciamo, affine. Detto questo, la chiosa finale è poco piacevole, nel senso che la Red Star Paris ha attirato in questi anni molte attenzioni e molto tifo, così la curva si è ingrossata e parallelamente ha attirato anche altre attenzioni. Quindi, dopo qualche anno di trattativa, la società è stata acquistata dal 777 Partner, cioè l'ennesima società di papponi investitori, che tra l'altro è stato proprietario del Genoa fino a un paio d'anni fa, e quindi si è ritrovata ad avere uno squadrone, a risalire in Serie B, e quest'anno ha giocato i playoff per salire in Serie A. Quasi direi, auguriamoci che rimanga in Serie B, insomma, che rimanga una realtà.
1: Io mi auguro che vada a giocare a calcio a 9 nel Pinerolese, sarebbe più nel
0: loro
1: spirito.
0: Esatto, una roba così, ne saremmo ben contenti di accoglierli. Però non so se la 777 Partners and Company sia d'accordo con questa prospettiva, diciamo.
1: Comunque DJ Break Radio ci racconta sempre delle storie bellissime, ma con un finale amaro. Penso sia insomma, le storie che sì, vai a cercare, ti piace raccontare questo tipo di storie.
0: Sì, è bello raccontare la parte poetica, però poi è giusto anche raccontare la cruda realtà, e insomma, che si va sempre un po' a finire lì, no, nel becero capitalismo. Insomma,
2: si vede che Brick Radio non è uno sceneggiatore della Disney.
3: Esatto, Brick Radio ci conquista sempre, esatto, con la sua crudezza, cioè ci emoziona, la sua voce veramente conquista tutti, e anche con il suo riportarci alla cruda realtà.
2: E scusa, quando il cinema italiano insegnava tutto il mondo, faceva le commedie tragiche.

0: quelle che la trama era tragica. Invece sì, togli la tragedia, la comicità diventa il cinepanettone.
1: Esatto, che è quello che si addice a DJ Pagella 2 più o meno.
0: Esatto, io sono grande fan dei cinepanettoni.
2: Cinepanettoni
0: guardo vivi. Solo quelli.
2: Se andate la sera della vigilia di Natale in Parella al cinema, troverete solo DJ Parella 2 che guarda i film di Massimo Boldi,
1: probabilmente nudo così.
0: Con dibattito.
2: Va bene, va bene. DJ Brick Radio, un'altra storia incredibile. Dici sempre che le hai finite, ma poi tiri fuori dal cilindro questi.
3: In realtà ne sono saltate fuori altre. Quindi, quando il mio appello lanciato in radio sul fatto che le storie erano finite, è stato accolto da alcuni amici che mi sono venuti a riportare alcune vicende. Quindi direi che si sfanga anche quest'estate e si arriva a vista autunno.
1: Grande, grande. Inizia tra l'altro un corso di scrittura creativa per inventare storie, per dare animate dalla voce più suadente di tutto l'etere torinese, quella di DJ Brick Radio.
3: Cioè. Vabbè, adesso vi saluto perché sto andando ad un evento assolutamente incredibile. Adesso ci saluta. Lo si può ritrovare solo qui nel Pinerolese, una sorta di gemellaggio tra il Partizan e una scuola di circo che si chiama Pirilampo. Quindi questo improbabile gemellaggio tra calcio popolare e circo antifascista, insomma una roba un po' così, ma ci stiamo credendo.
0: Si è sempre detto grazie DJ Furia.
3: Se qualche spettatore, radioascoltatore stesse passando tra Vigone, Burriasco e quei posti lì,
2: posti che non esistono,
3: che a Macello presso la cascina di Pirilampo ci sarà un aperitivo scoppiettante.
1: Ha detto 10 parole di cui ignoro la radice, forse poi, ugrofinnica, non lo
2: chi
1: so.
2: È che vorrebbe andare a finire al Macello, cioè è proprio un posto.
3: Ma è un paese, Macello è un paese.
1: Va bene, siamo ritornati alla chiacchiera da bar qua, cioè
0: Macello si chiama. Il paese, mi pare.
1: Smascello, dove hanno fatto l'ultimo il decreto rave.
2: L'hanno firmato lì
1: a Smascello. Va bene, dai, direi che ci becchiamo poi dopo al bar per continuare queste chiacchiere interessantissime che animano il nostro pubblico. Così ci vediamo tutti.
3: Ci vediamo al circo
1: a Pirilampo.
2: A Macello. Grazie DJ Brick Radio.
0: Facci sapere com'è andata. Ciao. La prossima volta, gemellaggio tra circo e calcio popolare.
1: Ci manca la prossima volta col canile, fate il gemellaggio.
3: Quello già in alto.
2: Ciao, a presto.
0: Ciao, grazie Brick Radio.
1: Tra l'altro con una battuta ho insultato una quantità di categorie veramente incredibili. Sarò radiato da
0: Sono fiero di te.
1: Grazie. E penso che l'influenza nefasta di DJ Parella 2.
0: Ma comunque ci scrivono un altro messaggio su chi vincerà i mondiali secondo i nostri ascoltatruci. Credo che questo messaggio sia orientato verso la nazionale papere, perché c'è scritto solo qua.
2: Beh, è un pronostico di tutto rispetto, secondo me.
1: Allora, sono i nostri ospiti delle volte scorse che sono andati a fare il torneo mondiale di papere.
2: È la nazionale mondiale di urlo della papera, potrebbe essere. Si stanno esercitando anche in comunicazione non verbale, però.
0: Salutiamo. Allora, la nazionale delle papere è molto forte, ma non gli è stato dato il visto dal governo statunitense, per cui non potranno partecipare al mondiale.
1: Ma la green card
2: Allora, ci ascoltiamo un pezzo
1: e mentre ascolteremo il pezzo DJ Furia scomparirà.
2: Allora questo pezzo lo dedichiamo proprio a DJ Furia. Preparatevi a ballare, diciamo solo questo.
1: Ciao.

0: Allora, DJ Parella 2, che ne dici di questo pezzo? Hai ballato, ti ho visto che ballavi in studio.
1: Mi stavo dimenando, ma per i conati.
0: Ah. I conati di DJ Parella 2, meno male che non potete vederlo, perché questa è una cheat in realtà, perché sappiamo che nell'ultima prestazione sportiva hai avuto anche una extra prestazione sportiva.
1: Esatto, esatto, ma la vomitata è parte. Parlavamo di Messi prima, io che sono un fan stavo citando Messi, sboccando a bordo campo durante l'ultima partita, ma siamo in due? Siamo in due, sbaglio?
0: Siamo in due, siamo in successo? Due e non so cosa sia successo, ma è partita una canzone da sola.
1: O no? È stato il Mossad. Furia, Furia. Dove sei, Furia?
0: Non c'è più la Furia.
1: DJ Furia. Ed ecco l'ennesima volta che il Israele non rispetta gli accordi internazionali
0: firmati a Chieti Scalo, ricordiamolo.
1: Firmati a Chieti Scalo, e ci ha rapito il DJ Furia, intromettendosi anche nelle frequenze di Radio Blackout per mettere questo pezzo. Per favore, Mossad, noi stavamo mettendo Shakira remixata.
0: Va bene, direi che è abbastanza aver ascoltato 55 secondi di questa musicaccia. L'armonia non è male, però è proprio vedere il video che voi non potete vedere.
1: A me la musica klezmer piace, non ho nulla contro la musica klezmer, caro Mossad.
0: Comunque,
1: però ridateci DJ Furia.
0: Ci hanno rubato DJ Furia, siamo rimasti qua con un microfono vuoto.
1: Perlomeno riportatelo in Valsusa.
0: Chissà se riuscirà a tornare a casa, speriamo ci faccia sapere quando arriva, tipo il messaggino alla mamma. Mandaci messaggi DJ Furia se ci stai ascoltando, o Mossad, mi raccomando, mandateci un messaggio anche voi, per favore. Ma proseguiamo con la nostra incredibile trasmissione. Direi che ce la stiamo cavando alla grande per non aver preparato niente come al solito. DJ Parella 2.
1: Esatto, la mancanza di organizzazione è la nostra forza, la spina dorsale di questa squadra. E ovviamente adesso vi parliamo di un'altra trasferta che ha fatto la Dinamo d'Ora, perché qua questa squadra è molto più attiva quando non c'è il campionato rispetto a quando c'è.
0: Tra l'altro DJ Parella 2 è in una tournée incredibile, penso che si sia fatto tutti gli appuntamenti della stagione fino ad ora, ma è ancora lunga la stagione. Cioè è tipo quei ciclisti che iniziano a marzo, finiscono a settembre. Vedremo come sarà il suo fegato a settembre e i suoi neuroni.
1: Vediamo, vediamo, ma tanto non rispondono già, ma è una questione di forza, è un segno di forza questo.
0: Ma dove sei stato questo weekend e dove è stata la Dinamo d'Ora? Dove l'hai portata?
1: La Dinamo d'Ora quest'anno è andata per l'ennesima volta al 17esimo. No, non è andata per l'ennesima volta al 17esimo, perché direi l'anno scorso era il 16esimo, gli anni prima scalava. E, che stavo dicendo? Siamo andati al torneo di Seven antirazzista organizzato dalle Orreds ad Acrobax, questo bellissimo, per chi non lo sapesse, questo bellissimo centro sociale di Roma, con un campo sportivo in mezzo, un campo da rugby in mezzo. Pensa, cioè, noi andiamo in città dove hanno i campi da rugby nelle università, i campi da rugby nei centri sociali. Qua ce li abbiamo in galera e in una zona militare.
0: Ogni città decide dove avere i propri campi da rugby, è così la regola in Italia. E noi non ne abbiamo neanche uno, quindi perfetto, o almeno neanche uno accessibile. E come si svolge questo appuntamento ormai annuale per la Dinamo? Per te che era la prima volta, quali sono state le tue emozioni quando sei entrato ad Acrobax?
1: Allora, confusione, terrore, allegria, un po' di rabbia e poi di nuovo confusione e poi allegria.
0: E poi smarrimento, nausea.
1: Allora, siamo arrivate, in teoria ci si trovava venerdì, ma noi venerdì abbiamo fatto una tappa intermedia a Baratti in Toscana per stare un po' al mare.
0: Verso i Pirenei,
1: più o meno, al super giù verso i Pirenei. Rispetto a Torino, e Cosa dicevamo? Siamo arrivati sabato mattina, più o meno, mattina, ora di pranzo, in tempo per andare. Allora, il torneo era stato organizzato di sabato, ma
0: tra l'altro eccezione, perché di solito non si gioca di sabato, ma...
1: Esatto, ma abbiamo, siccome... quel
0: qualcuno
1: sabato lì
0: ha visto i canali social degli Orreds che avrebbero organizzato il torneo il sabato, giusto?
1: Esatto, però è successo che quel sabato lì a Roma il nostro caro amico che salutiamo, che segue sempre Radio Breakout, ci
0: salutiamo.
1: Scrive sempre, che è uno che saluta sempre tra l'altro, il generale Vannacci, ha organizzato una manifestazione a favore della remigrazione. E noi abbiamo deciso di andare. Prima pensavamo, ma rimigrazione di chi? Degli israeliani?
0: Avete deciso
1: in New Jersey, in Alabama, da dove cazzo vengono? No.
0: Sembrava stessi dicendo: prima abbiamo deciso di partecipare.
1: Esatto. Abbiamo detto: no, però sono le varie persone che sono emigrate in Italia, cui è stata data la cittadinanza, a cui vogliono toglierla per deportarla. E allora abbiamo detto no, questa cosa non siamo d'accordo, fosse gli israeliani sì, ma il resto no. E allora siamo andate al controcorteo. Peraltro il controcorteo, mentre uscivamo dalla stazione metro del Colosseo, che dove c'era il raggruppamento, abbiamo incrociato Simone Carabella.
0: Wow, chi è Simone Carabella?
1: Per chi non sapesse chi è Simone Carabella, è uno di quegli influencer. Io intanto in metro a Roma speravo di incontrare il Cicalone per dargli due sberle.
0: Ha incontrato la versione di Wish del Cicalone.
1: Esatto, che è Simone Carabella, che è uno che di recente è andato a una festa dell'Aid in un parco a mangiarsi un panino con la porchetta e a dire: oh povero me, non mi fanno mangiare un panino con la porchetta, quando nessuno lo stava ostacolando a fare
0: allora,
1: scena pietosa.
0: Voi purtroppo, mi spiace radioascoltatrici, non potete vedere live, anche diciamo via video, ma qui abbiamo uno screenshot bellissimo di questo tale, come si chiama?
1: Simone Carabella. Siamo finiti sui social mentre una nostra compagna di squadra lo manda a fanculo con un bel ditino medio.
0: Momenti di altissima qualità per la Dinamo, che si fa riconoscere.
1: Con scritto Propalli Metro Poracci, la didascalia, bandiera italiana.
0: Vabbè, una medaglia per la Dinamo, direi.
1: È successa sta cosa, abbiamo fatto il corteo, molto carino, tanti cori, tanta presa bene. In questo non si è introdotta la brigata ebraica.
0: Ah, peccato.
1: Quindi è stato
0: tutto
1: molto
0: pacifico.
1: Tranquillo, sì. E niente, abbiamo fatto sto corteo, siamo tornati ad Acrobats, abbiamo fatto serata dando il peggio di noi per poi giocare questo bellissimo torneo di Rugby 7, divertentissimo, tra la squadra, la parte femminile della Dinamo Dora, che si è unita alle ragazze della zona orientale di Salerno, che fanno rugby misto come noi, e hanno fatto dei partitoni, mentre la parte maschile della Dinamo Dora si è cimentata in questo torneo in cui abbiamo vinto la prima partita dopo 1-2 anni che non vincevamo.
0: Dai, almeno 1-2 mi sembrano
1: contro
0: troppo,
1: i cinghiali, 1.5 fai.
0: 1.5, 1.75.
1: E dopo, contro i cinghiali, grazie mille cinghiali che ci avete fatto vincere questa partita. Dopodiché abbiamo proceduto col perdere con dignità, però, che non ci succede spesso neanche quello, contro gli Orreds.
0: Non è male perdere con dignità, dai.
1: Sì, dignità che è stata persa perché dopo la partita contro gli Orreds sono uscito per vomitare.
0: Doppia sconfitta con dignità.
1: Esatto, no, dopo ero un uomo nuovo, è stata una vomitata liberatoria. E poi abbiamo fatto una terza partita contro la Stella Rossa, a quel punto erano eliminatorie, ci hanno eliminati, comunque abbiamo perso con dignità, quasi recuperando lo svantaggio sul finale.
0: Beh, grandi risultati per la Dinamo Dora, diciamo che
1: esatto,
0: la
1: diciamo,
0: dignità di sicuro ha perso, però
1: vincendo 3 partite su 1 abbiamo vinto il 30% delle partite, che rispetto al campionato WISP, l'ultimo campionato WISP in cui abbiamo vinto lo 0% delle partite, è un notevole miglioramento.
0: Complimenti, complimenti alla Dinamo d'Ora che non vinceva da un po', soprattutto non giocava da un po', delle partite quasi serie direi, anche se è quello sport strano che è il rugby a 7, molto faticoso, molto diciamo si corre, se non placchi subisci subito meta, insomma quante mete hai fatto subire alla Dinamo?
1: Allora, fatte subire zero,
0: non
1: ok,
0: ci credere,
1: una
0: non
1: cosa so fare.
0: E fatte, segnate?
1: Fatte, zero.
0: Perfetto.
1: Sono molto facili le mie statistiche.
0: Con l'andamento annuale della tua stagione sportiva in cui non hai giocato un sacco di partite. Ma siamo arrivati a... il secondo collegamento della giornata e dovremmo smettere di dire cazzate perché adesso iniziamo a parlare di cose serie. DJ Parella 2.
1: Parliamo del mondiale.
0: Parliamo del mondiale e ricordiamo a chi ci sta ascoltando, se non vi siete annoiati e avete già spento tutto, di comunque continuare a scriverci chi per voi vincerà il mondiale. Potete dirci qualsiasi cosa, tipo anche vostra nonna, insomma, non è importante le squadre che partecipano.
1: Mia nonna è infortunata in ospedale adesso, però era... Si è spaccata l'anca, però poteva benissimo vincerlo, lucidissima, colpire di testa poi.
0: Ha ancora una possibilità al dispetto dell'Italia che non ce l'avrà di qualificarsi per i prossimi mondiali. Tua nonna, secondo me, comunque può partecipare alla prossima edizione. Salutiamo la nonna di DJ Parella 2 e mandateci messaggi al 346-667-3263 e DJ Parella 2, ci ascoltiamo un pezzo, che dici?
1: Ci ascoltiamo un pezzo e poi ci colleghiamo con il nostro inviato dal Messico. Pezzo di un gruppo che mi ha fatto volare, che ho visto dal vivo poco giorni fa, tipo ieri. No, l'altro ieri, che giorno era? L'altro ieri.
0: Devi ricordarti in base a quando vomiti. Quando hai vomitato l'ultima volta?
1: Due minuti fa.
0: Allora era 2 minuti fa.

0: È un pezzo potentissimo questo DJ Parella 2.
1: Grazie, grazie, si sente. Spero che le persone che hanno ascoltato questo pezzo siano più potenti in questo momento.
0: Ma siamo di nuovo in diretta e qui su Radio Blackout con Spot, la Dinamo d'Ora. E l'argomento di cui andiamo a parlare adesso è appunto con un collegamento speciale da Città del Messico, che è stata la sede della prima partita inaugurale dei mondiali e che appunto si svolgono tra Messico, Stati Uniti e Canada. E al Messico è toccata questa partita inaugurale e appunto, diciamo, in città e nel paese questi mondiali hanno portato un po' di diciamo movimento in tutti i sensi, perché ovviamente parliamo sempre di un grande evento che arriva sulle nostre vite, sulle nostre quotidianità e appunto trasforma tutto ciò che incontra, direi in modo negativo. Dovremmo avere collegato con noi una voce in realtà nota a Radio Blackout. Ci senti?
2: Ciao, pronto?
0: Sì, pronto.
2: Io vi sento. Voi mi sentite?
0: Ti sentiamo forte e chiaro.
1: Ti sentiamo. Ciao caro, come ti chiamiamo?
2: Benissimo. Ciao, un saluto a Radio Blackout, a Spot, a tutti gli affissionati dei rugbisti e non alla Dinamo d'Ora, insomma.
0: E che qui noi stiamo bollendo nell'acquario di Radio Blackout, c'è una temperatura incredibile. Com'è la situazione climatica a Città del Messico?
2: No, qua il clima è assolutamente invidiabile in confronto all'afa e la calura estiva di Torino, per cui è una pacchia. Cioè qui, almeno qui a Città del Messico, no, clima invidiabile, si dorme con la copertina.
0: Che invidia. Un sogno, ma in realtà in città non è proprio tutto bello. Quali sono state le... Cosa è successo, diciamo, nell'avvicinarsi di questi mondiali in città?
2: Allora, sì, diciamo l'avete un pochettino introdotto al volo adesso voi. Cercherò di fare un po' riassunto, poi fermatemi se avete domande o qualcosa non è chiaro, di quello che è un po' è successo sia nella giornata stessa di inaugurazione del mondiale, appunto l'11 giugno, ormai qualche giorno fa, e sia un po' spiegando come è arrivato questo mondiale, il grande evento sportivo per eccellenza. Diciamo che ovviamente, come potete immaginare, insomma, i grandi eventi sportivi moderni, mondiali, olimpiadi in primis, insomma, ma soprattutto questo mondiale che ha una serie di caratteristiche piuttosto peculiari, forse ne avete già parlato, comunque è sicuramente arrivata anche, sono usciti anche diversi articoli in lingua italiana su questo, del mondiale con le prospettive di più alti guadagni da parte della FIFA, che arriva veramente in un momento storico molto particolare. Un mondiale è un mondo calcistico che è sempre più trasformato soprattutto dalla FIFA e dalla dirigenza di Infantino, in una azienda di fatto nella gestione di mega eventi sportivi e di spettacolo, no? Perché di fatto di quello si sta parlando, si vocifera di un profitto di 14,7 miliardi di dollari per la FIFA a cavallo di questo mondiale, soprattutto dovuti a biglietti che hanno i prezzi più alti della storia e di televisivi che hanno una serie di peculiarità quest'anno, praticamente almeno qua in Messico, tanto per fare un esempio, se tu hai un bar o qualsiasi posto e vuoi trasmettere la partita, questo è illegale, impossibile, perché fondamentalmente bisogna pagare dei diritti televisivi direttamente praticamente alla FIFA per fare questo.
1: Ma insomma, ho visto che per la prima partita i prezzi dei biglietti andavano dai 400 ai 5.000 dollari.
2: Sì, assolutamente, perché anche lì...
0: Non ti sentiamo più.
2: Sentite?
0: Sì, adesso sì.
1: Adesso ti sentiamo.
2: Sì, è il problema di WhatsApp. No, sì, giustamente, i prezzi ufficiali in realtà erano... sono abbastanza fasulli, nel senso che la FIFA li ha venduti a un certo prezzo, qua i primi partivano da più o meno, se non sbaglio, 5.000 pesos, quindi qualche centinaia di euro, ma in realtà poi la maggior parte dei biglietti con i prezzi più abbordabili, tra virgolette, erano finiti, e quindi praticamente tu per andare allo stadio devi automaticamente acquistare un pacchetto hospitality, che è un pacchetto che ovviamente ti include tutto quanto, no? Liter di Coca-Cola, di birra, cibo di merda, e via dicendo, e questi pacchetti costano migliaia e migliaia di dollari in un paese dove il salario medio promedio, cioè insomma medio di tutta la nazione messicana, è meno di 500 euro, ma è una media, perché se poi ci spostiamo fuori dalla città o nei grandi contesti rurali, cioè le persone guadagnano probabilmente qualche centinaia di pesos al giorno, se va bene. Ad ogni modo, sì, quindi questo è un po' il panorama, no? Di cui penso che si sia anche parlato ampiamente lì, ovviamente poi tutto il contesto mondiale in cui sta avvenendo questo evento sportivo, con tutte le questioni legate ai visti negati negli Stati Uniti e via dicendo. Diciamo, però, qua in Messico assume un significato ancora un po' più specifico, quello degli effetti a larga scala e a micro scala di questo mondiale. Rimanendo su Città del Messico, il mondiale serve come un po' acceleratore, se così possiamo dire, di alcuni processi che in realtà sono già in corso da molto tempo, che non sono nuovi, ma che sono legati soprattutto alla trasformazione urbana, ai processi di gentrificazione da un lato e turistificazione dall'altro, che ovviamente si può immaginare il mondiale porta, diciamo, ai massimi livelli. Sia per quanto riguarda appunto i processi di gentrificazione che sono già in atto, Città del Messico insomma ha diversi quartieri centrali e non che sono oggetto di una speculazione sia diciamo immobiliare, ma anche in generale proprio di ingresso di capitali stranieri molto forte da molti anni, sia con i diversi terremoti avvenuti nel 2017-2022 che hanno permesso praticamente un po' una ristrutturazione della città, ma anche soprattutto dopo la pandemia, dove grandi masse di cittadini nordamericani, canadesi, statunitensi soprattutto, si sono trasferiti in alcuni quartieri della città, ovviamente però mantenendo i loro profitti, i loro guadagni nordamericani o comunque statunitensi o canadesi. E allo stesso tempo però il mondiale ha trasformato un po' questo in un processo di turistificazione molto forte in alcuni quartieri che invece questo processo non l'avevano ancora mai visto, perché lo Stadio Azteca, il mitico Stadio Azteca, record mondiale di tre coppe del mondo, che ho ospitato poi il 1970 e il 1986, questo è il 2026. Lo Stadio Azteca, come dicevo, si trova a sud della città, in una zona non particolarmente, diciamo, così di interesse turistico, commerciale o immobiliare, ma che ovviamente con l'arrivo del mondiale ha assunto tutto un altro valore. Si parla di un quartiere molto popolare che si chiama Santa Ursula Coapa, che sta appunto attorno alla Stadio Azteca, da cui ci sono due, diciamo, processi grandi di cui parlare. Uno è l'esproprio dell'acqua, perché l'acqua in tutto il mondo, ma soprattutto in Messico, ma soprattutto a Città del Messico, è un bene preziosissimo, e questo quartiere avrebbe accesso di diritto a un pozzo che però è stato praticamente deviato e captato per le opere di ristrutturazione e tutte le opere connesse proprio alla vita dello stadio, no? Questo è un tema. L'altro tema è il fatto che tutte le zone attorno allo stadio, che come vi dicevo sono zone relativamente popolari o comunque non così famose come i quartieri del centro, quartieri magari famosi come Coyoacán o altri che sono molto turistici, ma sono quartieri residenziali popolari, hanno visto un'impennata dei prezzi della vita, ovviamente l'impossibilità di trovare camere, case a prezzi umani, un'esplosione di Airbnb, di tutti ovviamente le piattaforme e i contratti a breve termine, perché questo fa il mondiale fondamentalmente. Diciamo, quindi questo è un po' quello che potremmo dire, assieme ovviamente a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, edili, che continuano ad andare avanti, come si può dire qua, in cinga, cioè diciamo all'ultimo minuto, con condizioni di lavoro terribili, lavoratori e lavoratrici che lavorano giorno e notte, ancora tutt'oggi, a mondiale già iniziato, per portare a termine la ristrutturazione di fermate della metro, infrastrutture, svincoli autostradali, l'aeroporto, ovviamente, insomma, la città è stata messa un po' a lustro, in maniera in realtà anche abbastanza goffa, perché poi comunque Città del Messico è una città che da un'anima estremamente popolare e informale, dove questa cosa non riesce a essere più tanto nascosta, ma comunque è stata provata a essere, diciamo, messa a lustro per l'arrivo di contingenti internazionali. Quindi questo un po' per parlare più specificatamente di Città del Messico. E poi il mondiale in realtà è inaccettabile soprattutto per altre questioni molto più a grande scala, cioè il fatto che di fatto il Messico, anche se è coperto da un'aura di un paese sicuramente bellissimo, attrazione turistica, meta turistica estiva, un paese splendido dalle mille culture, dai mille paesaggi naturalistici, in realtà è un paese in guerra, in una guerra che non si nomina, che non si chiama, ma è una guerra che è fatta di 134.000 desaparecidos e desaparecidas fino ad oggi, numeri ufficiali, da più di 500.000 morti dal 2006, da quando è stata nominata la cosiddetta guerra al narco. Sono numeri, tanto per fare un paragone un po' dell'orrore, non per dare valore relativo alle vite, ma che superano, se consideriamo i numeri di morti ammazzati per morte violenta o per desaparecidos, i numeri di una guerra sul campo in Ucraina o nei 20 anni di guerra in Afghanistan. E però è una guerra di cui non si parla, perché è una guerra che va a colpire i ceti più poveri, emarginati, spesso indigeni, spesso rurali del Messico, e che questo porta a uno dei temi grandi, cioè la crisi dei desaparecidos, appunto. Il Messico vive una crisi di sparizioni sforzate enorme, che affligge ampli settori della società, ovviamente settori più marginati, più poveri, e che è un tema, magari, di cui potremmo parlarne ora, insomma, ma solo per dare qualche riferimento, è un tema di cui fondamentalmente il governo attuale, quindi un governo di sinistra, con una retorica anzi molto, diciamo, in qualche modo anche sì, di sinistra, comunque socialista in chiave latinoamericana, non vuole riconoscere né la gravità del tema, né prendersi le responsabilità, perché la maggior parte di queste sparizioni avvengono grazie a una connivenza fortissima tra crimine organizzato e Stato a livello locale. È un paese, ovviamente, il Messico, dalle enormi disuguaglianze di classe ed economiche, enormi. È un paese dove ci sono delle questioni sociali gigantesche, tra cui una delle questioni più grandi, che appunto ha, come dire, ha fatto un po' da filo, diciamo, da aperitivo, se così possiamo dire, alle giornate di inaugurazione mondiale, è la questione anche legata portata avanti dai docenti, dai maestri della CNT, la Coordinadora Nazionale Trabajadores de Educación, quindi una sorta di sindacato autonomo e conflittuale dell'educazione, che ha dichiarato uno sciopero a oltranza a partire dal 1 giugno e un'occupazione di una parte del centro per chiedere fondamentalmente alcune richieste sindacali, per cui l'aumento dei salari e l'abrogazione di una vecchia legge pensionistica. Questo ha portato all'attenzione tutta una serie di domande sociali, di richieste sociali e politiche, no? Da parte dei movimenti dal basso, che si sono unite, se così possiamo dire, comunque hanno preso al balzo l'occasione di uno scenario mondiale, in diretta mondiale, per portare avanti le rivendicazioni, come vi dicevo, sociali e politiche che affliggono il Messico odierno, quindi appunto la questione del lavoro, la questione del desaparecidos, la questione della violenza, e la questione dello sfruttamento lavorale e via dicendo. Questo poi è il panorama, no, a cui si è arrivati a questo mondiale. E ovviamente poi a cavallo delle giornate di inaugurazione, quindi dell'11 giugno, ma anche prima in realtà, mobilitazioni sono iniziate in realtà molto prima, però i due giorni centrali sono stati il 10 e l'11 giugno, il 10 con una serie di proteste la mattina da parte della CNT, appunto di questo sindacato autonomo dell'educazione, che, diciamo, è l'unica grande organizzazione un po' a sinistra che critica il governo, e poi con la notte del 10 giugno, con una grande marcia dove collettivi e famiglie di madres buscadore, di famiglie che cercano i loro cari da mesi o anni o decine di anni, sono arrivate a Città del Messico. Sono collettivi che vengono da diverse parti del Messico, da diversi stati, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, questi sono anche gli stati con un problema di violenza e di crimine più forte. Comunque sono andati, diciamo, appuntamento a Città del Messico per marciare verso lo Stadio Azteca. È stata una grande manifestazione, molto, molto forte, molto, diciamo, simbolicamente molto molto forte, molto emotivamente e politicamente molto densa, se così possiamo dire. E poi si è arrivata all'11 giugno, che l'unico slogan fondamentalmente era tutti allo stadio. ci sono state una marea di chiamate, convocatorie, concentramenti diversi di diversi collettivi, si parla di collettivi studenteschi, di collettivi di lavoratori, di madre sboscadora, di movimenti da basso sociali, di collettivi di lavoratrici sessuali, di sex worker, che sono state grandemente, diciamo, colpite dalla ristrutturazione di alcune vie infrastrutturali legate al mondiale. Insomma, ognuno di questi collettivi si è dato un appuntamento l'11 giugno, ci sono state moltissime azioni fin dalla mattina, blocchi, sabotaggi, azioni dirette, chiusure di metro e via dicendo. Diciamo, i due grandi fronti sono stati principalmente a nord dello stadio, dove i lavoratori, appunto, del sindacato dell'educazione, assieme ai popoli indigeni, alle comunità dei popoli indigeni, sono arrivati, diciamo, nei pressi dello stadio, assieme anche alle madres buscadora, e ci sono state una serie di, diciamo, confrontazioni, no, con la polizia. E poi invece un altro grande corteo che è venuto da sud, di carattere più spontaneo, studentesco, se così possiamo dire, che ha avuto il coraggio, la capacità, la determinazione di arrivare proprio allo stadio Azteca. Considerate che lo stadio Azteca era all'interno, è tuttora, per ogni partita, all'interno di una grande zona rossa, viene chiamata la ultima miglia, l'ultimo miglio, e questo corteo è riuscito ad arrivare in un simbolismo incredibile, cioè proprio durante l'inaugurazione. Quindi l'inaugurazione qua era l'una dell'11 giugno, con la partita Messico-Sudafrica, con tutto lo show annesso, quindi Shakira e via dicendo. Proprio nel mentre di questa inaugurazione, quando stavano scoppiando i fuochi d'artificio, quando sopra lo stadio Azteca passavano i jet tricolori del Messico e la grande bandiera messicana trasportata da due elicotteri militari, in quel momento il corteo è riuscito ad arrivare alle porte dello stadio Azteca, sfidando l'apparato repressivo militare, sfidando anche comunque il grande terrore che veniva pubblicizzato sui giornali mainstream.
0: Quindi una grande partecipazione di piazza, nonostante i dispositivi messi in campo.
2: Sì, ovviamente la grande partecipazione è relativa, se consideriamo che è una città che fa 25 milioni di abitanti, però secondo me sì, cioè, nel senso, una partecipazione comunque sicuramente diffusa, molto eterogenea, che ha coinvolto diversi strati della società, da comitati, come vi dicevo, di quartiere, fino a studenti, fino a gruppi più politicizzati, a compagni autonomi, anarchici, vi dicendo, a madres buscadora, sindacati, una partecipazione sicuramente molto capillare, ecco. Numericamente ovviamente stiamo parlando di minoranze rispetto a quello che sono i numeri assoluti, però sono numeri che comunque testimoniano sicuramente che questo mondiale e tutto quello che si porta dietro non è sicuramente secondario, e che soprattutto quello che bisogna un po' capire è che qua in Messico c'è una narrazione molto molto particolare. C'è un governo di sinistra che ha un consenso popolare abbastanza forte, un governo che è nato e che viene anche, che ha, come si può dire, cooptato, no? Che ha preso, diciamo, ha inglobato ampli, diciamo, spazi della società civile anche nei movimenti, e che fa una retorica molto molto forte, molto pervasiva, molto capillare, di, diciamo, non riconoscere fondamentalmente, o comunque sminuire, i problemi sociali e politici del Messico odierno, anche giustificandoli come se fossero, diciamo, problemi o attacchi che vengono dalla destra o da una destra, da una destra imperialista o americana. Per molti giorni i giornali anche di sinistra della città hanno detto: ah, qualcuno vuole far sprofondare la città del Messico nel caos, come additando questo problema alle forze destroidi o alle forze, diciamo, un po' manovrate dall'imperialismo USA e da Donald Trump. Ma in realtà questo è un meccanismo semplicemente per delegittimare gli amplissimi strati di società popolari, autonomi, indipendenti, conflittuali, che semplicemente vivono sulla loro pelle la crisi sociale e politica del Messico di oggi. E quindi muoversi in questo contesto, essere arrivati allo stadio Azteca, portare anche un certo tipo di conflitto, un certo tipo di presenza per le strade, soprattutto in un simbolismo molto forte, no? Cioè, immaginate, dentro c'è l'esempio per eccellenza dell'estrattivismo proprio a livello mondiale, no? Con biglietti che costano migliaia di euro, le televisioni di tutto il mondo, e fuori ci sono manganellate, sangue, cavalli che caricano gli studenti, ma anche c'è tanta determinazione, tanta capacità di rimanere per la strada. E, insomma, è stato un momento, secondo me, interessante e anche abbastanza forte, ecco.
1: Un paese di musichette mentre fuori c'è la morte, come si dice in Boris. Grazie mille.
2: Forse il contrario, dove dentro c'è la morte e fuori c'è la vita, semplicemente questa cosa viene, insomma, ribattezzata, però.
1: Tutto giusto, e ti ringraziamo per questo racconto molto prezioso. Ho visto anche che ci sono stati una calorosa accoglienza da parte della popolazione messicana per la nazionale dell'Iran che si è dovuta trasferire dall'Arizona a Tijuana.
2: Sì, io vi ho raccontato solamente quello che è successo a Città del Messico, ma in realtà le sedi del mondiale qua sono tre, sono Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, e poi tutte le altre storie legate, no, appunto a questo mondiale, quindi appunto la selezione iraniana che sta a Tijuana perché non può dormire sul territorio statunitense, che ogni giorno, insomma, l'avrete letto anche sui giornali italiani, no? Che ogni giorno è costretta a tornare indietro. Sì, c'è stata un'accoglienza sicuramente molto calorosa. C'è anche da dire una cosa molto onesta, nel senso che come dire, se da un lato il mondiale dello sfruttamento è molto evidente con tutti i suoi meccanismi ipercapitalistici, iper di sfruttamento, allo stesso tempo grandi, diciamo, settori popolari del Messico adorano il calcio, sono molto legati al mondiale, e questo provoca anche dei conflitti interni molto forti, no? Cioè, dal lato, persone che riconoscono, no, il problema legato a questo mondiale, il problema sociale che sta vivendo il Messico, l'inaccessibilità di questo mondiale di biglietti, ma è come se vivessero una sorta di conflitto interiore, di cortocircuito, perché comunque l'adesione e l'affetto, no? La fissione, l'affetto alla camisetta verde messicana è molto forte, no? Ed è anche un momento probabilmente in cui provare a mostrare una faccia del Messico che non è solamente dipinta come un paese in cui c'è la morte e il narco, ma è un paese ovviamente a tutto tondo, con tutte le sue sfumature. Quindi in questo fa anche parte della grande accoglienza che viene certamente dedicata sia agli stranieri, ma anche ovviamente alla squadra iraniana. Poi ci sono mille storie ovviamente, no, che stanno ruotando questi giorni attorno al mondiale.
0: Sì, è un argomento che porta tanti ragionamenti.
1: Grazie mille, aggiungo un piccolo dettaglio con appunto la partita d'apertura, che si è visto, lo stadio era visibilmente mezzo vuoto, pieno di seggiolini vuoti a causa di questi prezzi esorbitanti, mentre la FIFA annunciava che quello stadio messicano, che adesso non ricordo qual è esattamente, credo proprio quello di Città del Messico, da 45.000 posti, annunciava che erano stati venduti più di 44.000 biglietti, quando poi era evidente dalle immagini che lo stadio era mezzo vuoto. È stato chiesto alla FIFA qual era la fonte di questi numeri, la FIFA non ha risposto.
2: Sì, certo. Sì, penso che non fosse quello di Città del Messico, che in realtà va probabilmente quello di Monterrey per un'altra partita. Comunque sì, questo sta succedendo tantissimo. Cioè,
1: Monterrey, giusto.
2: Sì, lo stadio di Monterrey. Io ci tengo solamente a dire una cosa, sì, per chi fosse interessato a questi temi. Col collettivo Nodo Solidale abbiamo prodotto sia un podcast che racconta di questi temi in maniera molto più approfondita, con interviste anche a compagni e compagne in lotta su questi temi, e sia un testo che è semplicemente una sorta di racconto e riflessioni su quelle che sono state queste giornate di grande lotta e mobilitazione. E per chi fosse interessata, li trova su il sito di Nodo Solidale. Il podcast è stato anche trasmesso da Radio Blackout, la Bionda Rossa, la Bionda D'Urto, quindi insomma, per chi fosse interessata, si può trovare sul magico mondo del web.
0: Va bene, ti ringraziamo, ovviamente rilanciamo l'ascolto di questo podcast, che è molto interessante, ovviamente gli approfondimenti sul sito, e ti ringraziamo e ti chiediamo chi vince il mondiale a questo punto.
2: Chi vince il mondiale? Ma
0: puoi rispondere a qualsiasi cosa, anche
2: una materia?
0: Anche
1: non lo è
0: assolutamente. Quindi puoi anche non rispondere, insomma.
2: Molto difficile da dirlo. La meteora Curaçao, il sogno Capoverde,
1: grande, che ha fatto
2: di Socrates.
1: ha fatto un grande esordio Curaçao perdendo 7-1 contro la Germania, ma noi continuiamo a sognare.
2: Sì, però con tanto cuore.
0: Tanto cuore delle squadre minori. Grazie mille per questo racconto veramente esaustivo in poco tempo e un abbraccione.
1: Ciao, grazie mille.
2: Grazie a voi per lo spazio.
0: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Bene, DJ Parella 2, siamo arrivati praticamente alla fine. Non vediamo, almeno io non vedo, a cabine dall'altro lato dell'acquario. Tu non so se ci vedi col tuo occhio di falco.
1: Mi sa che il Mossad ha fatto pesca strascico a sto giro.
0: E quindi ci ascoltiamo un pezzo e nel caso torniamo per i saluti. Hai delle richieste, DJ Parella 2, oppure mettiamo un pezzo a caso?
1: Mettiamo un pezzo a caso, vediamo come va.
0: Questo mi piace.

0: Eccoci di nuovo in onda, siamo arrivati alle 18.30, fine puntata.
1: Vi annunciamo che ACAB non sarà in onda, quindi si sbobinerà per la prossima ora e mezza. E questo pezzo scelto random spaccava, diciamo, ma ci è arrivato un messaggio dal Mossad che dice che se rivogliamo il DJ Furia dobbiamo mettere questo pezzo e lo faremo in chiusura di trasmissione.
0: E cioè intanto adesso ci arrivano anche messaggi, il mondiale lo vince la Ternana di Zaffo Zampagna, può essere, è un'opzione
1: squadrone.
0: E oppure l'Albania ci dicono, ma soprattutto ci dicono anche che per le cose più serie il presidente dell'Ucraina si è espresso che sarà un esempio dell'Israele, non capiamo cosa voglia dire, però
1: un esempio giusto,
0: un esempio giusto o sbagliato, chissà.
1: Comunque simpatiche molto anche la Bosnia e il Marocco, forse Marocco sempre.
0: Sì, e ci dicono anche che Messi è una merda a livello umano, non ha mai dato solidarietà al popolo palestinese. Può essere, non fatichiamo a crederlo. Quindi ci vogliamo ascoltare questo pezzo.
1: Ascoltiamo il pezzo per farci ridare DJ Furia dallo Stato ebraico. Per favore, rispettate gli accordi.
0: Va bene. Vediamo di cosa si tratta qua. Questo pezzone mandatoci dai nostri radioascoltatrici. Ed è subito Villaggio Vacanze, aria di estate qua.
1: Il Mossad ha deciso di umiliarci con questa cosa.
0: Ridateci di DJ Furia. Allora, qual è l'ultima volta?
1: Noi abbiamo deciso di rinunciare a DJ Furia e mettere musica che non piace al Mossad.
0: Qual è l'ultima volta che hai fatto, che hai ballato questa canzone di DJ Parella 2? Te la ricordi?
1: Due minuti fa mentre vomitavo.
0: Una mano alla seconda.
1: Fai entrare la seconda. È una mischia sexy. Arriva. Ora devi tallonare.
0: Pare arriva. Bomba! E questa è la canzone preferita dalla mischia della Dinamo d'Ora, quindi calza a pennello. E diciamo che su queste note vi salutiamo davvero, non vogliamo rubare troppo tempo alla bobina e vi lasciamo con la nostra incredibile sigla di sempre e di spot. Questa era la Dinamo d'Ora, ci vediamo, chissà se ci vedremo a luglio o comunque spot va in onda ogni mercoledì con la rete di Sport Popolare. Troverete le altre mitiche compagini dello Sport Popolare.
1: Ci potrete trovare anche all'Alta Felicità, faremo un momento di spot
0: e
1: stay
0: sì.
1: Tuned in piemontese, state tonnati
0: l'ultimo weekend di luglio forse sui vostri radioschermi. Ciao.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jet Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Pronto, perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Reality Talks.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Reality Talks.
3: Io vengo da Borghiera.

sei un pirla, e c'è la faccia da pirla, e gli occhiali da pirla, e sei vestito da pirla, ma sei un pirla, e come balli da pirla, con quelle mosse da pirla, e quelle scarpe da pirla.

Vorrei parlare con Sergio, per favore. Gli dica che sono Enzo. Grazie. Beh, ancora a casa stai? Come sai se vieni? Crisi de che? In crisi de che? Sergio, mi fai parlare? Puoi scendere un attimo? Puoi scendere un attimo che ci parliamo a voce? No, subito! Subito! Io esco mo'. Beh, ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!

0: Senti Enzo, io mi sento proprio scarico per questo viaggio.
1: È perché sta nervoso.
0: Ma no, è che per andare dove, scusa? A Cracovia. Io non ci ho dormito tutta la
1: notte.
0: È
1: perché sei troppo nervoso, ti hai fumato la sigaretta.
0: Ma non sei tu che non capisci che quelli lì sono un altro popolo, sono un'altra razza. E poi la lingua, scusa, che cos'è che andiamo a dirgli noi a quelli lì?
1: Mica te ce facevo così, ragazzino,
0: Ma non è vero, è che proprio io non sono più un ragazzino, non ho più l'età, ecco. Scusa, ma perché non ci vai da solo?
1: Vabbè, allora a sto punto mandiamo tutto quanto a monte, io mi vado a rispogliare e vorrei dire che il Ferragosto mi passo da solo a letto. Ma sta cosa non era nata in due?
0: No, io te l'avevo detto che ci poteva essere qualche problema. E poi con tutti quei chilometri, chissà che ora arriviamo!
1: Come arriviamo? Ai 5:30 stiamo a Bolzano, ai 9:00 stiamo a Cracovia, ai 10 di sera vuoi scommettere che già te fa la prima polacca, vuoi scommettere?
0: Ma dai.
1: E poi scusa, abbiamo fatto il passaporto, abbiamo fatto il visto, abbiamo comprato i calzari di seta, abbiamo comprato i pennabiro.
0: Ecco, io quelle lì le ho dimenticate.
1: Ma per i biro non c'è problema, fino a Bolzano stiamo in tempo. Sei proprio un ragazzino, pieno di complessi, pieno di paure. Dici poi lingua. Guarda qua la macchina, parla da sola. Namo. Monta, tu a quelle mica gli devi fare la conferenza. E vuoi riscaldare? Music. E vuoi far fumare? Smoke. E vuoi far bere? Drink. E vuoi spraghiare?
0: Sei matto!
1: Quanto sei buono, Dio mio, quanto!

0: circa 2-3 mesi fa, no? C'è stato un concerto di Genesis al Palazzo dello Sport, no? Io mi ricordo che c'ero andato con un gruppo d'amici, no? Soprattutto con uno della Vigna, uno che c'è un bel giro da donna, no? A un certo punto, ma proprio la situazione strana che si è creata, non mi ricordo se questo mi ha dato un numero di telefono sbagliato, oppure se io ho scritto male, questo non lo so. Insomma, è andato a finire che ci sono io da solo, no? Mi ricordo a un certo punto che io c'avevo un posto su in alto, in gradinata, no? E davanti a me c'è stava una ragazza. Io mi sono messo a sede e a questa gli ho dato un'intruppata col piede, no? Allora questa sei morta, io gli faccio scusa. Questa mi fa ciao. Au! Se sarà portata muso 30-40 volte. A un certo punto mi fa, dice scusa, dice che c'è una sigaretta. Proprio scusa mia stronza, proprio eccetera. Ho tirato fuori la sigaretta, ci ho data la sigaretta. Questa allora mi si è appoggiata dietro sulle gambe così addondolasse tutta proprio. È il massimo da ambiguo proprio.
1: Era una ragazza giovane?
0: Giovane! Guarda, gli avrò dato al massimo 15, 16, 17 anni al massimo. A dire la verità, non era niente di speciale, però con quell'aria abbastanza sua, abbastanza fine, no? Però con quella tenuta un po' da... quella tenuta un po' ambigua, capito? Cioè, era una ragazza abbastanza artologata, raffinata, no? Però con una faccia da paraculo proprio, capito? A un certo punto mi fa... dice che ti dispiace prendere impermeabile, come metti sulle ginocchia, dice così io mi ci posso stendere bene. Io ho piato il giacchetto, mo sono messo sulle gambe così... questa si stende così, guarda, oh, così,
1: mi si mette così. Ma stai attento, dai!
0: Non ti preoccupa, abbi fede!
1: Ma come abbi fede?
0: Abbi fede! Mi si stende così, a un certo punto mi sento sui garzoni avanzare, proprio come una mano, no?
1: Che cos'è che era?
0: Era una mano, era, a sua, no? Che piano piano saliva, arrivata fino a quanta, alla cerniera, a un certo punto mi sento la lampa proprio che scendeva giù. Ah, sai, indovina un po' come da finì? Indovina un po' come da finì?
1: Te ne sarai fatta, non lo so io.
0: Mi ha fatto una seduta stante! Magello! Ma sai che mi ha fatto quasi pena? Ma sai che a vedere proprio una dei 16 anni, proprio ridotta così, cioè mi ha fatto un... non so, mi ci sono rimasto male proprio. È proprio vero, proprio che la situazione di sti giovani oggi, di sti ragazzetti, è proprio un macello, eh.

0: sei, ma te ne accorgi di qualcosa?
1: No, di che cosa?
0: Te ne accorgi che sta macchina c'ha la testa abbassata?
1: No. Oh, ma cos'è stato?
0: Niente, che deve essere stato? Niente. Abbi fede, abbi fede.
1: E adesso?
0: Abbi fede, regolare. Ah, regà! Chi ci ha dato una spinta? Sbrigate che mo diventa verde. Dai, se, mettateci pure di forza.
2: Dai, diamogli
0: una maschio,
2: spinta.
0: Maschio, pure te, sbrigate.
2: Dai.
1: Allora io mi metto
0: Namo.
1: Pure.
0: Namo.
1: Dai.

0: Ma senti Enzo, potresti andare un po' più piano, eh?
1: C'ha ragione. Lo sai che stanno in anticipo sulla tabella di marcia? Tocca la Galate 5 che da me, se no spallamo tutto qua, eh?

0: Scusa, ma mi sento molto male.
1: Perché? Che te senti?
0: Mi è venuta una fitta qui che... Ai, adesso mi corrisponde anche qui dietro e... mi fa vino sul collo.
1: Ah, ho trovati sti posti, sei nervoso. È nervosismo, ti è, fumate una sigaretta, dai.
0: Ma no, dai,
1: dai,
0: ti prego.
1: Fuma.
0: No, dai, fermati per piacere.
1: Mannaggia la miseria, ma perché non prova a distendere tutto?
0: Ma ti vuoi fermare?
1: Sei troppo nervoso, sei. Ma senti, io andiamo a un paroli, andiamo mica dentro la foresta.
0: Ma dai, fermati.
1: Mannaggia. Ecco, perché non, ecco, perché non provi a dormire? Ecco, prova a dormire un attimo, stendite tu, stendite, rimani un attimo. C'è la droga, aspetta che accosto, aspetta che accosto, abbiate un attimo. Miseria, sta buono che ne niente, dai. Forza, abbi fede, alzate e cammina, andiamo, su, andiamo, andiamo, dai. Papà tu passi, forza, abbiamo un po' d'aria, dai.
0: Ma che cammino, non ce la faccio, dai.
1: Ma sai che si tratta, l'ha piato altre volte?
0: No, stamattina c'erano le risaglie, ma non è così forte.
1: Allora vedi che è nervoso, forza, prova con me a fare un bel respiro lungo, dai, dai, dai.
0: Aia!
1: Non sento manco toccato.
0: Ecco, bravo. Non toccato.
1: Ecco, rimani così, rimani, ne sentite proprio tutto quanto molo. Ma il corpo vuoi regolare?
0: Ma cosa c'entra?
1: Rimani così, devi sentire tutto quanto rilassato. Deve essere proprio un esercizio di rilassamento, come un esercizio di yoga, capito?
0: È così, yoga di pera!
1: Come ha detto?
0: Di pera!
1: Ma come le vengono a mente certe battute? Allora vedi che il molato sta tornando. Ah sì? Com'era la imitazione del treno, ma la fai?
2: Enzo, come dici tu, ma vattene a pegliare il culo.
1: Quanto sei stronzo!
0: Aia mamma, aia!
1: Annate, annate, che tanto mi ripiglia tutta, boom! Annate! Sergio, Sergio, oh, guardami, ricordati che ognuno di questi è un amplesso. Guarda un po' quanti ce n'avevo.
3: Da una guardata uno.
4: Di che si tratta?
5: Ma che è un incidente?
4: Sì, è un incidente, è un traumatologico, è sta secondo a destra.
1: No, non è un incidente, come posso dire, sta male suo. Se abbia caduto mettendosi come la mano qua, no? Io dico che potrebbe essere una crisi nervosa.
6: Per me non è una crisi di nervoso.
5: Chiaro, che cazzo c'entrano i nervi?
4: Potrebbe essere tutto o niente. Tocca farlo visitare, portare all'osservazione e chiamare il dottore. A proposito, ma c'è sta il dottore?
5: C'è sta, c'è sta. C'è sta il dottorino.
4: So cazzi suo.
0: Ma ci sta o non ci sta questo dottore?
1: Sta calmo, che c'è? Ha detto che c'è un dottorino. Sta calmo.
4: La mafia sono privo di forza.
5: Da scendi.
7: Uno, due e tre.
1: Oh! Aia! Aia! Oh, piano. Aia.
5: Ah, sì. Azzoro, non ci può entrare.
1: Mica ci vorrà parecchio, perché noi dobbiamo andare in Polonia, non è mica lo scherzo.
5: In Polonia? E che ne so, dipende da amico tuo.
1: A sé, mi raccomando, non far pregnone, sta tranquillo che non è niente, che tanto recuperiamo.
8: Il fascismo è qui e ci resta.

0: A un certo punto all'altezza di quell'incrocio deve proprio un motorino proprio partì proprio in volata, no? In decollo, no? E ricaschiava proprio giù in picchiata, no? Sopra c'è stava il ragazzino. E la macchina, quella che gli ha data la botta, no? Per testa coda si è messa a girare così come una trottola. A un certo punto te sento un botto, uno schianto. Scendo e il ragazzino proprio finito, ma non esisteva più, cioè fisicamente era proprio disintegrato. Ma tu devi dare la macchina come era ridotta. Ma c'è, guarda, te giuro. Ma che sai, fammi finire. Era proprio come una scatola di sardine, no? E in mezzo a ste ferraglie c'è stava, nome una donna. Lui, l'uomo, no? All'inizio si è mangiato proprio tutto quanto a schiatti, così, proprio come una marionetta. Aiuto, salvatemi, così, no?
1: Beh, è una contrazione nervosa.
0: Sta sentendo, tutti i denti per terra, proprio come se fosse stata una grandinata, schizzi da sangue sull'unotto, sul cruscotto, pezzetti di cervello sul contachilometri, proprio un macello. Sembrava di proprio profondo rosso. A un certo punto esce fuori un vecchio che fa, dice, presto, dice, chiamate l'ambulanza. Dico, ma che chiama? Dico, no, vedi che questi c'erano siano 30 secondi di vita. Au, sono passati 20 secondi, sono spirati così, proprio a unisono. Mortacci loro. L'altra sera non mi trovo a passare per Ponte Milvio, no? A un certo punto da lontano vedo che arriva un ragazzo, mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco niente, no? A un certo punto questo con lo zompo monta sul parapetto e comincia a urlare delle frasi che non si capiva un cazzo.
2: Credo, era cinese.
0: A un certo punto questo con lo zompo si butta di sotto, no? Tutta la gente, ti aiuto, salvatelo, usato, chiamata la pluviale. Dico, ma chi chiamata? Dico, questo tempo 20 secondi e va giù. Dico, che non sapete che sto fiume è pieno di risucchi. 15 secondi, e io do giù a piombo, così, ad avete. A voi a cercarlo che i torcioni, i pinni, i maschere, mica hanno ripescato. Lo sai quando hanno ripescato? 20 giorni dopo, io ci stavo, ad avete come l'ha ridotto proprio. Tutto quanto gonfio proprio come un pneumaticone, come una camera d'aria. Tutto il verde, il muschio che gli sarà formato qua, qua, qua, qua. Anzi no, qua no, qua c'era come un buco. Strano sto fatto, non vi pare?
2: È regolare, se lo sono mangiati i pesci.
3: Sì, mo a fiume ci sono pure i pirates.
0: Mo comunque, quando hanno preso, no? E per portarlo sulla banchina, ha fatto un rumore stranissimo, mo, come un plof. Sai come quando ti piano una medusa e ti arrivano dietro la schiena, no? Per fare uno scherzo, uguale ha fatto questo, plof. Tutta perdita d'acqua, qua, qua, qua. Orribile, proprio orribile.

0: che te stanno a fare?
1: Dice che mi devono operare.
0: Ma che sono matti? Operare di che?
1: Ma ho sentito dire di cistifeia. Sono sotto una colica.
0: E mo tutta sta fretta, mi zio c'ho andato avanti 20 anni che ha la cistifeia. Tanto partimo che da qua stasera è già bello che è passato tutto. Poi quando torni con calma, ti scegli in per posto, una bella clinica. Qua veramente è male uno scherzacana. Ha sentito come hanno chiamato prima? Manco dottore, dottorino lo chiamavano. Io da quello, guarda, manco una caria mi ci vado.
2: Buongiorno, lei è un parente del signore?
0: No, sono amico, perché?
2: Perché ci avrei bisogno dell'autorizzazione ad operare d'urgenza, sai, è una formalità. Lei è d'accordo, vero?
0: Ma mica tanto, se lo stavamo giusto a dire con lui, perché secondo me anche c'è il fatto dei partiti, per esempio, andare fuori in Polonia col cambiamento d'aria, o potrebbe proprio aiutare a superare...
2: Guardi che il suo amico c'ha un empiema.
1: Che cos'è che ho io?
2: Un'infezione acuta da calcolosi, va operato con la massima sollecitudine, altrimenti qua rischiamo.
0: Ah, dottor, ma se io gli do sta autorizzazione, in quanto tempo mi rimette in piedi?
1: Senta, dottore, l'autorizzazione gliela do io, non stia a sentire questo pazzo. Senta, adesso ho fatto chiamare mia moglie da una suora e fra poco arriva.
2: Perfetto, allora io mi faccio preparare il foglio di entrata, non c'è più nessun problema.
0: Pure una moglie c'è.
1: Ma perché io non ce la posso avere la moglie? Non posso stare male, non posso avere un cavolo di niente io. Vado via, va, lasciami in pace.
0: Mannaggia mia, qua mi sono incontrata, quando ho deciso di portarmi da dietro, giusto a San Siro potevi rimanere.
1: Pezzo!
0: Sì.
1: Senti, quelle calze che ci sono lì nella valigia, portale via, va. Dai, perché se le vede mia moglie viene. Succede un casino.
0: Ma che ce faccio io con questi? Che ce faccio?
1: Non lo so, io portale via, no? E vaffanculo, va.

0: esatto, che cosa si mangia il giorno di Ferragosto?
1: Si mangia la salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
0: E no? Di primo?
1: Di primo i cavatelli, la frutta di merla, la parmigiana, che è ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
0: E il secondo?
1: Il secondo, la brace accesa, la brace accesa, la brace accesa, la brace accesa, la brace accesa.

0: Sì, ma lei chi è, la madre? Signora, ma non sa dove si può rintracciare? Dov'è reperibile? Perché è una cosa urgente! È una cosa urgente! Va bene, mi passi il fratello. Va bene, sì, aspetto, grazie. Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Ma è reperibile da qualche parte? È rintracciabile? No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito? Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene? Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe? Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
1: Ah, 13. Vabbè.
0: Ci sentiamo allora.
1: Va bene, ciao, ciao.

0: Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che sono Enzo. Grazie. Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo. No, Renzo, Enzo. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicessi davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo. No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione. No, io col congedo ho fatto tutto, no? Grazie. No, io ti avevo telefonato per sapere come ti eri messo per Ferragosto, perché c'è un progetto abbastanza... Ah, o passi con tua moglie. Vabbè. E sarà per un'altra volta. D'accordo. Buon Ferragosto, allora. Anche a tua moglie. Va bene. Ciao, grazie. Ciao.
1: Com'era il nome di quello? Mascucci. Mastrucci. Marcucci Ennio Elio. Martucci Ennio. Martucci Ennio. Era Martucci Ennio. Martucci Ennio. Martucci Ennio. Ennio Ennio.
0: Martucci, come ha detto? E t'ho sentito, c'è stata una bomba! Vabbè, ma allora ce la resti? Martù, aspetta un attimo e chiudo la finestra, non ci sto a capire niente. Non abbassare, eh? Non abbassare! Aspetta!
1: Miseria, oh! Aspetta un attimo, che cazzo di cosa?

0: per lei, signor Enzo. Sono l'amico di Martucci.
1: Vabbè, ci andiamo subito da tu, va bene? Ciao. Senti, allora, precisiamo subito sta tabella da marcia, eh? Noi sepamo una bella tirata fino a Valdagliana, va bene? Là se fa per piano della benzina, poi io e te se famo un'altra sparata fino a Borsano. Là dormiamo un par d'ore, col fresco, se rimettiamo in macchina, eh? De modo che domani sera a mezzanotte io e te stiamo a Cracovia, usà a fa che?
0: Usai. Oddio, t'ho rotto.
1: Io e te a unisono. Va bene, no?

cosa anche, diciamo, una cosa un po' ironica, però nella sua vita ha detto sì, lo voglio, come è stato trasmesso qualche cosa da lui a me, veramente posso dire la verità.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. Cinque punto 250 in FM Torino.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti poi da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.